Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: on the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eccoci puntualissimi, le 14 scattate in questo istante per una nuova puntata di Voci Protestanti. Un buon pomeriggio a chi ci sta seguendo con la diretta di questo martedì 11 agosto, un martedì 11 agosto pomeridiano che almeno dalle zone da cui trasmettiamo, Pinerolese e Valpellice in modo particolare, ha iniziato a piovere, un nuovo passaggio temporalesco e quindi insomma un momento di requie anche di nuovo dal caldo di queste giornate della settimana di Ferragosto. Un saluto anche a chi ci segue con la replica il mattino successivo. Questa prima parte di Voci Protestanti viene replicata appunto per un secondo ascolto, per una seconda messa in onda il mattino dopo, tra le 6 e le 7 del mattino, visto l'orario decisamente mattiniero. A chi tra di voi ci sta seguendo in replica non posso far altro che augurare un buon inizio di giornata. E noi proseguiamo con la musica. Il primo brano che ci ascoltiamo oggi è quello di Aretha Franklin con No One.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scrivete diretta@rbe.it, come ricordava giustamente il nostro jingle, oppure il numero per gli sms WhatsApp, il 3288757845, numero a cui potete scrivere per segnalarci magari in modo più rapido, veloce, magari un evento, mandarci una locandina di un'iniziativa, la segnalazione di un appuntamento. E noi siamo qui proprio a ricordare un po' gli incontri per i prossimi giorni, incontri che ovviamente riguardano il mondo delle chiese valdesi metodiste, o centri culturali o biblioteche o enti che in qualche modo rientrano nel mondo appunto allargato delle nostre chiese. Siamo in un periodo, quello estivo, di iniziative per lo più diciamo all'aperto, iniziative estive, appuntamenti magari di culti particolari sono invece sospese, ricordo, in questo periodo diciamo di estate, tutte quelle che sono un po' le attività consuete delle dei vari gruppi legati al mondo delle chiese, quindi va un po' in stand by diciamo la vita quotidiana delle chiese, mentre ci sono delle iniziative altre che prendono il via proprio in estate. Ad esempio sabato 15 agosto alla Sala Valdese di Rorà nel pomeriggio avrà luogo, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica Rorà Ambiente e Storia. Sono delle fotografie di Aurelio Sartor e di Egidio Altomare che sono state diciamo curate come scelta e anche come organizzazione di percorso espositivo dalla Società di Studi Rorenghi. La mostra rimarrà aperta oltre al momento dell'inaugurazione del 15 di agosto anche il 16, il giorno successivo, e poi il 22-23 di agosto, quindi il weekend dopo, e ancora l'ultimo weekend di agosto 29-30. Orario sia mattutino che pomeridiano, 10-12.30 al mattino, 15-18 al pomeriggio. Se qualcuno avesse necessità di maggiori informazioni, vi invitiamo a scrivere all'indirizzo mail soc.studirorenghi@gmail.com e rinnoviamo appunto l'invito a partecipare, se volete, all'inaugurazione di questa mostra fotografica Rorà Ambiente e Storia alla Sala Valdese di Rorà, il 15, sabato 15 di agosto alle 16.30.

Gianni Morandi con l'allegria, un Gianni Morandi che stavo così curiosando in rete, non si ferma mai, perché in questo periodo estivo è in tour con lo spettacolo C'era un ragazzo estate 2026. Perché cadono quest'anno nel 2026 i 60 anni dalla sua famosissima canzone C'era un ragazzo che come me amavi Beatles e Rolling Stone e via dicendo. Quindi 60 anni di questo brano iconico di Gianni Morandi che lui sta portando in tour, proprio ci ha dedicato proprio il titolo del suo tour a questo bellissimo brano. Tanto così per darvi due date, se vi fa piacere, allora il 31 agosto a Padova al Castello Carrarese, il 2 settembre invece al Castello Sforzesco di Vigevano e il 4 settembre nello splendido Palazzo Te di Mantova, e poi si prosegue Campobasso, Catania e via dicendo. Ma torniamo a noi, torniamo alle notizie che riguardano le nostre chiese, e continuando a guardare un po' gli appuntamenti dei prossimi giorni, volevo ricordarvi un altro incontro che si terrà nelle prossime settimane, in particolare all'interno delle giornate, diciamo, sinodali intorno al sinodo delle chiese valdesi metodiste dal 22 al 26 di agosto, ma ci sono anche alcune iniziative prima, diciamo, di questa data di apertura del sinodo del sabato 22, e una di queste date è a Torre Pellice venerdì 21 alla sera alle ore 21 nel tempio di via Bequit. Ci sarà il primo concerto della serie Sulle note della riforma. Il maestro Walter Gatti eseguirà musiche di Böhlmann, di Zoltán e di Gardongi, spero di averlo letto correttamente, e sarà anche l'occasione per poter utilizzare e sentire, ascoltare per il pubblico che parteciperà, l'organo del Tempio Valdese di Torre Pellice, che è stato recentemente non solo restaurato ma anche potenziato nelle sue capacità, quindi insomma un modo in più per poterlo sentire oltre ai momenti, diciamo, del culto settimanale, oltre al culto di apertura delle attività del sinodo che sarà il giorno successivo. Però venerdì sera, venerdì 21, ci sarà questo concerto del maestro Walter Gatti. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Particolarmente interessante, volevo condividere con voi un articolo che è uscito ieri sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, che in realtà viene ripreso dalle chiese luterane, perché si tratta di uno speciale estivo che la Federazione Luterana Mondiale ha programmato per quest'estate, cioè 3 puntate sul tema della giustizia di genere, e viene appunto ripreso anche sull'agenzia stampa NEV. In questo caso viene interrogata, vengono poste delle domande alla teologa brasiliana Márcia Blasi sul tema proprio della teologia di genere. Allora, Márcia Blasi è una pastora luterana brasiliana, è stata per 5 anni responsabile del programma per la giustizia di genere della Federazione Luterana Mondiale, oggi insegna teologia femminista alla Facultades di São Leopoldo, dove coordina anche il corso di laurea in teologia. E a lei vengono poste alcune domande, tipo: perché le chiese dovrebbero affrontare il tema della giustizia di genere? E lei risponde così: non è un tema tra gli altri, è al centro della nostra lettura del Vangelo. Non possiamo proclamare e neanche vivere quello che ci viene insegnato dal Vangelo se ignoriamo l'ingiustizia. Il Vangelo afferma la pari dignità di ogni persona, ci chiama a relazioni di giustizia, compassione e amore, e quindi impegnarsi per la giustizia di genere non è facoltativo, ma è un'espressione essenziale della fede cristiana. E poi ancora un'altra domanda che viene fatta appunto alla questa teologa è questa: Dio è maschio? E lei risponde: Dio non è maschio. Poiché gli esseri umani sono creati immagine di Dio, in tale diversità Dio è ciò che è. Anche noi possiamo rispecchiare appunto la diversità di Dio. Il linguaggio che usiamo plasma la fede e le relazioni. E quando la Chiesa parla di Dio solo al maschile, limita la nostra immaginazione e rischia di creare un Dio ad immagine di chi detiene in quel momento il potere. La Bibbia offre molte immagini: padre, madre, pastore, roccia, aquila, sapienza, spirito. E quindi bisogna sforzarsi di ampliare il linguaggio, che però non cambia chi è veramente Dio, ma semplicemente ogni immagine la può esprimere più liberamente, più pienamente. Altre domande che vengono fatte: cosa può fare oggi la fede, cosa possono fare le chiese? E lei risponde: di fronte all'ingiustizia il silenzio non è mai neutrale, perché permette all'ingiustizia di continuare. Possiamo quindi ascoltare le esperienze, credere alle storie che ci vengono raccontate, alzare la voce contro la discriminazione, votare con responsabilità, dare il buon esempio nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Mai però rimanere in silenzio. Ogni atto che viene fatto, ogni atto di solidarietà, ogni conversazione, ogni comunità che diventa più inclusiva, ogni riflessione teologica che dà vita ad altre riflessioni è un segno di essere Chiesa nella società. Insomma, vi ho citato alcuni dei punti che vengono toccati in questa intervista, non sono i soli, ce ne sono molti altri. Vi rimando alla sua lettura, lo trovate pubblicato con firma di Giorgia Betz sul sito appunto nev.it, con il titolo "Che tipo di uomo era Gesù? La giustizia di genere al centro del Vangelo".

podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Ci spostiamo adesso a parlare di Diaconia Valdese. Proprio dal sito della Diaconia Valdese, diaconiavaldese.org, troviamo un'informazione insomma che riguarda un appuntamento che si terrà ad ottobre, vero? Quindi siamo diciamo in ampio anticipo nel segnalarvelo, ma visto che è necessaria la prenotazione e visto che si tratta di un convegno che durerà per l'intera giornata di sabato 3 ottobre dalle 9 del mattino fino alle 18:30 di sera, e anche insomma una buona prassi potersi organizzare e perché no magari richiedere maggiori dettagli per capire se potreste essere interessate a partecipare, anche perché è un convegno molto particolare, o meglio più che un convegno è un corso di formazione dal titolo Selettività alimentare nell'autismo, strumenti per la valutazione e indicazioni pratiche per la presa in carico. Si parlerà quindi di disturbi della nutrizione, dell'alimentazione, in particolare della selettività alimentare, che sono delle sfide importanti, complesse, soprattutto nella presa in carico di bambini, bambine con disturbo dello spettro autistico. Quindi verranno dati degli strumenti operativi, ci sarà anche la possibilità di avere delle indicazioni pratiche proprio di intervento, e questo incontro è stato promosso e organizzato dal BUM Centro Autismo della Diaconia Valdese, con sede a Pinerolo, in sinergia con l'ASL TO3. Sarà curato dalle logopediste Elena Martinelli ed Elena Danna, e in modo particolare è una giornata di formazione pensata per operatori e operatrici nell'ambito della sanità, dell'educazione, quindi psicologi, educatori, logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, terapisti occupazionali, quindi professionisti appunto nella sanità e nell'educazione. Se siete interessati, io vi consiglio di andare sul sito diaconiavaldese.org, troverete i dettagli, c'è anche già stato pubblicato il cronoprogramma dell'intera giornata, quindi chi interverrà, di cosa si parlerà, quali sono un po' focus su cui si punterà l'attenzione. C'è l'email a cui scrivere se volete partecipare, perché è necessario assolutamente iscriversi per tempo entro diciamo la metà di settembre, e se invece volete avere maggiori informazioni ci sono anche i contatti, le mail, i numeri di telefono a cui scrivere o telefonare del Centro Autismo BUM e della Diaconia Valdese per appunto avere maggiori informazioni. Tutto questo, forse non ho detto dove si svolge, a Pinerolo, l'hotel Barrage di Pinerolo in stradale San Secondo, sabato 3 ottobre 2026, corso di formazione rivolto a professioni sanitarie sul tema della selettività alimentare nelle persone con disturbo dello spettro autistico. Tieni

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 6.30. In Colombia si scava sotto le macerie nel tentativo di salvare i sopravvissuti dopo il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese due giorni fa. Ieri una donna è stata estratta viva a 30 ore dall'inizio dell'operazione di salvataggio a Cali, una delle città più colpite dal sisma, insieme a Pereira. Salvati anche una madre con il figlio neonato, rimasti intrappolati nel crollo di un edificio. È salito intanto a 254 il numero dei morti, un dato che però è destinato a aumentare, visto che sono più di 3.600 dispersi. Il governo colombiano dichiarerà lo stato d'emergenza per raccogliere fondi a sostegno delle vittime, mentre il presidente Abelardo Della Espreia, che si è appena insediato, promette servizi gratuiti per 3 mesi e un programma di sussidi per chi è stato coinvolto.
4: Prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran. Il capo della sicurezza nazionale iraniana Razaei ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le condizioni di Teheran, tra queste la fine della guerra, lo sblocco dei beni iraniani congelati e lo stop ai combattimenti in tutta la regione, compresi il Libano e la striscia di Gaza. Donald Trump ha detto invece che la situazione dell'Iran è economicamente insostenibile, che l'Iran cederà. Dichiarazioni che arrivano dopo che ieri il Pakistan, paese mediatore, aveva detto che i due paesi sono vicini a una sorta di accordo. Ieri intanto erano state colpite 2 navi nei 2 stretti al centro dello scontro in Medio Oriente, cioè quello di Hormuz e quello di Bab el Mandeb. Un portacontainer panamense attaccato dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco navale su Hormuz e un'imbarcazione egiziana presa di mira dagli Houthi dello Yemen con 6 vittime.
3: E Trump ha parlato per la prima volta del cambio all'ultimo minuto dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio. Dipende esclusivamente dal Secret Service, io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare, ha detto il presidente degli Stati Uniti. In quell'occasione non era volato sull'Air Force One, ma aveva preso in segreto un aereo militare per il timore di un attentato a opera dell'Iran, lasciando però sul velivolo i giornalisti al suo seguito e lo staff della Casa Bianca, ignari dell'assenza del presidente. È polemica ora sui media americani che parlano dell'uso dell'Air Force One come aereo esca, ma anche delle criticità sulla sicurezza di Trump.
4: Attacchi con droni sono stati segnalati nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk e in Crimea. I media statali russi hanno riferito che i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere, causando un numero ancora imprecisato di vittime. Novorossiysk, importante porto russo sul Mar Nero, ospita una base navale utilizzata dalla flotta di Mosca. Esplosioni stanotte anche in tutta la Crimea occupata.
3: Oggi sarà interrogato Walter Lavitola, accusato di aver ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. L'obiettivo sarebbe stato aumentarne la popolarità in vista di una sua candidatura in politica, ma il giornalista non avrebbe saputo niente dell'attentato. Ieri Matteo Salvini ha chiesto di togliergli la conduzione di Report e si è riunito il comitato etico della RAI, che oggi potrebbe comunicare all'amministratore delegato il proprio parere sull'eventuale allontanamento di Ranucci.
4: Un'operazione costruita per favorire la sinistra. Giorgia Meloni parla così di Roberto Vannacci in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale Chi. Ieri il partito dell'ex generale ha presentato una prima versione del suo programma, lotta all'immigrazione, con misure come l'innalzamento a 20 anni del tempo necessario per la cittadinanza, abolizione del reato di femminicidio e difesa del patriarcato, no alle politiche ambientali europee e dialogo con la Russia di Putin.
3: A Roma un turista ebreo di 22 anni ha raccontato di essere stato aggredito 2 volte al grido di Free Palestine mentre era in strada e indossava la kippah. Nel primo caso un uomo gli avrebbe spruzzato sul viso uno spray urticante, nel secondo, poche ore dopo, sarebbe stato avvicinato da 4 persone e una gli avrebbe dato un calcio. I carabinieri hanno denunciato un 31enne senza fissa dimora che sarebbe stato presente in entrambi i casi. Dichiarazioni di solidarietà al turista sono arrivate dalla destra di governo e dalla segretaria PD Schlein.
4: Agli europei di atletica di Birmingham, oro e bronzo per l'Italia nei 5.000 metri con la vittoria di Nadia Battocletti e il 3° posto di Micol Maiori. A Parigi agli europei di nuoto, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, a cui si aggiungono due bronzi, Simone Cerasuolo ancora nei 100 rana e Sara Curtis nei 100 stile libero.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, appunto, tutti i pomeriggi, e in particolare ricordo questa prima parte, questa prima ora che viene anche replicata il mattino successivo. Quindi un rinnovato buongiorno a chi tra di voi ci sta ascoltando non con la diretta di questo martedì pomeriggio 11 agosto, ma con la replica mattiniera di mercoledì 12 di agosto. Buon inizio di giornata a tutte e tutti voi. Continuiamo la nostra puntata parlando, andando all'estero. Adesso vi porto in Francia, e chissà che tra i vari spostamenti, le varie vacanze che avete fatto o che state facendo, se ci state ascoltando magari dalla Francia, o che dovrete ancora fare, non ci sia anche un itinerario che coinvolge, diciamo, la costa atlantica della Francia, diciamo tra Nantes e La Rochelle, che peraltro è una zona bellissima della Francia dove ci sono dei luoghi veramente splendidi. Subito dopo, diciamo, la Bretagna e la Normandia, si apre questo luogo molto particolare, che peraltro è un luogo storico legato al protestantesimo francese, proprio perché contiene moltissime città, tra cui proprio la stessa La Rochelle, che in passato furono protagoniste nella presenza di persone protestanti nel periodo anche, diciamo, delle battaglie di religione, delle guerre di religione, della repressione agli ugonotti francesi e via dicendo. Ebbene, in questa zona, chissà se vi è capitato mai di andare a visitare o se passando andrete a visitare, c'è un castello molto bello che peraltro è stato rinnovato proprio in questi ultimi mesi, e adesso a luglio, a fine luglio, c'è stata una giornata di festa, diciamo, per l'inaugurazione di questi nuovi spazi. Un museo che è aperto nel 1947 e che appunto in realtà è un vecchio castello, un castello che contiene anche una bella quantità di ettari di terreno agricolo che lo circondano, ed è il castello Bois-Tiffret nel comune di Mont-Sirègne, nel cuore della Vandea, ed è una casa storica, un castello storico, un'abitazione che fu abitata quasi ininterrottamente da famiglie protestanti fin dal XVI secolo, da quando si hanno notizie. E non avendo eredi, l'ultima proprietaria, la signora Bage, lasciò tutto in eredità alla Società francese di storia protestante e specificò nel suo testamento che avrebbe lasciato appunto il sito in, diciamo, offerta alla Società francese di storia protestante a patto che diventasse un museo e un luogo di incontro per tutti e tutte. E così è stato in effetti. Quindi dal 1947 c'è questo castello museo che parla della storia della religione protestante, degli ugonotti francesi, e ovviamente una struttura che ha subito moltissime trasformazioni nell'arco degli anni, dei decenni e potremmo dire ormai anche dei secoli, e le collezioni però mano a mano si sono sempre più arricchite grazie ad altre donazioni che sono arrivate da privati. Nelle ultime settimane in particolare è stata ristrutturata la zona della cucina, come vi dicevo a fine luglio c'è stata una giornata di festa con le porte aperte ai visitatori e alle visitatrici proprio per presentare la trasformazione di questo museo del castello di Bois-Tiffret. E a vedere le immagini devo dire che non sarebbe male farci una capatina, molto molto bello, beh, insomma, in questa architettura che caratterizza anche il nord-est francese, quindi molto lineare, che ricorda anche molte case della Bretagna, della Normandia. Quindi se vi capita di passare da quelle parti, nel comune di Mont-Sirègne, andate a visitare questo museo della Francia protestante e in particolare questo museo, questo castello Bois-Tiffret, di cui ci hanno raccontato, insomma, in un articolo un po' di aggiornamenti su reforme.net.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: A te.
2: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Torniamo a parlare delle chiese luterane. Dopo il brano dei REM, questo ce lo ascoltiamo dopo, è partito un po' a tradimento, ma ce lo teniamo lì per dopo. E dicevo, torniamo a parlare delle chiese luterane, così come abbiamo aperto la puntata di oggi di questa trasmissione Voci Protestanti. Abbiamo ricordato questa intervista che potete ritrovare sul sito nev.it ad una pastora luterana brasiliana sul tema della giustizia di genere. Torniamo adesso, dicevo, a parlare della chiesa luterana, delle comunità luterane, perché in Italia ogni anno si sperimenta il progetto di pastorale turistica. Allora, che cos'è la pastorale turistica? È un progetto appunto innovativo che in Italia si è sviluppato grazie alla Chiesa Evangelica in Germania e alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, e che ogni anno dà la possibilità a pastori e pastore luterane di potersi recare in luoghi particolarmente attrattivi dal punto di vista turistico e trascorrere appunto dei periodi più o meno brevi o lunghi per accogliere anche eventuali fedeli, eventuali persone delle chiese luterane che possono arrivare in queste località. Dall'Alto Adige alla Liguria, dall'isola di Ischia, per dire, al lago di Garda, arrivando anche all'Adriatico, ogni estate circa 120 pastori attraversano appunto 8 paesi europei, arrivano anche in Italia grazie a questo progetto della pastorale turistica. Quindi da un lato arrivano in un luogo turistico e vi risiedono per, diciamo, un periodo di tempo, con però appunto anche l'obiettivo, come poter dire, la caratteristica e l'impegno, ecco, di tenere aperte magari delle sedi dei templi piuttosto che dei luoghi di culto, piuttosto che dei centri culturali. Il funzionamento infatti è molto preciso: si tratta appunto di pastori e pastore della Chiesa Evangelica Luterana Tedesca, che sovente sono in pensione, ma non è detto, a volte sono in servizio attivo, e si alternano appunto in periodi di 2-4 settimane in sedi fisse, che sono sedi appunto turistiche. Garantiscono culti regolari, garantiscono momenti di meditazione, degli accompagnamenti pastorali, delle escursioni comunitarie, dei momenti anche dedicati alla collettività, che so io, concerti, incontri culturali e via dicendo. Allora, sono varie le sedi appunto italiane che accolgono questa possibilità della pastorale turistica, ad esempio ad Arco, piuttosto che a Solda, o ancora a Cavallino, a Sanremo, nella chiesa luterana di Sanremo, a Bressanone, sul lago di Garda, a Gardone Riviera, sull'isola di Ischia e anche a Capri. A Capri poi è un caso particolare perché diciamo non rientra prettamente tra le varie sedi della pastorale turistica, ma è una sorta di via italiana alla pastorale turistica, con appunto l'apertura soprattutto estiva della chiesa luterana di Capri, che viene appunto garantita come apertura da persone che si alternano. Insomma, è un'esperienza particolare, una cosa che nelle altre comunità evangeliche, almeno che io sappia, non c'è questo progetto di pastorale turistica, questo progetto nato all'interno della Federazione delle Chiese Luterane, della Chiesa Evangelica in Germania e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Però mi sembra un progetto interessante, curioso quantomeno, tanto più per cercare di sperimentare delle nuove possibilità appunto di approccio e di accompagnamento alle persone. Se volete saperne di più, se vi è incuriosito questo tema, se vi ha così aperto delle riflessioni, trovate un articolo che lo presenta in modo molto dettagliato sul sito chiesaluterana.it.

Al momento dei Ram con Shiny Happy People, noi ci avviamo verso la fine di questa prima parte di Voci Protestanti, prima di chiudere però ancora uno sguardo a qualche appuntamento, a qualche iniziativa inserita insomma tra le varie rassegne. Ad esempio ricordo anche Pralibro, questa rassegna culturale libraria che prosegue e che il prossimo giovedì 20 di agosto proporrà a Massello. Quindi sapete che Pralibro ogni tanto si fa anche manifestazione diffusa sul territorio, non solo a Prali centro ma anche in borgate, in comuni limitrofi. Quindi si sposterà a Massello per proporre la presentazione del libro Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia. Un libro che sarà presentato dalle autrici, la pastora battista Cristina Arcidiacono e la disegnatrice, l'illustratrice Silvia Gastaldi, che chiacchiereranno e dialogheranno con il pastore Italo Pons. L'appuntamento è alle 16, giovedì 20 di agosto, appunto a Massello. Evento diciamo inserito nella rassegna Pralibro, anche se si svolge in una location diversa da quella di Prali. Questo è uno dei tanti esempi, ma altri ve ne abbiamo già ricordati, ve li ricorderemo ancora nei prossimi giorni. Intanto ci ascoltiamo ancora Bob Marley, One Love, e poi procediamo ai saluti.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Colombia, si scava sotto le macerie alla ricerca dei sopravvissuti dopo il terremoto di 2 giorni fa. Almeno 250 i morti, più di 3.600 dispersi. Il governo dichiarerà lo stato d'emergenza. Trump parla del rientro dal vertice NATO di Ankara. Mi limito a seguire le indicazioni del Secret Service, ma è polemica l'Air Force One usato come aereo esca. A bordo giornalisti e staff della Casa Bianca, mentre il presidente era su un volo segreto dopo un allarme attentato. La bomba contro Ranucci, oggi l'interrogatorio di La Vitola, mentre Salvini chiede alla RAI di togliere al giornalista la conduzione di Report. Ieri si è riunito il comitato etico della TV pubblica. Vannacci è un'operazione per favorire la sinistra. Meloni attacca l'ex generale che ieri ha presentato il suo programma. Lotta all'immigrazione, difesa del patriarcato, no all'Europa, sì al dialogo con Putin. Gli europei di atletica e quelli di nuoto, in serata 3 ore per l'Italia. Nadia Battocretti nei 5.000 metri di corsa, Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 12 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Ivo Blandino della Chiesa Battista di Susa. L'inno che ascolteremo è il numero 4, A te Padre levo il cuore. Una registrazione della Corale Valdese di Bobbio e Villar Pellice. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. E dal Libro dei Galati, al capitolo 4, al versetto 6. Perché siete figli di Dio, ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre.
3: Buongiorno, care amiche e cari amici in ascolto. Il versetto di questo salmo che è appena stato letto usa l'immagine della tenerezza paterna per a sua volta spiegarci la compassione profonda, attiva e gratuita del Signore. Dio non tratta l'essere umano con fredda giustizia o per obbligo, ma con il trasporto intimo e viscerale di un padre misericordioso che ama i suoi figli. Il nostro Dio conosce i limiti dei suoi figli e mostra compassione quando essi cadono o soffrono, e allo stesso modo agisce il Signore di fronte alla fragilità umana. Nella Bibbia, temere il Signore non significa avere paura o peggio terrore di un giudice severo, ma viceversa avere un profondo rispetto unito alla fiducia filiale. Questa tenerezza speciale è rivolta a chi riconosce la propria dipendenza da Dio e si affida a Lui con un cuore umile e aperto. Il breve versetto dell'Apostolo Paolo ai Galati è il cuore pulsante della, oso dire, teologia paolina sull'adozione divina. Il Padre Dio, il Figlio Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la nostra libertà cristiana. Nel capitolo 4 l'Apostolo Paolo spiega il passaggio dell'umanità dalla schiavitù della legge, vista come un tutore per i minorenni, alla grazia del Signore, vista come la maturità dei figli. Quando arriva la pienezza del tempo, Dio manda il suo Figlio per riscattarci. La prova pratica e interiore di questa nuova identità di figli non è il rispetto di norme esteriori o riti umani, ma il dono dello Spirito Santo. Non si riceve lo Spirito Santo per diventare figli, ma lo si riceve perché si è già stati adottati per grazia tramite Gesù Cristo. Lo Spirito è il sigillo e la prova tangibile di questa appartenenza. Paolo lo chiama Spirito del suo Figlio, perché è lo stesso Spirito che animava la vita di Gesù. Entrando nel credente, lo Spirito lo rende partecipe della stessa relazione filiale che unisce il figlio al padre. La parola aramaica Abba, che significa papà o babbo, esprime un'intimità profonda, confidenziale e affettuosa, unita al termine greco pater, padre. Questo mostra che il timore servile verso Dio è superato da una vicinanza filiale e fiduciosa. In questo singolo versetto si vede chiaramente l'agire di Dio, Padre, che manda lo Spirito del Figlio nei cuori dei credenti, confermando la trasformazione radicale del cristiano e della cristiana, che non è più schiavo o schiavo, ma erede della grazia di Dio.

0: cosa? Cosa?
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Popolare Network.
1: Il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti. Teheran ribadisce che Hormuz rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le sue condizioni. Trump dice: hanno una situazione economica ingestibile, cederanno. Gli attacchi di ieri a due navi confermano le difficoltà a raggiungere un accordo. In Colombia si scava sotto le macerie dopo il terremoto di due giorni fa, almeno 250 i morti, più di 3.600 i dispersi. Il governo dichiarerà lo stato d'emergenza. La bomba contro Ranucci, oggi l'interrogatorio di La Vitola. Salvini chiede alla RAI di togliere al giornalista la conduzione di Report. Ieri si è riunito il comitato etico della TV pubblica. Vannacci è un'operazione per favorire la sinistra. Meloni attacca l'ex generale che presenta il suo programma. Lotta all'immigrazione, difesa del patriarcato, no all'Europa, sì al dialogo con Putin. Stasera l'eclissi che in Italia sarà visibile attorno alle 20, in Europa grande attesa soprattutto in Spagna dove l'oscuramento del sole sarà totale. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran su Hormuz. Teheran ha ribadito nelle ultime ore che lo stretto rimarrà chiuso finché Washington non accetterà le sue condizioni. Tra queste la fine della guerra, lo sblocco dei beni iraniani congelati e lo stop ai combattimenti in tutta la regione, compresi Libano e Gaza. Donald Trump ha detto che la situazione dell'Iran è economicamente ingestibile e punta a far cedere il paese. Ieri il Pakistan, paese mediatore, ha fatto sapere che i due stati sono vicini a una sorta di accordo, mentre sono le trattative tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto a essere, così si dice, in fase avanzata. Ma a conferma delle difficoltà sul raggiungimento di un'intesa in entrambi i negoziati, ieri sono state colpite due navi negli stretti al centro dello scontro, quello di Hormuz e quello di Bab el Mandeb. Un portacontainer panamense attaccato dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco navale su Hormuz e un'imbarcazione egiziana presa di mira dagli Houthi dello Yemen, con 6 vittime il servizio.
2: Parlando con i giornalisti, il presidente americano Donald Trump ha detto: non mi fido dell'Iran, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Il presidente americano ha aggiunto: l'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente. La guerra continua. Ieri un elicottero americano ha lanciato missili contro la sala macchine di una nave mercantile battente bandiera del Panama. Tentava di forzare il blocco navale americano dei porti iraniani. A riferirlo sono state le forze armate americane. L'elicottero MH-60 della Marina americana ha aperto il fuoco e ha immobilizzato la nave dopo che l'equipaggio civile ha ignorato ripetuti avvertimenti delle forze americane. È la terza volta che gli Stati Uniti, in una guerra che dura dal 28 di febbraio, fermano con la forza una nave da quando hanno ripristinato il blocco dei porti il 14 luglio. Il comando militare americano ha detto di avere finora dirottato 55 navi che tentavano di forzare il blocco e di averne abbordate altre due. Le forze americane avevano precedentemente bloccato i porti dell'Iran dal 13 aprile al 18 giugno, periodo durante il quale hanno immobilizzato 9 navi, dirottato più di 140. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di porre fine al blocco dei porti come condizione per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma anche ieri il presidente americano Trump ha ribadito: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz in questo momento, loro, gli iraniani, non ce l'hanno, noi abbiamo il controllo totale, lo stretto è nostro, così ha detto Trump ai giornalisti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: E Trump ha parlato del contestato cambio all'ultimo minuto dell'aereo di ritorno dal vertice NATO di Ankara a luglio. Dipende esclusivamente dal Secret Service, io mi limito a seguire ciò che loro intendono fare, ha detto il presidente. In quell'occasione non era salito sull'Air Force One, ma aveva preso in segreto un aereo militare per il timore di un attentato alla sua vita a opera dell'Iran, lasciando però sul velivolo i giornalisti al suo seguito e lo staff della Casa Bianca ignari della sua assenza. È polemica ora sui media americani che parlano dell'uso dell'Air Force One come aereo esca, ma anche delle criticità sulla sicurezza di Trump. Negli Stati Uniti in queste ore nuova tornata di primarie verso le elezioni di midterm di novembre. South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut sono andate alle urne. E Wisconsin la democratica socialista Francesca Ong ha sfidato il moderato David Crowley. Lo spoglio è ancora in corso e i due candidati sono separati da poche migliaia di voti. Il loro confronto era considerato una prova di forza progressista in uno stato chiave per le elezioni. Il servizio da New York.
0: Un sorprendente testa a testa durato ore tra David Crowley, candidato dell'establishment democratico, e Francesca Ong, socialista del Wisconsin, nelle primarie democratiche a governatore dello Stato. Sorprendente perché tutti i sondaggi davano Ong ampiamente avanti, un po' come è accaduto in Michigan nella gara tra il progressista Abdul El-Sayed e la candidata più centrista Haley Stevens. Ma se in quelle primarie El-Sayed è sempre stato in vantaggio, qui la competizione è stata serratissima, forse complice le cattive figure di Ong in TV nelle ultime settimane, con la forza politica del governatore uscente Tony Evers, democratico molto popolare, che ha sostenuto Crowley. Il risultato finale rappresenta il peso che la coalizione democratico-socialista possa avere al di fuori della bolla progressista di New York. Di certo è già destinato a smorzare il pericolo rosso agitato dai MAGA in queste settimane, l'idea che ogni candidato un pelino più progressista fosse automaticamente stalinista e che i Dem fossero troppo spostati a sinistra per vincere. Il Wisconsin è stato uno dei 6 stati al voto questa notte. In Minnesota la progressista Peggy Flanagan ha sconfitto nettamente la moderata Angie Craig nella sfida per la nomination Dem al Senato, e nella corsa repubblicana governatore, sempre in Minnesota, è arrivata la sconfitta per Mike Lindell, uno dei più noti sostenitori delle false teorie sui brogli elettorali del 2020. Trump lo aveva appoggiato, ma Lindell ha perso contro Lisa Demont. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: In Colombia si scava sotto le macerie nel tentativo di salvare i sopravvissuti dopo il terremoto di magnitudo 7.4 di 2 giorni fa. Ieri una donna è stata estratta viva a 30 ore dall'inizio delle operazioni di salvataggio a Cali, una delle città più colpite dal sisma, insieme a Pereira. Salvati anche una madre con il figlio neonato rimasti intrappolati nel crollo di un edificio. È salito intanto a 254 il numero dei morti, un dato che però è destinato a aumentare visto che sono più di 3.600 i dispersi. Il governo ha detto che dichiarerà lo stato d'emergenza per raccogliere fondi a sostegno delle vittime. L'epicentro del sisma è localizzato nel dipartimento del Chocó, uno dei più poveri del paese, una regione dove vivono le comunità indigene in territori raggiungibili solo via barca o a piedi, dove gli aiuti non sono ancora arrivati. Mafe Heredia è una cittadina di Bogotà.
3: Allora, il bilancio ancora è provvisorio e la situazione più difficile riguarda proprio le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. I vigili del fuoco, le squadre di soccorso, anche i militari e la polizia stanno lavorando senza sosta per cercare i sopravvissuti. Uno degli aspetti che più mi ha colpito è la risposta delle persone comuni nelle prime ore dopo il terremoto, prima ancora che tutti i soccorsi ufficiali riuscissero a raggiungere le zone più colpite, sono stati gli stessi abitanti a organizzare spontaneamente i soccorsi. Allora, vicini, familiari e volontari hanno cominciato a scavare tra le macerie con le mani e qualsiasi strumento che avessero a disposizione. C'è chi ha portato acqua, cibo, medicine, coperte, chi ha aperto la propria casa a chi non poteva più rientrare nella propria abitazione. Il Chocó è una, se non la regione più povera della Colombia. Allora, anche è la regione più difficile di entrare perché si trova proprio nella selva. Allora, arrivare con l'aiuto è molto più difficile. Allora, abbiamo le notizie delle regioni circostanti e ancora io credo che non siano arrivati proprio al centro critico dei danni che ha causato il terremoto.
1: Oggi sarà interrogato Walter Lavitola, accusato di aver ordinato di piazzare la bomba esplosa davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. L'obiettivo sarebbe stato aumentarne la popolarità in vista di una sua candidatura in politica, ma il giornalista non avrebbe saputo niente dell'attentato. Ieri Matteo Salvini ha chiesto di togliergli la conduzione di Report e si è riunito il comitato etico della RAI, che oggi potrebbe comunicare all'amministratore delegato il proprio parere sull'eventuale allontanamento di Ranucci. Un'operazione costruita per favorire la sinistra. Giorgia Meloni parla così di Roberto Vannacci in un'intervista pubblicata oggi dal settimanale Chi. Ieri il partito dell'ex generale ha presentato una prima versione del suo programma, lotta all'immigrazione con misure come l'innalzamento a 20 anni del tempo necessario per la cittadinanza, abolizione del reato di femminicidio e difesa del patriarcato, no alle politiche ambientali europee e dialogo con la Russia di Putin. Giorgia Serughetti è professoressa associata
4: all'interno di culture variamente destroide, identitarie, evocare un po' la cristianità.

0: un po' il diritto romano, tutto in un calderone ideologico che ha essenzialmente come forza quella della spudoratezza, perché io penso che sia quello che lui intende in qualche modo far arrivare, l'idea che lui non riconosce alcun limite, in questo naturalmente ha un ottimo maestro in Trump, gioca sulla provocazione ma essenzialmente si rende credibile al suo possibile elettorato non nascondendosi dietro le parole ma usandole apertamente. Allora, per esempio, se vuole dire che il femminicidio non è un reato da riconoscere in quanto tale, non si ferma, ma va oltre. Dice che il patriarcato è da difendere. È lì l'aspetto spudorato e provocatorio che vuole produrre un effetto. Presentarsi come colui che non si fa intimidire da niente. Già Meloni o Salvini o altri avevano fatto proprio una serie di questi punti programmatici, e Vannacci ha la capacità di dargli una forma più incisiva, e questo è sicuramente non tanto frutto di una sua particolare abilità quanto un segno dei tempi. Siamo in un tempo in cui si sentono molti attori sempre più legittimati ad alzare i toni, a rompere i tabù e a, come dicono loro, dire le cose come stanno.
1: Oggi ci saranno le commemorazioni della strage di Sant'Anna di Stazzema. 82 anni fa nazisti e fascisti uccisero oltre 500 persone in quello che fu uno degli eccidi più enormi avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle cerimonie di oggi parteciperanno anche il ministro degli esteri Tajani e il capo del Movimento 5 Stelle, Conte. Alessandro Principe ha intervistato Maurizio Verona, sindaco di Stazzema.
2: Sarà una giornata di commemorazione, ma io spero che coloro che parteciperanno, che si assumeranno anche una responsabilità nei confronti della storia e della memoria, perché ritengo che oggi ce ne sia veramente bisogno, soprattutto per difendere la democrazia. Quindi sarà una giornata dove si commemorano le vittime dell'eccidio nazifascista del 12 agosto del 44. Però ci impegniamo anche per difendere la democrazia e assumerci questa responsabilità nei confronti soprattutto della memoria.
3: Che effetto le ha fatto sentire la parola rastrellamenti usata dal signor Vannacci qualche giorno fa?
2: Ha capito che utilizzando certe parole, utilizzando certi argomenti, strumentalizzandoli soprattutto, cresce nei consensi politici, e questo è quello che lui sta facendo. La cosa grave è l'indifferenza di tutta la gente, di tutti quelli che gli vanno dietro, e sta utilizzando delle parole che sono aberranti. Rastrellamento ricorda dei periodi bui della storia del nostro paese. Io non credo che cittadini che vivono in libertà e in democrazia sarebbero contenti di ritornare a quei periodi, perché loro pensano da quale parte starebbero se ci fossero i rastrellamenti, se ci fossero le file, se ci fossero gli oli di ricine come c'erano una volta.
1: Oggi è il giorno dell'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente attorno alle 20, con la necessità di occhiali certificati per evitare danni agli occhi, e che sarà totale invece in un altro paese europeo, la Spagna, il servizio da Madrid.
4: La Spagna è in preda ad una vera e propria eclissemania, tutti pronti a guardare in su dalle 17.30 quando la luna inizierà a coprire il sole, fino ad oscurarlo del tutto alle 20.30. Durerà poco, un minuto e mezzo, ma un'eclisse totale in Spagna non si vedeva dal 1912 e ha scatenato un'ondata di entusiasmo collettivo senza precedenti, anche perché la Spagna sarà al centro di un fenomeno astronomico rarissimo. Infatti le eclissi totali di sole visibili dalla Spagna si ripeteranno nel 2027 e nel 2028. La zona di maggior visibilità del fenomeno di oggi sarà il centro-nord della Spagna. Secondo le stime del governo di Madrid, tra oggi e domani ci saranno fino a 1,5 milioni di spostamenti sulle strade. E infatti i prezzi di hotel e appartamenti sono schizzati fino a 2.000 euro a notte in alcune zone, mentre chi è rimasto senza dà la caccia alle ultime paia di occhiali certificati. Anche la NASA è sbarcata in Spagna e ha montato un punto d'osservazione in un paese disabitato vicino Burgos, da dove trasmetterà dal vivo l'eclisse. Tuttavia, con gran parte del territorio in allerta rossa per per il rischio incendi, le autorità spagnole hanno vietato l'accesso a aree protette e parchi naturali. Il timore è che la folla di turisti appassionati possa innescare roghi devastanti e per chi non ce la farà quest'anno a godersi l'eclisse, l'appuntamento è rimandato all'anno prossimo. Il 2 agosto del 2027 l'eclisse di sole sarà visibile nel sud della Spagna e durerà ben 4 minuti. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Agli europei di atletica di Birmingham, oro e bronzo per l'Italia nei 5.000 metri con la vittoria di Nadia Battocletti e il terzo posto di Nicole Maiori. A Parigi, agli europei di nuoto, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, a cui si aggiungono due bronzi, Simone Cerasolo ancora nei 100 rana e Sara Curtis nei 100 stile libero. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Alessandra Tommasi, la prossima edizione alle 8.30.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Yo, hey,

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. In questi minuti a Sant'Anna di Stazzema iniziano le commemorazioni della strage di 82 anni fa. Il 12 agosto 1944 nazisti e fascisti uccisero oltre 500 persone in quello che fu uno degli eccidi più enormi avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle cerimonie di oggi parteciperanno anche il ministro degli esteri Tajani e il capo del Movimento 5 Stelle, Conte.
1: A mezzogiorno nel carcere di Rebibbia sarà interrogato Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Matteo Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliere la guida della trasmissione Report. In questi giorni l'amministratore delegato dovrebbe ricevere il parere del comitato etico della TV pubblica sull'eventuale allontanamento di Ranucci.
0: Nella notte raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale NNA, un attacco ha causato un morto e danneggiato un'ambulanza. Il Ministero della Salute ha condannato quello che ha definito il continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Tel Aviv. I raid si sono verificati nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i due paesi. Vigili del fuoco e residenti del Libano meridionale hanno inoltre accusato l'esercito israeliano di aver appiccato incendi nella regione in questi ultimi due mesi dopo la firma della tregua. Secondo le associazioni ambientaliste locali, che parlano di una vera e propria pratica di ecocidio, ciò impedirebbe alle persone rimaste sfollate di tornare a vivere nelle proprie terre.
1: Attacchi con droni sono stati segnalati nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk in Crimea. I media statali russi hanno riferito che i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere, causando un numero ancora imprecisato di vittime. Novorossiysk è un importante porto russo sul Mar Nero ed ospita una base navale utilizzata dalla flotta di Mosca.
0: Il premier britannico Andy Burnham presiderà oggi una riunione del COBRA, il comitato d'emergenza del governo di Londra, sulla risposta al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità. Annunciato Downing Street dopo un inizio estate con temperature record per il Regno Unito. La riunione sarà nel pomeriggio e sarà la prima presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.
1: Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente all'incirca tra le 19.30 e le 20.30. L'oscuramento invece sarà totale in Spagna, dove ad assistere ci saranno anche centinaia di migliaia di turisti, in parte arrivati proprio per questo evento. Per guardare la luna, coprire il sole senza rischiare danni agli occhi, sono necessari occhiali appositamente certificati.
0: La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Si raccomanda tuttavia particolare prudenza per chi percorre la tangenziale di Torino a causa dei temporali con forti raffiche di vento e grandine segnalati tra Bruere e Scarmagno. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: RBE, vicina a te.
4: E ora pubblicità. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. 1, 2, 3, go!
1: Ciao, sono Jacopo Bertuglia. Oggi la rassegna stampa è in pausa, però nel frattempo potete godervi la nostra selezione musicale.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Poco fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso un messaggio per gli 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, le volontà di potenza, i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi anche in forme inedite, si legge in un passaggio. Nel paese toscano in queste ore sono in corso le commemorazioni delle oltre 500 persone che furono uccise dai nazisti e dai fascisti in quello che fu uno degli eccidi più enormi durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Nella notte raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale NNA, l'artiglieria di Tel Aviv ha colpito le alture di Al-Itair nel distretto di Nabatie, usando munizioni al fosforo bianco. Secondo l'esercito israeliano, l'area ospiterebbe una struttura sotterranea di Hezbollah. Un altro attacco ha causato un morto e danneggiato un'ambulanza. Il Ministero della Salute ha condannato quello che ha definito il continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Tel Aviv. I raid si sono verificati nonostante il cessate il fuoco in corso tra i due paesi.
1: È di un morto e 8 feriti il bilancio dell'attacco ucraino sulla città portuale russa di Novorossiysk della notte scorsa. Lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS, secondo cui la vittima è un bambino di 8 anni. Novorossiysk, importante porto sul Mar Nero, ospita una base navale utilizzata dalla flotta di Mosca. Una seconda persona è morta in un altro raid ucraino sulla Crimea. Esplosioni sono state sentite anche vicino alla centrale termica di Balaclava, vicino a Sebastopoli.
2: Il premier britannico Andy Burnham presiederà oggi una riunione del COBRA, il comitato di emergenza del governo britannico, sulla risposta al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità. L'ho annunciato Downing Street dopo un inizio estate con temperature record per il Regno Unito. La riunione si terrà questo pomeriggio e sarà la prima presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.
1: A mezzogiorno nel carcere di Rebibbia sarà interrogato Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Matteo Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliergli la guida della trasmissione Report. In questi giorni l'amministratore delegato dovrebbe ricevere il parere del comitato etico della TV pubblica sull'eventuale allontanamento di Ranucci.
2: All'aeroporto di Catania la sospensione dei voli in partenza e in arrivo è stata prolungata almeno fino alle ore 18 di oggi. Il blocco è iniziato due giorni fa ed è dovuto all'eruzione dell'Etna, che ormai da quasi una settimana sta continuando a spargere cenere nell'aria, ostacolando la circolazione degli aerei.
1: Stasera l'eclissica in Italia sarà visibile parzialmente all'incirca tra le 19.30 e le 20.30, l'oscuramento invece sarà totale in Spagna, dove a assistere ci saranno anche centinaia di migliaia di turisti, in parte arrivati proprio per questo evento. Per guardare la luna a coprire il sole senza rischiare danni agli occhi, sono necessari occhiali appositamente certificati. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, all'innesto con la tangenziale nord in direzione A21. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: 1, 2, 3, go! Ciao, sono Jacopo Bertuglia. Oggi la rassegna stampa è in pausa, però nel frattempo potete godervi la nostra selezione musicale.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
0: Oggi almeno 2 pagine al giorno non va in onda. Tornerà a breve con il consueto appuntamento quotidiano. Buon proseguimento d'ascolto su RBE.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Compagna di niente, ti va di culo che non so cantare. Se lo avessi saputo fare, non me ne stavo mica qui a bere. Ma su di un palco, con le luci tutte ben puntate, la gente con la bocca aperta ascolta le mie note. Se avessi studiato, ora magari sarei professore di quelli un po' trasandati, ma affascinante e giovanile. Le studentesse mi chiederebbero di uscire. Io farei il superiore, ma poi gli do il numero di cellulare.

0: artista. Un tempo io ero anche famoso, avevo una band, mangiavo fuori ogni santo giorno e una ragazza che la gente si girava a guardarla. Mi ricordo molto poco questa birra, non so come pagarla.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Nella notte raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale NNA, l'artiglieria di Tel Aviv ha colpito le alture di Al-Itaer, nel distretto di Nabatieh, usando munizioni al fosforo bianco. Secondo l'esercito israeliano, l'area ospiterebbe una struttura sotterranea di Hezbollah. Un altro attacco ha causato un morto e danneggiato un'ambulanza. Il Ministero della Salute ha condannato quello che ha definito un continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Tel Aviv. I raid si sono verificati nonostante cessate il fuoco in vigore tra i due paesi.
3: A Sant'Anna di Stazzema sono in corso le commemorazioni per gli 82 anni della strage nazifascista in cui morirono oltre 500 persone. Stamattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso un messaggio in occasione dell'anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano manifestandosi anche in forme inedite, si legge in un passaggio.
2: A mezzogiorno nel carcere di Rebibbia sarà interrogato Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliergli la guida della trasmissione Report.
3: Nuova tornata di primarie negli Stati Uniti. Verso le elezioni di midterm di novembre, South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut sono andati alle urne. Nel Wisconsin il moderato David Crowley ha battuto la democratica socialista Francesca Hong. Hong era data in vantaggio e ha perso dopo un serrato testa a testa per una manciata di voti. Il loro confronto era considerato una prova di forza progressista in uno stato chiave per le elezioni. In Minnesota la vicegovernatrice progressista Peggy Flanagan ha vinto le primarie democratiche per il Senato, ottenendo una vittoria per l'ala sinistra del partito. Lato repubblicano, sempre nel Minnesota, non ce l'ha fatta Mike Lindell, sostenuto da Trump, per le primarie per la carica di governatore contro Lisa Demott. Mentre in South Carolina Darlene Graham, sorella del defunto senatore Lindsey Graham, è passata al ballottaggio delle primarie contro il deputato Ralph Norman.
2: Il Medicaid non finanzierà più interventi chirurgici di transizione di genere e trattamenti ormonali per i minori, lo ha annunciato Donald Trump sul proprio social network. Il riferimento è al sistema di assicurazione sanitaria pubblica statunitense per le famiglie a basso reddito. L'annuncio è l'ultimo di una serie di provvedimenti dell'amministrazione rivolti alle persone transgender, iniziati con il ritorno alla Casa Bianca di Trump lo scorso anno. Almeno 27 stati, praticamente tutti quelli a guida repubblicana, avevano già vietato queste terapie per i minori di 18 anni. La nuova normativa entrerà in vigore il 13 ottobre.
3: Il premier britannico Andy Burnham presiderà oggi una riunione del COBRA, il comitato di emergenza del governo britannico, sulla risposta al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità. L'ho annunciato Downing Street dopo un inizio estate con temperature record per il Regno Unito. La riunione si terrà questo pomeriggio e sarà la prima presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. La circolazione al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Lungo la provinciale 182 diramazione 01 si viaggerà a senso unico alternato dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 15 e domenica 16 agosto. Ed è tutto al momento, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Oggi almeno 2 pagine al giorno non va in onda. Tornerà a breve con il consueto appuntamento quotidiano. Buon proseguimento d'ascolto su RBE.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: version.
1: E ora pubblicità. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Aggiornamento con l'informazione delle ore 11, in studio Nicolo Sezzo. L'incendio sul Monte Barone nelle Alpi Biellesi continua ad avanzare ed ha raggiunto il rifugio. A comunicarlo i gestori, il fumo, precisano, impedisce la visuale sul rifugio. In alcuni momenti abbiamo intravisto la sagoma della struttura che al momento sembra resistere. È stato oggetto di interventi a parte i Canadair ed elicottero. Anche nel Vercellese, a Postua, i roghi hanno circondato le baite. La situazione è complessa in diversi punti del Piemonte, colpiti Mornese nell'Alessandrino, dove sono arrivati rinforzi anche dalla Liguria, Cravagliana nel Vercellese, Calasca e Piedimulera nel Vicio. Ancora caldo intenso in Liguria, con Genova stretta nella morsa dell'ondata di calore, secondo ARPAL la più lunga da quando vengono effettuate le registrazioni. Il bollettino del Ministero della Salute conferma il bollino rosso, il livello massimo di allerta per le temperature elevate fino a giovedì 13 agosto. In ginocchio anche l'agricoltura ligure, soprattutto nelle aree interne e montane. Nelle situazioni più critiche, secondo Coldiretti, i raccolti potrebbero diminuire fino al 30% e si ritiene necessario l'avvio di una ricognizione puntuale dei danni sul territorio per verificare se sussistano le condizioni per richiedere alla Regione Liguria il riconoscimento dello stato di calamità naturale, così come è successo in Piemonte. L'emergenza caldo, secondo il presidente di Coldiretti Genova, impone anche di guardare oltre i mesi estivi, bacini di accumulo, una rete idrica più efficiente e una gestione più attenta delle risorse acqua sono interventi considerati ormai non più rinviabili. La Svizzera arriva in soccorso del Lago Maggiore, messo a dura prova dalla siccità attraverso un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano. Come comunicato dal Ministero dell'Ambiente, l'intesa con il paese elvetico servirà a fronteggiare la criticità di risorsa idrica del Lago Maggiore e sostenere il comparto risicolo di valle. Nel comunicato del Ministero si specifica che l'erogazione a Ponte Tresa del Lago di Lugano salirà da 3 a 8 metri cubi al secondo, confluendo in gran parte nel Lago Maggiore. La misura è emersa durante la riunione dell'organismo bilaterale italo-elvetico di consultazione sulla regolazione dei livelli del Lago Maggiore e sulla gestione delle risorse idriche del bacino afferente al lago. Oggi, mercoledì 12 agosto, ci sarà un'eclissi che sarà parziale ma si avvicinerà molto a quella completa, poiché la superficie solare sarà coperta al 93%. Un fenomeno di questa entità non si vedeva dal 1999. L'orario dell'appuntamento costringe chi vorrà vedere l'eclissi a trovare un punto di osservazione con una visuale dell'orizzonte libera verso ovest, condizioni che portano Torino in una posizione privilegiata tra la collina e l'area di Superga, aree che si potranno raggiungere con mezzi pubblici potenziati proprio per l'occasione. L'eclissi comincerà attorno alle 19.30, mentre il punto di massimo oscuramento è previsto per le 20.21. Considerando il grande afflusso di pubblico previsto, misure temporanee potrebbero essere adottate per quanto riguarda la circolazione, motivo per cui la città di Torino e GTT hanno predisposto un rafforzamento dei collegamenti autobus e deciso l'apertura straordinaria della tranvia Sassi-Superga. Si raccomanda di non osservare il sole direttamente a occhio nudo, né con normali occhiali da sole o con sistemi improvvisati come radiografie e vecchi negativi fotografici. Sono indispensabili occhiali per eclissi certificati secondo la norma ISO 12-3-12-2 oppure filtri solari specifici applicati davanti a binocoli e telescopi. L'osservazione diretta del sole senza un'adeguata protezione può provocare danni alla retina, anche permanenti. Terminiamo infine col meteo. Oggi pressione stabile sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sulle Alpi nel pomeriggio ci saranno dei veloci acquazzoni, temperature massime tra i 23 e i 35 gradi. In Liguria pressione stabile, situazione pressoché uguale al Piemonte, soltanto sui rilievi sulla costa del Genovese nel pomeriggio ci saranno dei temporali. Temperature massime fino a 36 gradi, venti deboli e mare caldo. L'aggiornamento delle ore 11 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 13 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa. Ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Popolare Network.

vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Mattarella ricorda Sant'Anna di Stazzema nell'82esimo anniversario. Per la prima volta le commemorazioni un membro del governo Meloni, il ministro Tajani. Per l'opposizione c'è Conte che omaggia a chi non si piegò alla dittatura e chiede di disarmare i linguaggi. È il tempo dei costruttori di pace. Nuovi raid israeliani in Libano, denunciato anche l'uso di munizioni al fosforo bianco. Nel sud si moltiplicano le denunce di incendi appiccati dall'IDF. Beirut dice è ecocidio. Nuova tornata di primarie negli Stati Uniti. Il moderato Crowley batte la democratica socialista Hong nel Wisconsin in un serrato testa a testa che mostra le divisioni interne al partito. Nel Minnesota perde il candidato sostenuto da Trump, che però mantiene saldo il controllo sui repubblicani. L'attentato a Ranucci, in questi momenti, i minuti a Rebibbia, l'interrogatorio del presunto mandante La Vitola. Da capire se risponderà alle domande, c'è attesa anche per il parere del comitato etico della RAI sul possibile allontanamento del giornalista dalla conduzione di Report.

0: 12:32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Sant'Anna di Stazzema sono in corso le commemorazioni per gli 82 anni della strage nazifascista in cui morirono oltre 500 persone. Per la prima volta da quando Giorgia Meloni è presidente del Consiglio partecipa anche un membro del governo, il ministro degli esteri Tajani. In studio con noi Andrea Monti.
1: Buongiorno, dai massimi livelli istituzionali le parole più chiare sono arrivate da Mattarella. Il Presidente della Repubblica ha diffuso un messaggio in cui ricorda che l'eccidio fu commesso dai reparti delle SS con la complicità dei fascisti e che la vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita. Il Capo dello Stato parla anche del presente. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. La volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi anche in forme inedite, scrive Mattarella. La seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato La Russa, si è limitato a molto meno. Due frasi sui social network in cui parla di barbarie e ferita indelebile, ma senza citare né il nazismo né il fascismo e senza riferimenti all'attualità. Dicevamo della presenza a Stazzema di Tajani, che invece, come Mattarella, ha ricordato sia le responsabilità naziste sia quelle fasciste e ha parlato di un germe delle dittature sempre in agguato. Per l'opposizione c'è il capo del Movimento 5 Stelle, Conte. Non possiamo onorare la patria se non ricordiamo chi non si è piegato alla dittatura, ha detto l'ex presidente del Consiglio, che guardando oggi ha aggiunto: questo è il tempo dei costruttori di pace, e ha chiesto di disarmare i linguaggi. La segretaria PD Schlein, che era stata a Sant'Anna il 25 aprile, ha usato i social network per parlare di orrore nazifascista e della necessità di difendere ogni giorno i principi antifascisti.
0: Grazie Andrea. Oggi ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco attualmente in vigore. Poco fa l'agenzia di stampa statale NNA ha detto che l'esercito di Tel Aviv ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Nabatieh, e non è ancora chiaro se ci siano vittime o feriti. Stanotte sono stati molti gli attacchi. Uno di questi è stato contro le alture di Alita Air, sempre a Nabatieh, con munizioni al fosforo bianco. In questo contesto intanto si moltiplicano le denunce dei residenti su incendi appiccati dall'IDF in maniera deliberata nel sud del paese. Le associazioni ambientaliste locali parlano di una vera e propria pratica, impiegata già in Palestina, per impedire il ritorno degli sfollati in queste zone, fino a usare il termine ecocidio. Camille Eid è un giornalista che lavora per Avvenire.
2: A fine aprile il ministro dell'Ambiente Tamar Hassan ha presentato un rapporto riferito al periodo 2023 fino al 2025. Parlava già di ecocidio, dettagliando proprio le superfici bruciate, le case e tutto il resto. Negli ultimi tempi sono moltiplicate proprio le denunce da parte di organizzazioni che si occupano proprio dell'ambiente. Ieri un ricercatore libanese, Ahmad Beydoun, documentato 287 attacchi al fosforo bianco, quando poi sappiamo che ci sono attacchi che riguardavano particelle di zolfo, ossido di azoto, altri composti tossici, arrivando a tre considerazioni. Il 98% di questi attacchi erano all'interno della linea gialla di sicurezza, che l'80% degli attacchi era avvenuto prima dell'invasione di terra, come se fosse una strategia militare per arrivare letteralmente a una terra bruciata, preparare quindi l'invasione. Il 42% erano bombe al fosforo date sopra case o quartieri residenziali, il 15% su terreni agricoli, insomma per rendere poi difficile la vita della gente che vi abita.
0: E parlavamo di Palestina, la Cisgiordania è sul punto di rottura. È quanto ha denunciato il vice coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, che è intervenuto al Consiglio di Sicurezza. All'inizio dell'anno sono 76 i palestinesi uccisi dall'esercito israeliano e dai coloni, tra questi 18 sono bambini. E sono circa 3.800 gli sfollati a causa delle violenze, delle demolizioni e degli sfratti sempre più frequenti. Anche a Gaza intanto la situazione resta drammatica. Dall'inizio della tregua, lo scorso ottobre, nella striscia è morto un minore al giorno, da cui nasce un appello, cioè dare il premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza. Un'iniziativa questa lanciata sul quotidiano Avvenire da Eugenio Mazzarella, professore di filosofia teoretica all'Università Federico II di Napoli, che ha anche l'obiettivo di riabilitare il premio in un periodo storico in cui si è rischiato di dare il Nobel a Donald Trump. Ascoltiamo Eugenio Mazzarella.
3: Il Nobel per la pace per i bambini di Gaza nasceva da un'idea che fondamentalmente in realtà a Gaza sono morti più di 20.000 bambini durante la guerra conclamata. Poi in realtà si è finto di fare la pace e a questi bambini era stato promesso che quest'anno in realtà sarebbe stato l'anno della pace, con delle cose anche funamboliche, tipo questo Board of Peace che non si capisce bene che cosa doveva fare. In realtà in questi 300 giorni di presunta pace sono morti 300 bambini, uno al giorno. In realtà questi bambini sono morti per la pace mancata, per la promessa di una pace mancata. Allora il Nobel a loro voleva dire che dobbiamo smettere di promettere la pace ai bambini e non dargliela e farli morire. Solo così possiamo ridare significato a questa istituzione negli ultimi tempi. Ho sentito il bisogno di rompere l'omertà, anche l'omertà dell'omissione dei nostri comportamenti, della cosiddetta presunta grande politica, che grande non è affatto. E tutto sommato questa idea di un Nobel per la pace mancata, di cui sono morti i bambini di Gaza, era anche un'assunzione di responsabilità, una sorta di mea culpa Oslo, spingere a un mea culpa Oslo quelli che la pace potrebbero farla e non la fanno.
0: Nuova tornata di primarie negli Stati Uniti. Verso le elezioni di midterm di novembre, South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut sono andati alle urne. Nel Wisconsin il moderato David Crowley ha battuto la democratica socialista Francesca Hong. Hong ha perso dopo un serrato testa a testa per una manciata di voti. Il loro confronto era considerato una prova di forza dell'ala sinistra del partito in uno stato chiave per le elezioni. In Minnesota invece la vice governatrice progressista Penny Flanagan ha vinto le primarie democratiche per il Senato. Sempre nel Minnesota, ma le primarie repubblicane non ce l'ha fatta Mike Lindell, sostenuto da Trump per la carica di governatore. Abbiamo chiesto un bilancio di queste votazioni all'americanista Mario Del Pero.
4: Emerge la sollecitazione che viene dall'elettorato democratico di cambiamento, di rottura, di discontinuità che è politica ma è anche generazionale. C'è una base di militanti che vota, che chiede discontinuità e rottura. Però ci sono anche le divisioni politiche, c'è una frattura politica profonda, c'è una parte più moderata e una più radicale. Dal Minnesota al Wisconsin, per rimanere al voto di questa notte, ai casi più recenti del Michigan, vediamo che è una frattura che taglia quasi a metà l'elettorato democratico. Questo è un problema in prospettiva di midterm, bisognerà trovare una quadra o forse un'unità da trovare su temi molto concreti e pragmatici, anche magari radicali in termini di contenuti della proposta politica. Centro-sinistra, elettori da una parte come dall'altra, sono favorevoli a potenziare l'offerta di sanità pubblica. Da parte repubblicana vediamo che alla fine la base rimane in larga misura con Trump. È vero che ieri il candidato di Trump, Lindell, ha subito una sconfitta nelle primarie per il governatore del Minnesota, però era un candidato problematico per tanti aspetti. Essere osteggiati da Trump dentro i repubblicani è il bacio della morte, la fine della carriera politica. Essere appoggiati, sostenuti da Trump tende ad aumentare di molto le chance di vittoria, e questo ciclo di primarie come quelli che l'hanno preceduto lo dimostrano.
0: In questi minuti nel carcere di Rebibbia è previsto l'interrogatorio di Walter La Vitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Matteo Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliergli la guida della trasmissione Report. In questi giorni è atteso il parere del Comitato Etico della TV Pubblica sul possibile allontanamento di Ranucci dalla conduzione. Mario Di Vito segue l'inchiesta per il quotidiano Il Manifesto.
5: Secondo la GIP di Roma, Ranucci è una vittima di La Vitola. Sostanzialmente si sarebbe lasciato manipolare molto a lungo nell'ambito di un progetto politico che aveva La Vitola, che era quello di scalare cosiddetto campo largo, proponendo Ranucci come candidato unitario. Si stava progettando anche un sondaggio a questo scopo, insomma, per testare un po' la popolarità del conduttore di Report, ma alla fine non se ne è fatto niente e tutta la storia ruota attorno a questo sogno in qualche modo di La Vitola di rientrare in politica dalla porta principale prendendosi il campo largo attraverso Ranucci. Sono finite agli atti molte chat, molte conversazioni avute tra Ranucci e La Vitola. C'erano grandi discussioni, diciamo, sui tentativi veri o presunti, insomma, della destra di governo di chiudere il Report o di cambiare direzione, con La Vitola che diceva a Ranucci che poteva lasciar perdere la trasmissione perché avrebbe avuto questo grande avvenire politico. Ranucci un po' non ci stava, un po' in qualche modo sembrava comunque, diciamo, allettato dai piani di La Vitola.
1: Non non sapeva però niente, questo almeno in base a quello che è emerso dalle indagini, dell'attentato.
5: Secondo quanto risulta le indagini, Ranucci era completamente inconsapevole che la Vitola, per avvantaggiarlo, tra grandi virgolette, avesse organizzato e realizzato anche un attentato davanti a casa sua.
0: Stamattina l'Istat ha diffuso una serie di dati sull'inflazione che a luglio è stata del 2,9% rispetto all'anno scorso. È un livello leggermente più alto rispetto alla stima di un aumento del 2,8% che era stato ipotizzato. La crescita annua dei prezzi è comunque lievemente più bassa rispetto a giugno, quando era stata del 3%. Guardando invece i dati su base mensile, l'inflazione tra giugno e luglio è stata dello 0,3%. Ora le norme europee contro l'inquinamento, in particolare quello causato dalla plastica. Da oggi è operativo un nuovo regolamento che riguarda gli imballaggi. Ascoltiamo il servizio da Bruxelles.
6: Entrano in vigore oggi le nuove norme europee sugli imballaggi che, nonostante la spinta di paesi come l'Italia ad annacquarle il più possibile, rappresentano forse il canto del cigno del Green Deal, che promette una diminuzione dei rifiuti, in particolare di plastica, perché sono circa 200 milioni i chili di rifiuti da imballaggi prodotti ogni giorno nell'Unione Europea, cioè mezzo chilo per ogni cittadino. E allora il regolamento imballaggi, che si applica così com'è nella legislazione nazionale, fissa obiettivi concreti per ridurne l'impatto ambientale: 4 milioni di chili in meno entro il 2030, 12 milioni entro il 2040. Entro quelle date, gli imballaggi dovranno inoltre contenere una percentuale minima di contenuto riciclato, per esempio fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso nel 2040. Nella nuova legislazione compaiono obblighi e responsabilità armonizzati per tutti i produttori nell'Unione, requisiti di etichettatura e informazione sulla composizione del materiale e sul contenuto riciclato e forti limitazioni sui PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti. La Commissione promette flessibilità per non mettere in difficoltà i piccoli operatori, ma in ogni caso la maggior parte delle regole si applicherà dal 2030. Tra queste il divieto di borse in plastica e materiale ultraleggero e di imballaggi in plastica per frutta e verdura fresche non trasformate, per cibi e bevande in bar e ristoranti, per le monoporzioni e per i piccoli imballaggi utilizzati negli hotel. Senza dimenticare le cialde del caffè, quelle in alluminio, nella plastica o nel vetro senza svuotarle, quelle compostabili nell'umido, con requisiti di riciclo più stringenti per diminuire lo spreco di materiale per cui ognuno di noi inconsapevolmente è responsabile ogni giorno. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente all'incirca tra le ore 19.30 e le 20.30. L'oscuramento invece sarà totale in Spagna, dove ad assistere ci saranno anche centinaia di migliaia di turisti, in parte arrivati proprio per questo. Qual è la straordinarietà di questo evento, in particolare per il nostro paese? Martina Stefanoni ha intervistato Matteo Miluzio, astrofisico e divulgatore scientifico.
7: La copertura massima in Italia sfiorerà, soprattutto al nord-ovest e in Sardegna, il 94-95%, quindi il sole sarà abbastanza coperto. Certo, tra un'eclissi parziale e un'eclissi totale, io che ne ho viste già altre due totali, c'è effettivamente un abisso, però è comunque un evento che non si presentava in questa maniera da tantissimo tempo. Ricordiamo che l'ultima eclissi totale in Europa era ancora a fine anni 90, per cui abbiamo dovuto aspettare tanto. In Italia non è totale, purtroppo, ma appunto un evento del genere non si presentava davvero da tantissimi anni.
8: C'è anche, cioè soprattutto, il tema di come vederla questa eclissi.
7: Basta la certificazione ISO della comunità europea, sostanzialmente, con quello siamo sicuri. E gli occhialini comunque vanno usati che siano integri, non devono essere rigati, bucati e cose del genere. Un occhialino integro con la certificazione è più che sicuro, insomma.
0: E per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15.30, in redazione Andrea Monti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
9: Popolare Network. È tempo di 5 per 1000.
10: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
11: 1. È vicina ai territori.
12: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
13: 2. È comunitaria.
14: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
15: 3. È gratuita.
16: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
17: 4. È plurale.
18: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
19: 5. È culturale.
20: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
9: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Attorno alle 7:20 di questa mattina, lungo la strada provinciale 30 a Casalgrasso, nel Saluzzese, un'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata nei campi attigui. Alla guida del veicolo una donna di 30 anni, rimasta seriamente ferita nell'incidente. Sul posto è intervenuto il 118, che ha poi trasportato la donna in elisoccorso al CTO di Torino in codice rosso per politrauma. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco di Saluzzo, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area. Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulle cause e le dinamiche dell'incidente. Un'azienda di Venaria Reale, in provincia di Torino, è stata sanzionata dai carabinieri forestali per il mancato rispetto del deflusso ecologico del torrente Ceronda. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, l'azienda aveva bloccato il flusso idrico del torrente, impedendo il rilascio dell'acqua necessaria a garantire la vita del torrente a valle dell'opera di presa, in particolare nella zona di risalita della fauna ittica, impedendo di fatto lo spostamento e la sopravvivenza dei pesci. L'azienda ha ricevuto perciò una multa di 3.333,33 euro. In una nota diffusa dal gruppo Carabinieri Forestali di Torino si sottolinea come operazioni come queste siano fondamentali, specialmente in momenti di crisi climatica come attuale. L'incendio sul Monte Barone, nelle Alpi Biellesi, continua ad avanzare e ha raggiunto il rifugio che porta il medesimo nome. Anche nel Vercellese, a Postua, i roghi stanno circondando le baite. La situazione è complessa in diversi punti del Piemonte, colpiti Cravagliana, nel Vercellese, Calasca e Piedimulera, nel Verbano Cusiossola. La situazione a Mornese, invece, sembra migliorare. Nella tarda serata di ieri era presente ancora qualche focolaio nella Valle del Rovere, di fronte a Cascina Seruggia, mentre all'alba di oggi ancora fiamme lungo la strada che conduce alla Lavagnina. In questa zona, vista la quantità notevole di fumo, il comune ha chiesto all'ARPA di valutare la qualità dell'aria tramite l'utilizzo di centraline mobili. Diverse squadre di vigili del fuoco e di volontari A e B restano sul posto. Sentiamo l'approfondimento di Nicolo Setsu.
3: Il Piemonte resta immerso nell'emergenza incendi. Dopo settimane di roghi che da giugno hanno coinvolto progressivamente tutte le province, nella giornata di ieri, martedì 11 agosto, la giunta regionale ha deciso di estendere all'intero territorio piemontese lo stato di emergenza per gli incendi boschivi dichiarato lo scorso 3 agosto, quando erano coinvolti solo Torino, Vercelli e Verbano Cusiossola. Il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla protezione civile Marco Gabusi hanno spiegato che l'obiettivo è garantire che tutti i territori colpiti possano essere trattati nello stesso quadro emergenziale, con le stesse opportunità di intervento e sostegno, alla luce di un fenomeno che ha interessato progressivamente tutte le province, richiedendo un impegno diffuso di protezione civile, corpi di volontario AIB, vigili del fuoco e altre componenti operative. Ad oggi il Monte Barone è il fronte più critico. Il fuoco più preoccupante resta quello tra il Biellese e il Vercellese, divampato il 3 agosto dopo un fulmine. Ieri, martedì 11, il fronte ha ripreso vigore, complice il vento e la vegetazione secca, spostandosi verso Castagnea e verso la diga del Piancone. Le fiamme hanno raggiunto il rifugio Monte Barone, che al momento sembra però resistere. Il fumo è percepibile fino a Biella e sul posto sono impegnati numerosi vigili del fuoco concentrati nella difesa di abitazioni baite con canadeire ed elicotteri. Nel sopralluogo di ieri l'assessore alla montagna Marco Gallo e la consigliera Elena Rocchi hanno visitato l'area. Rocchi ha ringraziato vigili del fuoco, volontari AIB, Croce Rossa e Protezione Civile. sottolineando che le condizioni del bosco secco dopo la prolungata siccità e il caldo intenso rendono molto difficili le operazioni di spegnimento. Oggi operano circa 25 volontari AIB con rinforzi da Torino e Novara. Resta chiusa via Cavallero a Coggiola. Altre situazioni delicate a Mornese ed Ossola. Nell'Alessandrino, dopo giorni drammatici con evacuazioni precauzionali, a Mornese arrivano segnali di miglioramento. Il rogo esteso fino ai laghi della Lavagnina sembra aver risparmiato l'acquedotto minacciato nei giorni scorsi. Attenzione alta anche nel Verbano Quisossola, dove a Piedimulera l'incendio partito dopo il temporale del 7 agosto ha interessato le zone dell'Alpe Mongelli, dell'Alpe Ceresola e dell'Alpe Propiano, in un'area montana difficile da raggiungere a terra. L'emergenza incendi si intreccia con quella idrica. Oltre 100 comuni piemontesi hanno limitato l'uso dell'acqua e almeno 70 ricorrono alle autobotti. Le previsioni ARPA indicano un nuovo aumento del pericolo verso Ferragosto. La regione invita a segnalare al 112 avvistamenti di fumo o fiamme e a non ostacolare i mezzi di spegnimento, compresi gli aeromobili in rifornimento. Nicolo Setsu per RBE.
2: La Svizzera arriva in soccorso del Lago Maggiore, messo a dura prova dalla siccità attraverso un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano. Come comunicato dal Ministero dell'Ambiente, l'intesa con il paese elvetico servirà a fronteggiare la criticità di risorsa idrica del Lago Maggiore e sostenere il comparto risicolo in valle. Nel comunicato del Ministero si specifica che l'erogazione a Ponte Tresa dal Lago di Lugano salirà da 3 a 8 metri cubi al secondo, confluendo in gran parte nel Lago Maggiore. La misura è emersa durante la riunione dell'organismo bilaterale italo-elvetico di consultazione sulla regolazione dei livelli del Lago Maggiore e sulla gestione delle risorse idriche del bacino afferente al lago. Oggi, mercoledì 12 agosto, ci sarà un'eclissi che si avvicinerà molto a quella completa, poiché la superficie solare sarà coperta al 93%. Un fenomeno di questa entità non si vedeva dal 1999. L'orario dell'appuntamento costringe chi vorrà vedere l'eclissi a trovare un punto di osservazione con una visuale dell'orizzonte libera verso ovest, condizioni che portano Torino in una posizione privilegiata tra la collina e l'area di Superga. Aree che si potranno raggiungere con mezzi pubblici potenziati per l'occasione. L'eclissi comincerà intorno alle 19:30, mentre il punto di massimo oscuramento è previsto per le 20:21. Considerando il grande afflusso di pubblico previsto, misure temporanee potrebbero essere quelle adottate per quanto riguarda la circolazione, motivo per cui la città di Torino e GTT hanno predisposto un rafforzamento dei collegamenti autobus e deciso l'apertura straordinaria della tranvia Sassi-Superga. Si raccomanda di non osservare il sole direttamente a occhio nudo, né con normali occhiali da sole o con sistemi improvvisati come radiografie e vecchi negativi fotografici. Sono indispensabili occhiali per eclissi certificati secondo la norma ISO 123122, oppure filtri solari specifici applicati davanti a binocoli e telescopi. L'osservazione diretta del sole senza un'adeguata protezione può provocare danni alla retina anche permanenti. Agli europei di nuoto di Parigi, l'atleta azzurra Sara Curtis, originaria di Savigliano, ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 stile libero, chiudendo la finale con il tempo di 52:72, ad un soffio dal suo stesso record italiano e ad appena un centesimo dalla medaglia d'argento. Il titolo europeo è andato invece alla olandese Merit Stingenberg, che ha anche determinato il nuovo record dei campionati con 51:90. Per la nuotatrice di Savigliano, che tra una settimana esatta compirà 20 anni, si tratta di una conferma ad altissimo livello che ribadisce il valore della nuova stella del nuoto nostrano, avendo già firmato i record assoluti italiani dei 50 e 100 stile libero e dei 50 dorso. E giungiamo infine al meteo. Oggi pressione stabile sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere poco nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sulle Alpi nel pomeriggio ci saranno dei veloci acquazzoni. temperature massime tra 23 e 35 gradi. In Liguria pressione stabile, situazione pressoché uguale al Piemonte. Soltanto sui rilievi e sulla costa del Genovese nel pomeriggio ci saranno dei temporali. Temperature massime fino a 36 gradi, venti deboli, mare caldo. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto, una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 12 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Ivo Blandino della Chiesa Battista di Susa. L'inno che ascolteremo è il numero 4, A te Padre levo il cuore, una registrazione della Corale Valdese di Bobbio e Villar Pellice. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. E dal Libro dei Galati, al capitolo 4, al versetto 6. Perché siete figli di Dio, ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre.
3: Buongiorno, care amiche e cari amici in ascolto. Il versetto di questo Salmo che è appena stato letto usa l'immagine della tenerezza paterna per a sua volta spiegarci la compassione profonda, attiva e gratuita del Signore. Dio non tratta l'essere umano con fredda giustizia o per obbligo, ma con il trasporto intimo e viscerale di un padre misericordioso che ama i suoi figli. Il nostro Dio conosce i limiti dei suoi figli e mostra compassione quando essi cadono o soffrono, e allo stesso modo agisce il Signore di fronte alla fragilità umana. Nella Bibbia, temere il Signore non significa avere paura o peggio terrore di un giudice severo, ma viceversa avere un profondo rispetto unito alla fiducia filiale. Questa tenerezza speciale è rivolta a chi riconosce la propria dipendenza da Dio e si affida a Lui con un cuore umile e aperto. Il breve versetto dell'Apostolo Paolo ai Galati è il cuore pulsante della, oso dire, teologia paolina sull'adozione divina. Il Padre Dio, il Figlio Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la nostra libertà cristiana. Nel capitolo 4 l'Apostolo Paolo spiega il passaggio dell'umanità dalla schiavitù della legge, vista come un tutore per i minorenni, alla grazia del Signore, vista come la maturità dei figli. Quando arriva la pienezza del tempo, Dio manda il suo Figlio per riscattarci. La prova pratica e interiore di questa nuova identità di figli non è il rispetto di norme esteriori o riti umani, ma il dono dello Spirito Santo. Non si riceve lo Spirito Santo per diventare figli, ma lo si riceve perché si è già stati adottati per grazia tramite Gesù Cristo. Lo Spirito è il sigillo e la prova tangibile di questa appartenenza. Paolo lo chiama Spirito del suo Figlio, perché è lo stesso Spirito che animava la vita di Gesù. Entrando nel credente, lo Spirito lo rende partecipe della stessa relazione filiale che unisce il Figlio al Padre. La parola aramaica Abba, che significa papà o babbo, esprime un'intimità profonda, confidenziale e affettuosa, unita al termine greco pater, padre. Questo mostra che il timore servile verso Dio è superato da una vicinanza filiale e fiduciosa. In questo singolo versetto si vede chiaramente l'agire di Dio, padre, che manda lo Spirito del Figlio nei cuori dei credenti, confermando la trasformazione radicale del cristiano e della cristiana, che non è più schiavo o schiavo, ma erede della grazia di Dio. Amen.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 6 Torino-Savona, tra il bivio per la 10 e il TAR in direzione Torino. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Mercoledì 12 di agosto, buon pomeriggio, bentornati, benvenuti all'appuntamento con Voci Protestanti, la trasmissione che apre le dirette del pomeriggio, dirette che in questo periodo, l'abbiamo già ricordato, lo ricordiamo ancora, sono in leggera pausa, ecco, in versione modificata rispetto alla normalità. Siamo nel periodo appunto delle vacanze estive, quindi alcuni programmi, come ad esempio il programma di Marta e Samuel, mi ritorno in mente, tra le 17 e le 19, in questo periodo non va in onda, ma torneranno, state tranquilli perché torneranno a tenerci compagnia in chiusura, diciamo, di pomeriggio, e quindi insomma un palinsesto di RBE quotidiano che è leggermente modificato rispetto alle abitudini, ma è normale, ci sta nel periodo appunto estivo. Noi apriamo con Ben E. King, Stand By Me, la puntata di oggi.

Di qualche anno fa, Stand By Me, con la voce di Benny King, che apre appunto la puntata di oggi di Voci Protestanti, questa prima parte, questa prima ora. Scusate, che poi ricordo viene anche replicata al mattino successivo, quindi ci potete riascoltare o ascoltare per la prima volta, se per voi l'orario è più comodo, tra le 6 e le 7 del mattino del giorno successivo. A chi ci sta ascoltando con la replica, buon inizio di giornata e buon pomeriggio invece a chi sta ascoltando la diretta. Allora, vorrei tornare a parlare di appuntamenti e torniamo a parlare di eventi intorno al sinodo delle chiese valdesi e metodiste. In questi giorni ci siamo dedicati un po' agli appuntamenti, agli eventi, alle iniziative per, insomma, le giornate del sinodo. Il sinodo delle chiese valdesi metodiste si apre sabato 22 di agosto e proseguirà fino a mercoledì 26, ma come sempre in questi giorni, anche prima, diciamo, ci sono degli eventi aperti al pubblico e che sono particolarmente, diciamo, apprezzati anche dal punto di vista proprio dell'occasione di dialogo e di confronto. Ebbene, quindi torna anche quest'anno la serata pubblica del sinodo, che sarà, anziché il lunedì come da tradizione, il sabato sera, quindi sabato 22, lo stesso giorno in cui si aprono i lavori del sinodo. E ricordo che trasmetteremo in diretta il culto di apertura dal Tempio Valdese di Torre Pellice alle 15.30 e poi saremo nuovamente in diretta anche alle 20.30, sempre dal Tempio Valdese di Torre Pellice, per proporvi e permettervi di seguire anche a distanza, da remoto, se non potete recarvi in presenza a Torre Pellice, la serata pubblica sul tema democrazie in bilico, tensioni e rischi nella società globale. La serata pubblica è un grande classico, insomma, un momento atteso, particolarmente importante anche di discussione e di confronto all'interno dei lavori sinodali. Interverranno il sociologo Stefano Levi e interverrà Fulvio Ferrario, professore di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Roma. Quindi doppio appuntamento anche con le dirette di RBE sabato 22 di agosto alle 15.30, la diretta del culto di apertura del sinodo dal Tempio Valdese di Torre Pellice, e alle 20.30 sempre dal Tempio Valdese di Torre Pellice, serata pubblica dedicata alla tematica democrazie in bilico, tensioni e rischi nella società globale. Come fare a seguirli? Semplicissimo, vi collegate sullo streaming di RBE, quindi andate sul sito rbe.it, potete scegliere se ascoltare o guardare anche con la sezione video e attivare quindi lo streaming video. Andate sulle frequenze classiche di Radio Bequit oppure sul canale 87 del digitale terrestre per potervi vedere RBE in TV. A voi la scelta, e questa è una delle tante possibilità di diretta durante i lavori sinodali, durante il sinodo delle chiese valdesi metodiste, che anche quest'anno RBE Radio e TV proporrà.

0: Daniele Silvestri, Il mio nemico, il brano che abbiamo ascoltato. Torniamo ancora a parlare di eventi intorno al sinodo delle chiese valdesi e metodiste, e questa volta ci dedichiamo all'AFDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia, che quest'anno, 2026, celebra i 50 anni di vita. Si è costituita infatti questa federazione nel maggio del 1976 e quindi, insomma, non si può in questo sinodo 2026 non ricordare questo anniversario. E quindi per questa occasione l'AFDEI, la Federazione Donne Evangeliche in Italia, ha deciso di organizzare, in collaborazione con la Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista, una tavola rotonda per domenica 23 di agosto, con alcune ospiti che aiuteranno, insomma, a riflettere sul tema dell'acquisizione in Italia dei diritti civili da parte delle donne, a partire da un altro anniversario importante che abbiamo già ricordato sovente in questi ultimi mesi, ovvero il diritto al voto. 80 anni di diritto al voto per le donne quest'anno 2026, un altro grande anniversario da ricordare, che si appunto bilancerà con i 50 anni di vita della Federazione Donne Evangeliche in Italia. Quindi, come si intreccia il tema dei diritti delle donne con quello dell'impegno dell'AFDEI anche nel sensibilizzare le chiese sul tema delle questioni femminili e sulla diffusione della teologia femminista? Chi interverrà in questa serata, che tra l'altro si potrà seguire in streaming dalla pagina Facebook della Federazione Donne Evangeliche in Italia? Allora, si susseguiranno Anna Rossomando, senatrice del PD e vicepresidente del Senato, Livia Turco, presidente della Fondazione Nil De Iotti e già ministra della Solidarietà Sociale e della Salute, Elena Miglietti, giornalista ed autrice, Francesca Barbano, giurista e componente del Comitato Nazionale della Federazione Evangelica Valdese e Metodista, Doriana Giudici, ex sindacalista ed ex presidente della Federazione Donne, e Mirella Manocchio, pastora e attuale presidente della Federazione Donne Evangeliche in Italia. Allora, l'appuntamento per chi può recarsi in presenza è a Torre Pellice domenica 23 agosto alle 21 alla Galleria Scroppo in via D'Azeglio, e per chi invece non può recarsi a Torre Pellice, sappiate appunto che potrete collegarvi sulla pagina Facebook dell'AFDEI, Federazione Donne Evangeliche in Italia, e seguire da remoto questo appuntamento, che vedrà anche la collaborazione di RBE, perché sarà moderato appunto dalla sottoscritta, che sarò onorata, insomma, di cedere la voce e di introdurre tutte queste ospiti della serata del 23 di agosto. Continuiamo con la musica e poi continuiamo con altre notizie. Lasciamo un attimo da parte gli appuntamenti, ci sono un po' di notizie di attualità che voglio ricordarvi. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. L'utilizzo del velo vietato, permesso nelle scuole, beh, questo è un tema che da sempre, insomma, pone diverse opinioni, pone in dialogo anche diverse posizioni, sovente però purtroppo mette in gioco anche un po' dei pregiudizi anziché una riflessione onesta, trasparente come il tema meriterebbe. Allora ne parlo perché è uscito in questi giorni un interessante articolo su reforme.ch, che è il sito delle chiese riformate svizzere, e anche su Protestinfo, che è un luogo di informazione delle chiese protestanti appunto elvetiche, legate alla chiesa evangelica riformata svizzera, e prende la parola Rita Famos, che è presidente appunto della Chiesa Evangelica Riformata Svizzera, ma è anche a capo del Consiglio delle Religioni. Rita Famos, più che diciamo schierarsi giustamente su un sì o un no, diciamo che nell'articolo auspica maggiore obiettività e maggiore ascolto reciproco, e spiega anche perché a suo avviso si tratta in gran parte di una questione di autodeterminazione. Tra le parole che dichiara in questo articolo, che potete andare a riprendere anche voi, lo ritrovate sul sito reforme con la s finale punto ch, e il titolo è proprio questo: alle donne deve essere permesso di indossare il velo.

stato, ribadisce appunto Rita Famos in questo articolo, è che il dibattito sovente si svolge con emotività, mentre sarebbe necessaria una discussione obiettiva, aperta ed equilibrata. Quali sono i desideri che vengono riportati in questo articolo? Lei, insomma, auspica che nel prossimo futuro ci possano essere dibattiti non basati su pregiudizi, su posizioni politiche, ma dibattiti che prendano in considerazione la voce delle donne direttamente. Quindi, anziché parlare delle donne, dice e ribadisce, bisognerebbe parlare con loro e chiedere a loro il perché del portare o non portare, insomma, il perché della scelta del portare o non portare il velo. Ribadisce ancora il concetto che sovente le scelte sono legate a un'autodeterminazione delle donne, che sovente viene un po', diciamo, accantonata a favore invece di posizioni molto più integraliste o più appunto paternalistiche, vengono chiamate in questo modo. L'autodeterminazione femminile, ribadisce, è un aspetto cruciale di questo dibattito. Voglio avere fiducia, ribadisce ancora, nella scelta di una donna musulmana che vuole indossare l'hijab. E quindi, insomma, anche attraverso l'autodeterminazione delle donne, le scelte delle donne, passa questo dibattito. È molto lungo questa intervista, quindi lascio a voi se volete andare a riprendere altri punti. C'è ad esempio una domanda che riguarda la differenza se ad indossare il velo sono insegnanti o studentesse. E lei dice sì, c'è differenza. Per quanto riguarda gli insegnanti, si pone la questione se e come indossare simboli religiosi o politici visibili all'interno di una scuola che dovrebbe essere neutrale, e gli insegnanti devono essere in grado di distinguere appunto tra le proprie convinzioni personali e la rappresentazione di uno Stato religiosamente neutrale. E qui però, ricordo, stiamo parlando della Svizzera, che da questo punto di vista forse è decisamente più avanti rispetto ad altri Stati. Conciliare l'uso di simboli religiosi o politici con un atteggiamento professionale è una strada che vale la pena esplorare. Insomma, sono tanti i temi che vengono toccati in questo interessante articolo, che è stato appunto pubblicato sul sito delle reforme.ch, l'agenzia stampa delle chiese riformate svizzere, e ripreso anche su Protestinfo. Intervista appunto a Rita Famos, presidente della Chiesa Evangelica Riformata Svizzera e capo del Consiglio delle Religioni Elvetiche. Bye bye.

E visto che siamo in estate, si presta, diciamo, a questo periodo anche a degli articoli un po' più leggeri, così, un po' più popolari, ecco, potremmo chiamarli così, anche se comunque mantengono una base molto interessante, molto importante di informazione. Un po' come l'articolo che è stato pubblicato due giorni fa su un altro sito, questa volta siamo in Francia, siamo sul sito delle chiese riformate francesi, legato anche al settimanale Reform francese, quindi reform.net, che ha pubblicato un quiz che tutti e tutte possono fare semplicemente. È un quiz dal titolo "Conoscete le caratteristiche dei templi protestanti?" E quindi, attraverso appunto delle semplici domande a scelta multipla, si può scoprire ad esempio perché è così comune avere all'interno dei templi protestanti una Bibbia aperta sul tavolo della Santa Cena, perché non ci sono delle immagini all'interno dei templi protestanti, perché diciamo a volte vengono confusi, si confondono con gli edifici di una città, quindi a volte neanche ci si accorge di essere davanti ad un tempio. Insomma, vi dico qualcosa a proposito di questo articolo tra poco, dopo la musica.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Conosci le caratteristiche delle chiese protestanti, dicevamo poco fa, quindi questo è il titolo del quiz proposto su reform.net, il sito delle chiese riformate francesi, con appunto anche Reform settimanale, la pubblicazione così come in Italia abbiamo riforma.it e Riforma, e quest'estate appunto di settimana in settimana Reform invita un po' diciamo i lettori del sito a giocare. Il quiz di questa settimana, dicevamo, è incentrato sul tema chiese, e quindi ci sono una serie di domande che pongono una questione a cui bisogna rispondere, però nel frattempo, mentre pongono la questione, danno anche un'informazione utile per chi magari il protestantesimo non lo conosce così a fondo e soprattutto in questo caso non conosce le caratteristiche appunto dei templi protestanti. Intanto, allora, come indicazioni generali, si parla del fatto che il protestantesimo applica delle regole particolari, ad esempio la costruzione su una pianta centrale, con un edificio incentrato in modo particolare sulla zona del pulpito e sulla zona dell'altare dove c'è il tavolo della Santa Cena. Sovente non ci sono delle immagini, non ci sono statue, non ci sono immagini, non c'è il crocefisso sulla croce all'interno dei templi protestanti, la croce quindi è spoglia, non c'è l'altare che magari ci si può trovare davanti nelle chiese cattoliche, ma c'è un semplice tavolo dove appunto viene effettuata la Santa Cena, e sovente diciamo che dall'esterno non hanno delle caratteristiche particolari. Sovente quando sono in città sono edifici che si possono anche un po' diciamo inserire nel contesto urbano, quindi assomigliano ad edifici civili, a strutture civili. Alcune volte sono templi dotati di un campanile, altre volte no, ma ad esempio un'altra caratteristica è il fatto di avere delle finestre. In molte occasioni, in molti casi, ecco, di templi, forse più nella parte nord del nord Europa, i templi protestanti sono ricchi appunto di finestre. Tra le varie domande che vengono fatte, ad esempio, c'è questa: in molte chiese riformate e luterane la Bibbia è aperta sull'altare, perché? Beh, perché la Bibbia è al centro appunto del protestantesimo. Lo stesso Martin Lutero fece proprio di questo concetto un po' la base delle sue riflessioni. La Bibbia aperta rappresenta la parola di Dio e le persone si relazionano direttamente appunto con Dio attraverso la lettura stessa della Bibbia, quindi anche la volontà di avere la Bibbia tradotta in lingua che potesse essere comprensibile e letta dalla maggior parte delle persone. Insomma, è un po' un gioco quello che viene proposto dal sito appunto Reform, però è un gioco molto interessante e curioso, perché racconta appunto delle caratteristiche delle chiese protestanti francesi in modo particolare, ma anche del nord Europa, perché si parla di templi, perché si parla non di chiese, e quindi insomma, se avete voglia di cimentarvi, lo trovate pubblicato proprio sul sito reform.net.

Getting Better con i Beatles, e noi continuiamo la puntata di Voci Protestanti. Ricordo questa prima ora replicata anche il mattino successivo. Un saluto rinnovato a chi ci sta seguendo con la replica della trasmissione nell'inizio della giornata di giovedì 13 di agosto. In questo mercoledì 12 di agosto invece sono le 14:41. Vorrei spendere ancora qualche parola rispetto agli appuntamenti, all'agenda, al calendario di incontri. Tra l'altro rinnovo anche l'invito a contribuire, mandateci le segnalazioni di iniziative che avete organizzato, di cui siete a conoscenza, scrivete al 328 875 7845, oppure via mail diretta @rbe.it. E a proposito di eventi, tornerei a ricordarvi un appuntamento importante, quello di sabato prossimo, il 15 di agosto, a Massello, la festa delle chiese valdesi del primo distretto, che appunto quest'anno si terrà a Massello, nei locali della Proloco, che inizierà alle 10 con il culto, se fa bello all'aperto, e se fa invece brutto nel tempio di Massello. Parteciperanno al culto i pastori Claudia Trone e Sergio Bertinatti, il coro Passalacqua Gospel Choir e i trombettieri della Valpellice. I due pastori Claudia Trone e Sergio Bertinatti arrivano dalle chiese del Sud America, del Rio della Plata, e quindi parleranno anche poi nel pomeriggio della loro esperienza come, diciamo, figli, nipoti, ecco, di persone che sono emigrate dalle nostre zone delle valli per andare appunto a cercare una vita migliore in Sud America, tra Uruguay e Argentina. Il culto del 15 di agosto sarà trasmesso in diretta su RBE, sulla nostra emittente. Nel caso che la connettività, la rete internet non fosse sufficiente, allora registreremo il culto e lo manderemo in onda nel pomeriggio, ma se invece tutto funzionerà come insomma dovrebbe, vi trasmetteremo in diretta il culto appunto sulle frequenze di RBE Radio e TV. Lo potrete seguire quindi anche da casa se non potete recarvi a Massello per partecipare in presenza alla festa delle chiese valdesi del primo distretto. Saremo presenti anche come stand, RBE avrà il suo stand, quindi potrete passarci a trovare e a vedere quali sono i nuovi gadget che la nostra emittente ha preparato per quest'estate 2026. Ricordo anche che ci sarà il Bazar della Lana. Questo progetto che ormai da qualche anno va avanti, un progetto della Chiesa Valdese di Massello in collaborazione con l'associazione Mosaico, Azioni per i Rifugiati di Torino, è un bazar che propone solo prodotti realizzati con materiali naturali, quindi cotone, lana, canapa, seta, lino, e quindi insomma basa la vendita anche sul concetto di materiali che possano essere duraturi, che possano essere sani per il corpo ma anche per la natura, perché sono materiali che non rilasciano le famose microplastiche che invece materiali sintetici hanno in abbondanza. Quindi ci sarà il Bazar della Lana alla festa del 15 agosto a Massello, che accompagnerà appunto la giornata insieme a tanti altri stand, come dicevo quello di RBE, ma tanti altri stand che saranno presenti. Se appunto volete partecipare, vi potete recare a Massello, ci saranno ovviamente luoghi organizzati anche per il parcheggio auto e per la sistemazione, e se invece non potete recarvi a Massello, collegatevi su RBE, sintonizzatevi su RBE o andate sul sito rbe.it e attivate lo streaming per ascoltare il culto in diretta del mattino dalle 10 del mattino.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328-8757-845. Aggiornate la nostra agenda, aggiungete appuntamenti a quelli che già abbiamo raccolto, trovato e che ci avete mandato in questi giorni e in queste settimane. Ci dedichiamo un po', diciamo, agli eventi anche intorno al sinodo e intorno al 15 d'agosto, e poi passeremo anche a vedere quelli che già ci avete iniziato a segnalare per il prossimo periodo, su settembre, su ottobre. Ricordo anche che riforma.it in queste settimane è in pausa estiva, riprenderà la pubblicazione a partire da lunedì prossimo, e anche su riforma.it potete trovare appunto gli appuntamenti, l'agenda degli incontri, delle iniziative legate al mondo chiese, così come li ritrovate anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e sull'Eco delle Valli Valdesi, il mensile Free Press con cui la redazione di RBE collabora e che riporta sempre un'intera paginata di appuntamenti del territorio del Pinerolese e Valli. Ovviamente ogni luogo, ogni media ha un pubblico di riferimento, e a seconda del pubblico di riferimento sono appuntamenti o locali oppure a carattere nazionale ed internazionale. A proposito di appuntamenti, beh, giustamente ci ricordava un nostro ascoltatore che nella giornata del 15 di agosto, oltre alla festa del 15 di agosto delle chiese valdesi del primo distretto a Massello, ci sarà anche un appuntamento importante a Rorà, alla Sala Valdese, alle 16:30, ovvero l'inaugurazione di una mostra fotografica dal titolo Rorà, ambiente e storia, fotografie di Aurelio Sartor ed Egidio Altomare, una mostra a cura della Società di Studi Rorenghi. La mostra sarà visitabile il 16, quindi il giorno, il 15 e il 16, il giorno dopo, il 22 e il 23, il weekend successivo, e poi ancora l'ultimo fine settimana di agosto, 29 e 30 di agosto, dalle 10 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Quindi un altro appuntamento da ricordare per questo fine settimana, diciamo, di festa, che coinvolge anche la festa legata al 15 d'agosto.

Amazing Grace in una versione molto molto particolare, con la voce di Ray Charles accompagnato dalla London Symphony Orchestra, quindi insomma una versione anche un po' più pomposa forse rispetto a quelle a cui siamo abituate di cori o corali, però sempre molto molto bella. Continuano le iniziative di Paralibro, ne parleremo tra poco in Voci Protestanti Talk, che arriverà subito dopo questa prima parte dedicata al mondo chiese con Darianna Tedesco. Ultima segnalazione che volevo ancora darvi prima di chiudere la puntata è quella che riguarda il Museo Valdese di Torre Pellice, che lunedì prossimo, il 17 di agosto, inaugurerà la mostra fotografica Il ricordo e l'oblio, viaggio nel cuore degli anni 1980 e dintorni. La mostra rimarrà poi aperta fino a fine novembre, quindi ci sarà tempo per andarla a visionare. Se volete partecipare all'inaugurazione, sarà appunto lunedì 17 di agosto alle ore 18 al Museo Valdese di Torre Pellice. Detto questo, la prima parte di Voci Protestanti va a chiudersi, quindi diciamo ci fermiamo qui, torneremo ovviamente domani. Io saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, chi ha ascoltato la replica che va in onda al mattino successivo. Con voi l'appuntamento è rimandato a domani, mentre per chi appunto sta seguendo la diretta di questo pomeriggio di mercoledì 12 agosto, beh, non andate via, se vi va potete continuare a seguire la diretta insieme a me, alla sottoscritta, da Daniela Grill, e ad Arianna Tedesco, che tra poco mi raggiungerà in studio. E quindi noi chiudiamo con un ultimo brano, lei è Adele, Set Fire to the Rain, e con questo brano vi saluto, ciao.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Daniela, come
1: buongiorno.
0: Stai?
1: Bene, bene, sei pronta? Sei in fibrillazione? Tutti in fibrillazione per l'eclissi,
0: sì.
1: Ragazzi, ragazze, l'importante ovunque l'andiate a vedere, in qualunque luogo, modo, l'importante gli occhialini dietro, mi raccomando.
0: È importante partecipare.
1: Sì.
0: Ecco, e infatti
1: però
0: io sono una di quelle che gli occhialini non li ho ancora presi, non li ho ancora trovati, in realtà mi era illusa di poter utilizzare la scatola per fare la camera oscura, però mi hanno fatto notare che la luminosità al tramonto sarà bassina, quindi è possibile anche che non si veda nulla. Ci sono rimasta molto male, quindi adesso, anzi, segnalatemi se sapete di luoghi tendenzialmente ho trovato sull'internet che i negozi di ottica, di fotografia o alcune farmacie potrebbero avere.
1: C'è un amico che li rivende a 25 euro.
0: 25 euro mi pare un po' eccessivo, però considerando che comunque è un evento che ti capita, non dico una volta nella vita, ma molto raramente, trattiamo. Passami il contatto del tuo amico e vediamo. Basta che siano certificate.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: assolutamente.
0: Quello bisogna fare attenzione.
1: Sì, sì, è vero, però a parte gli scherzi, adesso veramente l'accortezza che viene ribadita in queste ultime ore, soprattutto visto che i cieli si sono magicamente riaperti sul Piemonte, mentre stamattina sembrava tutto nuvoloso, ha piovuto anche. Adesso sembra essere invece più sereno, quindi c'è una buona probabilità in effetti di poterla vedere al tramonto, questa famosa eclissi parziale ma quasi totale di sole. Mi raccomando, attenzione, procuratevi gli occhialini, non fate sciocchezze che poi vi rovinate, ahimè, la vista.
0: Anche perché non è che dite vabbè, se sento male agli occhi distolgo. No, perché molto spesso purtroppo i danni alla retina non provocano dolore affatto. Il dolore lo sentite poi dopo, quando non riuscite a vedere più niente, e i danni possono essere anche irreparabili.
1: Esatto, quindi questa è l'apertura così doverosa oggi, questo 12 agosto così atteso da molte persone, in effetti un evento particolare di cui abbiamo parlato, poi domani ci racconterete com'è andata. Noi nel frattempo ci ascoltiamo Paul McCartney con Days We Left Behind.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E torniamo a parlare di un appuntamento di cui abbiamo anche diffusamente già parlato nelle settimane scorse, ovvero sia l'incontro che si terrà il 20 agosto a Torre Pellice rispetto al rapporto tra fede in tempo di genocidio. Torniamo anche a ricordarvelo anche perché RBE in qualche modo sarà interessata, si farà anche promulgatrice di questa iniziativa, che nasce da tutta una serie di articoli, da una serie analisi che sono state raccolte nei mesi scorsi, nelle settimane scorse.
0: Sì, è un momento di, diciamo, focalizzazione su un documento che giunge peraltro alla sua seconda pubblicazione. Il documento si chiama Kairos Palestine ed è un documento appunto elaborato dal movimento ecumenico non violento dei cristiani palestinesi. Questo secondo documento, Kairos Palestine 2, così come è stato chiamato, è stato elaborato proprio lo scorso anno, nel mese di ottobre, quando c'è stato un incontro a livello internazionale a Betlemme, e si rinnova la richiesta, l'appello alla giustizia, ma anche un'attenzione e una risposta globale del mondo cristiano, ma non solo, su quello che sta avvenendo appunto in Medio Oriente, in particolare sulle sfide delle comunità cristiane della Palestina e non solo. Allora, l'importanza di proporre un evento del genere è anche per fare chiarezza proprio su quello che sta avvenendo e forse di cui sappiamo ormai molto poco, perché se un anno fa il Medio Oriente, la Palestina, Israele era sulle prime pagine di tutti i quotidiani, tutti i giorni, ormai è relegato a qualche notizia qua e là ogni tanto, ma neanche poi a volte così aggiornato veritiera. Quindi in questo caso perché è importante questo appuntamento? Beh, perché ci sarà la voce di una persona che è un pastore luterano che lavora proprio a Betlemme e che ha visto, vede, vive quotidianamente la situazione in Palestina. Quindi Monther Isaac sarà presente, appunto dicevamo pastore luterano, teologo ed è anche rettore di un istituto di Betlemme, il Bethlehem Institute, presiderà la serata appunto come ospite insieme alla moglie che lo accompagna in Italia, poi ha altri appuntamenti, avrà altri incontri in altri luoghi d'Italia dopo quello del 20 di agosto a Torre Pellice, e noi trasmetteremo in diretta questo appuntamento proprio per permettere a chi non potrà recarsi a Torre Pellice in presenza ma di rimanere comunque aggiornato e anche da remoto, anche a distanza, potersi informare e seguire questa serata.
1: Sì, questo incontro andrà a rispondere a tante domande legate sia alla fede proprio di fronte a queste situazioni, a questi eccidi, a questi genocidi. Un fedele e una fedele si chiedono ma che cosa stiamo assistendo, cosa possiamo fare, e dall'altra parte anche cercare di fare il punto su quello che è la scomparsa di fedeli e di chiese varie, bisogna dirlo, dai territori proprio sono protagonisti, o come dicevi tu giustamente, sono stati protagonisti fino a qualche mese fa proprio dei media, perché non soltanto la chiesa musulmana è stata proprio oggetto anche di attacchi diretti, ma tante altre chiese, altre comunità sono dovute scappare di fatto perché messe in pericolo. Quindi si farà un po' anche il punto della situazione, sarà uno degli ultimi incontri che arrivano anche dopo tutta una serie di incontri anche internazionali che sono iniziati ormai da maggio-giugno, se non erro, da cui poi sono anche stati tratti delle pubblicazioni, degli articoli che trovate tutte quante sul sito dalla parte di abele.it, proprio anche con il documento Kairos. Il documento Kairos 2 è stato anche pubblicato in italiano, quindi se la maggior parte di essi sono in inglese, magari avete difficoltà con la lettura dell'inglese, potete anche leggerlo in italiano. Quindi vi ricordiamo perciò questo appuntamento che si terrà pre-sinodo il 20 agosto a Torre Pellice, sarà anche un'opportunità di incontro, perché alle 19:30 avverrà un aperitivo per cominciare ad incontrarsi, e dalle 20:30 in poi ci sarà poi effettivamente la conferenza in sé.
0: Esatto, citavi prima Dalla Parte di Abele, ed è proprio il gruppo Dalla Parte di Abele il principale organizzatore di questo evento, ma citiamo anche altri enti che hanno collaborato alla realizzazione, quindi ambasciatore e ambasciatrici di pace delle chiese battiste italiane, la Commissione Globalizzazione Ambiente delle chiese evangeliche in Italia, il CIPAX, il Centro Interconfessionale della Pace, e ovviamente la locale Chiesa Valdese di Torre Pellice, il Comune di Torre Pellice, la Fondazione Centro Culturale Valdese e Radio Bequit, che come emittente, appunto, radio e TV, metterà a disposizione la diretta audio video della serata. Quindi segnatevi questa data, il prossimo 20 di agosto, incontro al Tempio Valdese di Torre Pellice. Se volete potete anche recarvi un po' prima alle 19:30 e partecipare appunto a questo apericena conviviale.

0: sento già rumiriri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
3: A proposito di fare comunità, di luoghi anche di aggregazione, vi vogliamo parlare di Leumann o Leumann Hub.
4: A voi la scelta, come preferite, vanno bene entrambe.
3: Allora, chi vive tra Torino, Collegno, insomma, prima cintura, l'ha sempre conosciuto come Villaggio Leumann. Questo villaggio, questa sorta di paese nel paese che venne costruita proprio per operai, ma anche dirigenti di azienda, proprio del cotonificio Leumann.
4: Alla tedesca, alla sì, tedesca. Sarebbe Leumann, però in realtà sì, capita sovente, no, che parole straniere in italiano poi vengano riprodotte in italiano, quindi chiamiamolo Leumann, così, alla torinese.
3: Esatto.
4: Leumann.
3: Leumann, tutto aperto. questa bomboniera.
4: Ma davvero, perché è un luogo veramente sì. Incredibile, ha delle, sì, appunto, nato come villaggio operaio, ha delle casette incredibili che richiamano in effetti un po' l'architettura di chi pensò questo luogo, ovvero l'architettura elvetica, tedesca, ed è curioso come la scelta dell'appunto imprenditore Isaac Leumann, in questo caso lui originario, ricade su Collegno. E perché ricade su Collegno? Beh, perché intanto era un paese alle porte di Torino. Poi passavano molti canali irrigui e allora trasportare i materiali attraverso l'acqua era una cosa abbastanza fattibile e utilizzata, e soprattutto in quella zona vicino a Corso Francia stava nascendo la nuova ferrovia, quindi Isaac Leumann fu particolarmente, diciamo, lungimirante a scegliere Collegno proprio come luogo sede del suo cotonificio, e fu altrettanto lungimirante a pensare a costruire, come in effetti avveniva sovente nel 1800, anche un quartiere attorno.
3: Esatto, era abbastanza diffuso proprio, soprattutto per gli imprenditori del nord Europa, costruire non soltanto ovviamente l'industria, la fabbrica in sé per sé, ma anche creargli attorno un quartiere, non soltanto con le abitazioni, ma anche con tutti i servizi, in modo che questi quartieri fossero di fatto autonomi e che potessero anche sviluppare un certo affetto, no, degli operai, di tutti i lavoratori della fabbrica, proprio rispetto alla famiglia stessa di imprenditori, quindi si creava veramente questo paese nel paese, e in questo caso parliamo anche davvero di una bomboniera. Infatti questi, anche le casette operaie sono stupende, perché per tutte era prevista una parte di una villetta bifamiliare a due piani, quindi con parecchio spazio, con anche un pezzo di giardino recintato, dei sentieri, delle piazze, una chiesetta e anche degli spazi aggregativi, ovviamente, il dopolavoro, no, venivano chiamati. E nel corso del tempo ha avuto dei periodi di fortuna, un po' di momenti di abbandono, di rovina, e invece negli ultimi anni lo si sta molto rivalutando, sono tornate anche ad essere abitate la maggior parte, per esempio, delle villette. Ci sono anche delle visite guidate, se volete, durante l'anno, non con

0: operato. E all'interno è nato quello che viene chiamato Leumann o Leumann Hub, ovvero sia uno spazio che può essere utilizzato soprattutto dai giovani, quindi si è pensato proprio di dare uno spazio per i giovani a Collegno, uno spazio in cui possano prendere vita eventi di tanti tipi, dall'utilizzo giornaliero, quotidiano, per esempio come aula studio, come biblioteca e così via, ma anche per laboratori, incontri, conferenze, letture condivise e così via. E la cosa bella è che potreste anche voi organizzare degli eventi, soprattutto se siete persone under 35 residenti a Collegno.
1: È vero, sul sito leumannhub.it trovate tutte le informazioni su questo progetto, sugli eventi, sull'estate 2026, anche ci sono delle serate gioco, ad esempio, dei momenti appunto già organizzati, altri invece lasciati liberi. Scrivono: c'è il wifi, ci sono i tavoli, ci sono le sedie, potete venire tranquillamente. E poi c'è anche un questionario che potete utilizzare, in cui il comune chiede di proporre dei progetti nuovi, quindi chiunque voglia può appunto essere portatore di una ventata di creatività.
0: Esatto, se avete delle nuove idee, anche se siete fuori target, anche se non siete persone under 35, se non risiedete a Collegno, potete comunque magari fare le vostre proposte. Dopodiché c'è anche l'opportunità di tenervi delle iniziative continuative, quindi magari per far diventare questi spazi anche la sede per qualche realtà nascente del territorio che possa coinvolgere i giovani, ma anche le persone che sono un po' sole. Sappiamo anche che Collegno, come tanti paesi, tante realtà della prima cintura, hanno questa strana natura di essere un po' i cosiddetti quartieri dormitori delle persone che magari vanno a lavorare a Torino.
1: Poco vissuti, diciamo.
0: Esatto, poco vissuti di giorno. E invece un posto come questo può dare nuova vita a luoghi del genere.
1: Ho scoperto che c'è anche l'associazione Amici della Scuola Leumann, e quindi sono proprio loro ad organizzare le visite guidate. Andate sul sito villaggioleumann.it e ci sono gli orari, i giorni, le attività di questa associazione, che punta proprio a riqualificare, ma anche a far rivivere, a rivitalizzare questo quartiere.
0: Anche perché è veramente molto bello. Io per un periodo della mia vita sognavo di poter vivere a Villaggio Leumann, ma era proprio quel periodo in cui l'abitabilità di alcune di queste case, insomma, era un po' compromessa, e quindi non sarebbe stato saggio in quel momento, ma è saggio invece approfittare di queste occasioni, proprio magari organizzare degli eventi. Adesso oltretutto si stanno proprio organizzando gli eventi per l'autunno, quindi andando sul sito Leumann Hub, scritto Hub giustamente come diceva Daniela, potrete avere maggiori informazioni, anche contattare proprio l'organizzazione per sapere come, quando e quali sono le possibilità per dare nuova vita appunto al solarium, all'ex solarium, oggi Leumann Hub.

0: Cosa?
1: Devo aver messo la pulce nell'orecchio a Daniela Grill, perché è lì che si va ad informare degli orari,
2: sono
1: delle visite guidate.
2: Sì, anche, c'è anche un piccolo video che racconta la storia ma anche l'attualità del villaggio Leumann o Leumann, che dir si voglia, e davvero io non sono mai andata a vederlo, ma adesso andrò sicuramente a vederlo. L'unica cosa che posso dirvi è che ahimè per agosto le visite sono sospese.
1: Ma sì, ma c'è tempo. Settembre, ottobre, novembre, vi dirò di più, villaggio Leumann sotto la neve, casomai dovesse nevicare prossimo inverno, è veramente una perla, sembra di essere una boule de neige, rimanendo in brutte pronunce estere, ma sono le 15:59, sì 59, ciao Ale, 29 minuti, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network.
3: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 16 di domani, l'annuncio è arrivato poco fa, sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto. Sono migliaia i passeggeri interessati dai problemi che stanno riguardando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Un parziale miglioramento dovrebbe sentirsi per la riapertura dello scalo di Comiso questa mattina, ma i voli cancellati dai per Catania per oggi sono almeno 50.
3: In Cisgiordania, vicino a Nablus, un gruppo di coloni israeliani sta tenendo sotto assedio due famiglie palestinesi da 4 giorni. Le organizzazioni per i diritti umani hanno chiesto l'intervento dell'esercito israeliano per allontanare i coloni. Oggi i militari si sarebbero invece ritirati proprio dopo uno scontro con gli estremisti israeliani. Le due famiglie sono rimaste senza acqua ed elettricità.
2: L'Ucraina è tornata a colpire Novorossiysk, il porto sul Mar Nero dove ha sede una delle principali basi navali russe. Sono state colpite infrastrutture, un terminal petrolifero e un deposito di grano, secondo il Financial Times. A fine luglio il vicepresidente degli Stati Uniti Vance aveva chiesto a Zelensky di interrompere gli attacchi contro petroliere non russe nel porto dopo diversi raid su obiettivi legati alla Kazakistan.
3: Come ogni anno, silenzio da parte dei vertici del governo sull'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha ancora detto niente, così come il Vicepresidente Salvini. Dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, è arrivato un generico riferimento alla barbarie di quel fatto, senza accennare però minimamente alla matrice nazifascista. Cosa fatta invece da Antonio Tajani, presente alla celebrazione, ed è la prima volta per un rappresentante del governo Meloni, che ha invece ricordato le responsabilità sia naziste sia fasciste. Come sempre le parole più chiare sono arrivate da Sergio Mattarella. L'eccidio fu commesso dai reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, ha scritto il Presidente della Repubblica.
2: È iniziato nella carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitolo, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere o farà dichiarazioni spontanee.
3: L'inflazione è al più 2,9% rispetto a luglio del 2025, ma è scesa di un decimale rispetto al mese precedente, giugno del 2026, a dirlo è l'Istat. Tra i dati più interessanti diffusi dall'Istituto di Statistica, quello relativo alle spese, che sono sempre maggiori, per mangiare e dormire fuori, con un costo medio per le famiglie italiane in aumento in tempi di vacanze estive.
2: Un 28enne è stato fermato per l'omicidio avvenuto questa mattina di un 21enne nella Crotonese. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uccisione è avvenuta intorno alle 6 di questa mattina, quando l'assassino ha sparato diversi colpi d'arma da fuoco per poi darsi alla fuga. Sono le 15.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 17.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ritorniamo in Voci Protestanti Talk, siamo nella seconda parte della nostra puntata di oggi e forse più che parlare dovremmo intonare un canto, una melodia, perché adesso parliamo di melodie, ma non di melodie umane, ma di melodie animali. Perché forse non tutti abbiamo mai ragionato in effetti sul fatto che a modo loro ogni specie animale, a modo suo, ogni specie animale parla in qualche modo con i propri esseri, con i propri simili. Ci sono gli uccelli chiaramente che sono i maestri del canto melodioso, certo. Quindi insomma, se pensiamo al canto animale ci viene in mente il canto del pettirosso, della cincia allegra, insomma tutti gli uccelli hanno un canto veramente bellissimo. Ci sono magari dei mammiferi che hanno invece un vocione, non so, immaginiamo l'elefante, il vocione possente, oppure gli animali che si esprimono in coro, le rane gracidano solitamente in coro, si esprimono in una corale,
1: annietando le notti di chi vive nei pressi di...
0: le cicale si esibiscono, eccoci, anche loro in comunità allargate, eccoci. E poi ci sono gli animali che si esibiscono in silenzio, pensiamo ai pipistrelli che cantano sempre, ma cantano in una modalità che per noi è impossibile,
1: sì, frequenze che noi purtroppo non possiamo sentire o ne sentiamo solo in parte. Le ricerche rispetto proprio alla comunicazione vocale animale stanno aumentando sempre di più. Vogliamo anche capire che cosa dicono. Ci sono persino delle applicazioni che dovrebbero tradurre i miagolì o gli abbai dei nostri animali domestici. Non andate a spendere soldi scaricando queste applicazioni perché sono tutte fuffa, però è vero anche che i ricercatori hanno scoperto anche tanti pattern, ad esempio nella comunicazione subacquea di tanti animali marini, non soltanto le più famose balene, ma anche sia altri cetacei, altri mammiferi marini, ma anche dei crostacei, ad esempio, che non soltanto per spaventare il nemico, ma tra di loro anche comunicherebbero attraverso le loro chele, attraverso l'utilizzo in qualche modo proprio dell'aria contenute all'interno del loro corpo. Insomma, il mondo animale canta, parla, comunica e ne potrete scoprire di più attraverso un bellissimo incontro che si terrà domani, il 13 agosto alle 20:45 al Parco Naturale. E adesso Daniela riderà perché Margrace.
0: Sì, il Margrace, oh, perfetto.
1: Okay. Siamo
0: nella zona vicino a Cuneo, chiusa di Pesio, Beinette, si apre uno dei tanti luoghi dove si apre il Parco del Margrace, che poi si estende in modo ampio sulle Alpi Marittime, e domani sera il guardiaparco Luca Caviglia racconterà appunto in questa serata che hanno intitolato così in modo simpatico "Ma che musica maestro", racconterà l'evoluzione e l'uso della comunicazione sonora nel mondo animale. Forse si concentrerà un po' di più sugli animali montani o collinari, certo. Quindi forse non vi racconterà come comunicano i crostacei, però vi racconterà come ad esempio comunicano gli stambecchi, i muffloni, esatto. Le marmotte tra di loro, le aquile, insomma ce n'è già abbastanza, solo limitandosi all'ambito montano. Beh, ci è sembrata veramente un'iniziativa, sapete che siamo sempre un po' alla ricerca delle iniziative più curiose, questa ci sembrava veramente, oltre che curiosa, anche molto interessante, nuova, fresca. Io non avevo mai sentito di incontri in cui si andava ad approfondire una tematica del genere.
1: Ma infatti l'incontro parte da una domanda: parlare di musica nel mondo animale è una visione un po' antropocentrica, oppure effettivamente possiamo sempre di più parlare davvero di musica e di canti, non soltanto di mera comunicazione? Ci sarà magari qualche animale che canta per piacere? Io non lo so, secondo me gli uccelli si divertono. È vero che delle ultime ricerche di alcuni ricercatori americani hanno scoperto che potrebbero comunicare addirittura a livello tridimensionale gli uccelli, cioè a seconda del volume, a seconda della tonalità potrebbero indicarsi dei punti proprio a livello tridimensionale.
0: Altro che metafore antropocentriche, cioè dovremmo noi iniziare ad imparare dagli altri. fuori dal mondo animale, anziché trasporre le nostre capacità nel mondo animale. Comunque, se vi capita, secondo me ne vale la pena, Ma che musica maestro, alle 20:45 a San Bartolomeo, chiusa, frazione di Chiusa di Pesio, nel Cuneese, domani sera, 13 agosto, con questa serata, Ma che musica maestro.
1: A proposito, lei, Raffaella Carrà, Ma che musica maestro.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Rimaniamo nella zona del Cuneese, dove eravamo già prima per parlarvi appunto di questa serata nel Parco del Margareis, per parlarvi di un'altra bellissima iniziativa. Già il nome è veramente suggestivo, romantico, perché
1: anche divertente.
0: C'è un gruppo, una compagnia di teatro che si chiama gli Scavalcamontagne.
1: Ecco,
0: sono un gruppo di teatro che torneranno in questi giorni nel Cuneese, e la loro particolarità è quella di esibirsi, di portare gli spettacoli proprio in alta montagna, e quindi hanno previsto una piccola tournée estiva che partirà proprio questo sabato 15 di agosto al rifugio Quintino Sella alle 20:30, e poi proseguirà domenica 16 agosto con la salita alla Vetta del Viso per chi vorrà, e poi di nuovo lo spettacolo alla sera.
1: Ci terrei a precisare, fino a 3841 metri di quota.
0: Sì.
1: Tu lo porti il pianoforte.
0: Allora, non porteranno il pianoforte,
1: no,
0: ma la fisarmonica,
1: che comunque mi è pesantina. Dividiamoci il peso in qualche modo, sì.
0: E poi si prosegue lunedì 17 agosto al rifugio Alpetto nel comune di Oncino, martedì 18 al rifugio Giacoletti nel comune di Crissolo, e mercoledì 19 agosto negli Ecomusei della Valle Gesso, Stura, Grana e Maira. La cosa particolare che, volendo, potete fare tutte e cinque o sei le serate, quante sono, perché ogni sera c'è uno spettacolo diverso.
1: Che bello.
0: Quindi oltretutto, anche oltre alla fatica di arrivare appunto nei rifugi montani con le attrezzature sceniche, anche ogni sera si cambia e c'è uno spettacolo nuovo.
1: Ma se vado a tutti, poi divento parte della compagnia, penso.
0: Secondo me ti danno
1: una medaglietta. E la cosa molto carina è che prima di andare al rifugio, questo gruppo appunto di artisti, un po' come dei pifferai magici, girano attorno alle borgate di valle per catturare un po' l'attenzione, per fare una sorta di prespettacolo pre-show, e poi ci si avvia pian piano proprio verso il rifugio. Insomma, situazioni molto interessanti, sia se amate la musica, se amate lo spettacolo, se amate la montagna, se volete anche vivere magari i rifugi in maniera un po' differente dal solito.
0: È vero.
1: Fate comunque molta attenzione, perché abbiamo nominato anche dei luoghi, ad esempio la Valle Gesso, che sono stati anche interessati da incendi, quindi tenete sotto controllo il sito degli Scavalcamontagne per capire se tutto comunque è sicuro, perché abbiamo già purtroppo ho avuto esperienza di incendi che sembravano terminati, poi si sono riaccesi, perché le braci comunque sottoterra rimangono purtroppo accese anche per giorni. Quindi il consiglio che vi diamo è di seguire comunque questo gruppo di artisti dal sito proprio scavalcamontagne.com, anche per, da una parte, rimanere aggiornati sugli appuntamenti che poi arriveranno chiaramente nelle prossime stagioni, ma anche per conoscere un po' meglio questi artisti, perché parliamo di musicisti, acrobati, attori, cantanti, sonadores, in maniera differente, quindi veramente un gruppo molto carino.
0: E che hanno tra l'altro un'etica dello spettacolo teatrale in montagna molto forte rispetto al rispetto della montagna. Loro ci tengono a ricordare che il modello che propongono non è un modello di turismo mordi e fuggi, tant'è che tornano sovente nei territori che hanno già attraversato, ma è proprio un turismo di conoscenza. Ecco perché il mattino, il pomeriggio prima dello spettacolo, spendono delle ore proprio nei territori, nelle borgate, nei luoghi che poi accoglieranno lo spettacolo alla sera. Ti dirò di più, cara Darianna, perché dopo questo tour che fanno nelle valli del Cuneese in varie zone, arriveranno per il gran finale in Val Chisone, a Fenestrelle. Sarà venerdì 28 agosto a Fenestrelle e sabato 29 agosto al Lago dell'O nel comune di Ossò, il gran finale di questa tournée degli Scavalcamontagne.
1: E quindi tenetevi sempre aggiornati dal sito scavalcamontagne.com per avere sempre aggiornamenti sui loro tour,
0: sulle loro camminate.
1: Sì, Scavalcamontagne lettera letteralmente. E abbiamo parlato prima di animali, abbiamo parlato di non disturbare però gli animali in natura anche con i loro spettacoli teatrali. Allora, gli Animals con Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Don't let me be misunderstood.
1: Gli Animals. A me importano sempre un po' come tutta la musica di quel periodo su una spiaggia dove vorrei essere in questo momento. E invece no. Ma il tempo sta un po' migliorando rispetto a questa notte. Questa mattina si sta aprendo un po' il sole. Speriamo che si riesca anche a vedere molto bene l'eclissi.
0: Eh sì, eclissi, stelle cadenti, perché poi questa sera insomma prosegue lo sciame meteorico delle Perseidi, quindi approfittate di questi eventi incredibili che la natura, nella sua grande generosità, nonostante tutto quello che le facciamo continuamente, continua ad offrirci. Da parte nostra l'augurio è per un buon pomeriggio, una buona serata, anzi da parte mia, perché in realtà D'Arianna, dopo il GR che arriva tra poco, prosegue con il filo D'Arianna.
1: Esattamente, adesso notiziario locale e poi si torna col filo D'Arianna per le ultime puntate di Fatto di questo programma.
0: Ciao!
2: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16 in studio, Nicolo Sezzo. L'incendio sul monte Barone nelle Alpi Biellesi continua ad avanzare ed ha raggiunto il rifugio, lo comunicano i gestori. Il fumo, precisano, impedisce la visuale sul rifugio. In alcuni momenti abbiamo intravisto la sagoma della struttura, che al momento sembra resistere. È stato oggetto di interventi da parte di Canadair ed elicotteri. Anche nel Vercellese, a Postua, i roghi stanno circondando le baite. La situazione è complessa in diversi punti del Piemonte. La situazione a Mornese, nell'Alessandrino, sembra dare segnali positivi, anche grazie ai rinforzi arrivati dalla Liguria. Altri fronti a Cravagliana, il Vercellese, Calasca e Piedimulera nel VCO. La Svizzera arriva in soccorso del Lago Maggiore, messo a dura prova dalla siccità attraverso un rilascio straordinario d'acqua dal lago di Lugano. Come comunicato dal Ministero dell'Ambiente, intesa con il paese elvetico, servirà a fronteggiare la criticità di risorsa idrica del Lago Maggiore e sostenere il comparto risicolo di valle. Nel comunicato del Ministero si specifica che l'erogazione a Ponte Tresa dal lago di Lugano salirà da 3 a 8 metri cubi al secondo, confluendo in gran parte nel Lago Maggiore. La misura è emersa durante le riunioni dell'organismo bilaterale italo-elvetico di consultazione sulla regolazione dei livelli del Lago Maggiore e sulla gestione delle risorse idriche del bacino afferente al lago. Alba Power, la centrale che alimenta la rete del teleriscaldamento albese, chiuderà entro il 2030. A deciderne la dismissione è stata Ferrero, azienda che dal 2017 è proprietaria unica dell'impianto con cui risponde alle proprie esigenze energetiche. L'acqua che qui si riscalda però viene poi portata con tubi alla maggior parte di Alba, tra edifici pubblici e privati, un sistema che collega quasi 20.000 cittadini. Il comune di Alba deve trovare soluzioni sia nell'immediato, perché a fine settembre 2027 scadrà la convenzione trentennale con Egea, che gestisce la distribuzione dell'acqua in città, sia a lungo termine. L'attuale centrale è alimentata a gas e l'amministrazione punta a soluzioni più sostenibili. Con una variazione di bilancio ha già stanziato 48.000 euro per trovare professionisti che accompagnino il comune nel percorso di transizione. Ferrero, dal canto suo, con una nota ha spiegato che la dismissione dell'impianto rientra in una più ampia riorganizzazione energetica dello stabilimento, che punta alla decarbonizzazione, ma si è detta disponibile a fornire calore al sistema di teleriscaldamento oltre la naturale scadenza contrattuale. Oggi terzo giorno di blackout a Torino, dopo un mese in cui la rete elettrica sembrava meno stressata, si è ripresentata la pesante problematica che si era verificata anche tra maggio e giugno, quando la città era rimasta per ore senza luce. Questa mattina la corrente è saltata a Torino Nord in un'ampia zona attorno a Corso Giulio Cesare, tra via Ramazzini e la stazione di Torino Stura. Una ventina di minuti di disagio, ieri e l'altro ieri è andata peggio. Due giorni fa il blackout ha colpito per mezz'ora soprattutto il centro città e Borgo Rossini. Ieri, durato quasi due ore, ha riguardato i quartieri Vanchiglia, Aurora e anche Corso Regina Margherita. Non solo i residenti, anche i turisti hanno protestato con le strutture ricettive. I Reti, la società che gestisce la rete elettrica, informa che si tratta di episodi isolati, risolti in tempi relativamente brevi. La rete è ancora sotto pressione per il caldo anomalo di quest'estate, che danneggia i cavi anche sottoterra. L'azienda continua a investire per risolvere il problema in modo strutturale. Oggi, mercoledì 12 agosto, ci sarà un'eclissi che sarà parziale, ma si avvicinerà molto a quella completa, poiché la superficie solare sarà coperta al 93%. Un fenomeno di questa entità non si vedeva dal 1999. L'orario dell'appuntamento costringe chi vorrà vedere l'eclissi a trovare un punto di osservazione con una visuale dell'orizzonte libera verso ovest, condizione che porta Torino in una posizione privilegiata tra la collina e l'area di Superga, aree che si potranno raggiungere con mezzi pubblici potenziati proprio per l'occasione. L'eclissi comincerà intorno alle 19.30, mentre il punto di massimo oscuramento è previsto per le 20.21. Considerando il grande afflusso di pubblico previsto, misure temporanee potrebbero essere adottate per quanto riguarda la circolazione, motivo per cui la città di Torino e GTT hanno predisposto un rafforzamento dei collegamenti autobus e deciso l'apertura straordinaria della tranvia Sassi-Superga. Si raccomanda di non osservare il sole direttamente a occhio nudo, né con normali occhiali da sole o con sistemi improvvisati come radiografie e vecchi negativi fotografici. sono indispensabili occhiali pre-eclissi certificati secondo la norma ISO 12-3-12-2 oppure filtri solari specifici applicati davanti a binocoli e telescopi. L'osservazione diretta del sole senza un'adeguata protezione può provocare danni alla retina anche permanenti. Terminiamo infine col meteo. Domani presenza costante dell'anticiclone africano sul Piemonte. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso salvo temporali sui confini alpini, temperature massime tra i 24 e i 36 gradi, valori notturni tutti tropicali oltre i 22 gradi, situazione uguale in Liguria con temperature massime comprese tra i 33 e i 36 gradi, minime super tropicali, venti deboli, mare calmi e caldi. L'aggiornamento alle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata de Il Filo d'Arianna, ultima settimana di programmazione per questa trasmissione che funge da approfondimento delle notizie e delle realtà del nostro territorio. Anche non notizie di estrema attualità, ecco, ogni tanto facciamo il punto un po' sullo stato anche di notizie di cui magari ci sono pochi aggiornamenti di recente e soprattutto ricordiamolo, è mercoledì 12 agosto 2026, abbiamo parlato tantissimo dell'eclissi solare, per oggi non ne parleremo più, spero comunque vi stiate preparando, organizzando per vederla, ma tra circa un mesetto si tornerà a scuola e quindi vogliamo riparlare di voucher scuola, perché ci sono state alcune novità soprattutto per quanto riguarda la regione Piemonte, ma poi parleremo anche di altre notizie dal nostro territorio, parleremo di notizie che in generale stiamo seguendo in particolare in queste giornate, quindi situazione incendi, comunque faremo un punto anche su quello ovviamente, ma poi parleremo anche di un fatto di cronaca che ha scioccato anche tante persone la scorsa settimana, parliamo dell'uomo che a Lanzo Torinese ha investito volontariamente dei ciclisti, fortunatamente nessuno ha rimesso la vita, ma alcuni hanno dei danni gravi. Allora cercheremo un po' di ricostruire quello che potrebbe essere successo e anche quali sono i dati rispetto proprio agli incidenti, in particolare che occorrono ai ciclisti. Oggi selezione musicale, vi sfido anche qua a capire qual è il filo conduttore della musica di oggi. Lena Simons con Shaku Shaku.

Lena Simons con Shaku Shaku, rieccoci nuovamente in diretta sulle frequenze di RBE, mercoledì 12 agosto, sono le 16:21 e parliamo a circa poco più di un mese di anticipo rispetto all'apertura delle scuole e a proposito di scuole sia pubbliche sia paritarie, bisogna ricordare che nel giugno scorso è stata approvata una riforma a livello regionale che ha rivisto i criteri rispetto all'assegnazione dei voucher proprio per gli studenti sia delle scuole primarie e secondarie sono nate anche da esse svariate critiche, ma andiamo prima a capire che cosa è cambiato e come si compongono al momento proprio questi voucher. Prima di tutto bisogna identificare due tipi di voucher. Ci sono dei voucher A, proprio come la lettera A, e dei voucher B, non tanto per importanza, ma perché finanziano tipologie diverse di finanziamenti proprio di accesso allo studio. I voucher A prevedono degli aiuti economici per quanto riguarda il pagamento delle rette delle scuole paritarie e va in base all'ISEE, ovviamente, quindi una famiglia, un nucleo familiare che vuole iscrivere i propri figli e le proprie figlie ad una scuola paritaria sia media sia superiore potranno ricevere degli importi fino ad un massimo di 2.150 euro per quanto riguarda le scuole superiori se si ha una soglia ISEE a 30.000 euro annui, appunto per l'ISEE familiare. E qua abbiamo la prima novità, identifichiamo la prima novità perché prima

molto precisa, quindi vi farò una somma all'incirca, circa 15.800 euro annui, che sono veramente una soglia davvero molto bassa. E in questo caso, visto che la soglia dello scorso anno era 26.000 euro, stiamo parlando veramente di nuclei familiari con delle fragilità economiche davvero molto molto accentuate rispetto agli scorsi anni. Di conseguenza, quello che è stato una volontà di allargamento proprio dell'amministrazione regionale rispetto alla possibilità di poter anche far accedere maggiormente le famiglie a quelle che sono le scuole paritarie, dall'altra parte si è tolta di fatto la possibilità che vi accedano le famiglie che magari gli scorsi anni con un reddito ISEE al di sotto dei 26.000 euro potevano accedervi. Anche un ISEE familiare di 26.000 euro, ecco, è veramente bassino se pensiamo al costo della vita, soprattutto negli ultimi due anni. E quindi il fatto che si sia abbassato così tanto ha di fatto tagliato fuori veramente moltissime famiglie rispetto soprattutto al voucher B, perché ricordiamo che il voucher A non vale per le scuole statali, perché non prevedono una retta, a meno che non si parli di quel contributo volontario, ma è veramente molto molto relativo, ecco, per chi deve appunto permettersi di mandare a una scuola statale i propri figli, le proprie figlie. E perciò l'opposizione in regione ha aspramente criticato questa riforma, e addirittura la consigliera regionale di Alleanza Verde e Sinistra, Alice Ravinale, ha definito questa misura una sorta di redistribuzione capovolta, cioè dei Robin Hood al contrario. Infatti la regione toglierebbe delle risorse alle famiglie con redditi più bassi, escludendo quindi quella fascia tra i 15.000 e i 26.000 euro, e andandoli a dare di più a chi sceglie invece la scuola paritaria. Questo potrebbe anche essere un po' una volontà di processo di privatizzare la scuola, di privatizzare l'istruzione, un po' come mi avviene anche in altri stati del mondo. E questo è chiaro che ci sia una sorta di volontà ormai, sia per quanto riguarda l'istruzione ma anche per quanto riguarda la sanità, quindi molte persone per poter accedere non soltanto a delle cure, a un tipo di istruzione di un livello magari superiore, ma anche semplicemente che possa assicurare delle tutele minime, quindi tempi e quindi anche idoneità delle strutture, ci si rivolge sempre di più a strutture private anche nell'istruzione, e però bisogna sempre ricordare che tutto ciò costa. E quindi qual è effettivamente la volontà della regione andando ad abbassare così tanto la soglia ISEE dei voucher B? La giunta però risponde che così facendo comunque si manterrà l'aiuto a tutta la cittadinanza per quanto riguarda proprio l'accesso all'istruzione, e sono assicurate anche la ripartizione per quanto riguarda i voucher, quindi ci sarà un finanziamento del 40% del totale per i voucher A e del 60% al voucher B. Quindi meno famiglie forse potrebbero permettersi il voucher B, ma ci saranno molti più fondi, quindi molte più famiglie con gravi difficoltà economiche, quindi praticamente per finanziare tutta quella fascia di popolazione con redditi molto bassi, riceveranno questo bonus, se hanno fatto domanda, ovviamente, perché le domande si sono chiuse il 16 luglio scorso. E quindi saremo un po' a vedere che cosa succederà a settembre, quando a fine agosto usciranno le graduatorie, poi a settembre arriveranno effettivamente le email con le per l'uso. Tra le altre novità, e qui concludo perché sono già le 16:28 minuti, tra le altre novità anche il gestore del servizio. Non ci saranno più dei voucher cartacei, ma Cirfood con Viulness stanno creando una piattaforma consentirà semplicemente dal computer, dalla smartphone, di avere un proprio codice a cui corrisponderà una somma riguardante, quindi una sorta di conto virtuale riguardante proprio il proprio voucher che hanno ricevuto di diritto. Vedremo un po' cosa succederà, troverete un articolo proprio scritto da me, Daria

tedesco riguardante questo argomento sul prossimo mensile di Eco delle Valli Valdese, che uscirà proprio a fine agosto, inizio settembre, quando anche usciranno le graduatorie. A questo punto cediamo la linea a Muoversi in Piemonte, ma prima rancore insieme a Margherita Vicario con Equatore.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo dell'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Sull'A5 Torino-Aosta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 211 della Lomellina, dove si rallenta per lavori tra Pieve del Cairo e l'incrocio Borgo Lavezzaro in entrambe le direzioni. Infine troviamo code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa 45 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: E ora, pubblicità.
17: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
18: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328-8757-845 o alla email diretta@rde.it.
19: Questi i nostri riferimenti. Io sarei molto curiosa di sapere anche, di conoscere anche il vostro punto di vista rispetto non tanto al fatto di cronaca in sé, ma al rapporto tra ciclisti, soprattutto in zone urbane o nelle strade provinciali e statali, e gli automobilisti. A volte è un rapporto decisamente conflittuale che però provoca numerosissimi incidenti e talvolta sono anche incidenti mortali. L'ultimo in ordine di tempo, ma non per forza di importanza, è quello accaduto a Lanzo Torinese lo scorso sabato 8 agosto e in questo caso parliamo proprio di un investimento volontario di un 73enne che era rimasto imbottigliato dietro a un gruppo di 6 ciclisti in una strada statale, appunto, in una strada provinciale, scusatemi. E questo autista, dopo aver cercato anche di sorpassare questi ciclisti, si sarebbe innervosito in seguito a un gesto di uno di questi ciclisti, che gli avrebbe fatto un gesto un po' alla "ma calmati" o "ma vedi un po' di andare a quel paese", insomma, potrebbe anche essere legittimo fare semplicemente un gesto con la mano, che questa persona ha interpretato come un gesto che non solo fosse di disappunto, ma proprio un insulto, ecco, un insulto stradale. E a questo punto che cosa è successo? Secondo quelle che sono le ricostruzioni, ci sarebbe stato un primo investimento, l'uomo avrebbe accelerato travolgendo una parte del gruppo, dopodiché avrebbe fatto anche retromarcia, avrebbe fatto inversione e ci sarebbe stato un nuovo tentativo di investimento. 4 di questi 6 ciclisti sarebbero stati effettivamente colpiti, alcuni di essi sarebbero caduti o nel vicino canale di Scolo della Bialera, così come si dice in Piemonte, e un paio avrebbero invece colpito un muretto, non si capisce se un guardrail metallico o un muretto di pietra, e questi sono i due che hanno riportato effettivamente le maggiori ferite, sono stati poi trasportati al CTO di Torino con delle prognosi di mesi, ecco, e più traumi. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma la persona appunto si è poi costituita, questo 73enne, e da lì sarebbe cominciata tutta una serie di dichiarazioni da parte dell'uomo, che si dice appunto pentito, ma dice anche che non sa cosa gli sia successo. L'ultima notizia in questo senso, da una parte, è che il GIP di Ivrea avrebbe confermato i domiciliari dell'uomo, in quanto appunto sarebbe da chiarire come mai avrebbe perso così tanto la pazienza, ma soprattutto possa aver fatto quello che è stato anche interpretato e accusato, insomma, Giuseppe Campagna, di tentato omicidio plurimo, anche perché fosse capitato una volta, ma volontariamente ha invertito l'auto per andare nuovamente ad investire delle persone che magari erano già cadute. Quindi insomma, sicuramente una situazione complessa. Addirittura il suo legale di Campagna ha anche detto che chiederà in ogni caso una consultazione psichiatrica per riuscire a capire come sia possibile che l'uomo affermi che abbia avuto un vuoto di memoria, un momento di ira incontrollata, prima non sapeva cosa stava facendo, poi ha dichiarato che era come se la macchina andasse da sola, insomma non si è riuscito a controllare. Come può essere possibile? A questo punto lo chiariranno anche gli psichiatri si cercherà anche di comprendere a quel punto quali saranno anche i provvedimenti del GIP. Ma questo è solo uno dei tanti purtroppo casi anche di cronaca talvolta riguardante la viabilità e di quanto i ciclisti, così anche potremmo dire i motociclisti, siano in costante pericolo sulle strade. Parleremo in particolare dei dati ufficiali del 2025 dell'Istat rispetto agli incidenti che coinvolgono i ciclisti in zone urbane, in zone extraurbane. Ne avevamo già parlato in passato, ma è importante anche ricordarlo. A questo punto Gali con Casa Mia e poi ritorniamo sulle frequenze di RBE con non con voci protestanti, con il filo d'Ariano, la prossima settimana voci protestanti, e io vi rinnovo questa sfida. Avete capito il fil rouge, il filo conduttore della musica di oggi? Vi rilancio la sfida.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
2: Parlavamo poco fa di incidenti stradali che coinvolgono purtroppo anche persone su bici tradizionali, bici elettriche. Bisogna anche includere monopattini elettrici e purtroppo, secondo quanto registrato dai dati Istat e dall'osservatorio indipendente ASAPS rispetto proprio a questi tipi di incidenti, nel 2025 rispetto all'anno precedente il numero generale dei morti sulle strade è diminuito del 5,3%, ma il bilancio dei ciclisti deceduti ha registrato un drammatico incremento, pensate, nel 2025 più 20%. È tanto, è veramente tantissimo. Delineano un quadro piuttosto chiaro della situazione, anche andando ad analizzare nel dettaglio le dinamiche, ad esempio, e le caratteristiche di alcuni di questi ciclisti. I ciclisti, appunto, di bici tradizionali o di tandem sono stati, in quanto a vittime, 198. E in questo caso parliamo di decessi o registrati sul colpo oppure avvenuti proprio a ridosso dell'evento, quindi di fatto si denota anche che purtroppo molto spesso in incidenti in cui questi ciclisti vengono investiti ad alta velocità da delle automobili, dagli autobus o da dei camion, ancora peggio, purtroppo il rischio di perdere la vita è nettamente più alto rispetto ad altri mezzi. Anche le biciclette elettriche, che le e-bike hanno portato dei dati che sono ancora più allarmanti se proporzionati. Infatti è stato registrato un dato di 30 morti nel 2025, pare un incremento di più 50% rispetto al 2024, da una parte perché sono aumentate anche le vendite e l'utilizzo delle e-bike, ma dall'altra, insomma, questo è un dato che deve farci riflettere, forse probabilmente per le elevate velocità. Bisogna anche comprendere questo tipo di dati. E poi ci sono anche i dati riguardanti i monopattini elettrici oppure su due ruote leggere, su monoruote, e purtroppo sono anche qui un numero davvero molto alto, siamo 25 vittime e un totale di fatto, compresi tra ciclisti, biciclette elettriche e monopattini, di 253 vittime. La fascia di età soprattutto delle persone che purtroppo hanno perso la vita è di più di 65 anni, quindi in generale purtroppo le speranze di vita di una persona che è stata investita in bicicletta con più di 65 anni sono molto basse. In diversi casi gli investitori si sono poi dileguati, non hanno prestato soccorso e ovviamente sono diventati proprio i pirati della strada, penso proprio della peggior specie. Le regioni più colpite, anche interessante analizzarlo, sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, quindi delle regioni in particolare contraddistinte da zone di pianura in cui i ciclisti si spostano anche forse volentieri per sfruttare queste zone pianeggianti e che però talvolta ci rimettono la vita. Le cause principali quali sono? Le associazioni per la sicurezza stradale, soprattutto per la sicurezza dei ciclisti, evidenziano che le strade italiane per la maggior parte non siano disegnate a misura di biciclette. Infatti molto spesso l'eccesso di velocità nei centri urbani delle automobili e anche talvolta proprio dei ciclisti stessi che non sentono, non pensano di dover rispettare alla fine forse il codice della strada. Quante volte abbiamo visto anche dei ciclisti che passano con il rosso magari sulle strisce pedonali sicuri che non succederà niente e poi magari arriva un'auto ad alta velocità e li colpisce, ma anche distrazione alla guida, di molti automobilisti e forse talvolta sottovalutazione del pericolo proprio da parte dei ciclisti stessi. In generale è chiara che ci sia una carenza strutturale della viabilità per quanto riguarda la mobilità alternativa, quindi biciclette, bici elettriche e monopattini. Porto ad esempio il caso di Torino, in cui molto spesso i controviali dei principali corsi torinesi sono stati trasformati in delle zone miste, potremmo dire, quindi che vedono la presenza di automobili ma anche di mezzi appunto non a motore, con un limite di velocità di 30 km/h che quasi mai viene rispettato. Non ci sono neanche molti controlli e di conseguenza in questo caso i dati dei contatti aumentano esponenzialmente. Bisogna anche sempre immaginare che non si tratta soltanto di costruire la pista ciclabile, ma anche di connetterle tra loro. Abbiamo già parlato anche di questo argomento. È importante pensare che i ciclisti non è che possono volare da un punto all'altro per connettersi a diversi collegamenti, ecco, delle piste ciclabili. Bisogna assicurare anche che per esempio i superamenti di corsie automobilistiche siano sicure, siano anche accessibili a diversi mezzi. Ad esempio le ruote dei monopattini sono piccole e talvolta queste piste ciclabili hanno dei problemi proprio di superficie, per cui queste ruote si incastrano, si cade molto facilmente. Ora, il codice della strada prevede l'obbligatorietà dei caschi a tutti i mezzi, quindi bici, i bike e anche monopattini e altri mezzi. Forse i controlli dovrebbero aumentare un po' di più, perché da quello che possiamo vedere tutto attorno a noi, molto spesso non ci sono dei dispositivi di protezione personale adeguati, ecco, al tipo di mezzo. Quindi facciamoci un po' d'attenzione e soprattutto rispettiamo tutte le persone che si muovono attorno a noi, anche se ci rallentano. Bisogna avere un po' di pazienza. Abbiamo pazienza. Lo so che è difficile, ma bisogna avere un po' di pazienza in più. Human con Mille Notti, e poi giungeremo quasi al termine della puntata di quest'oggi, agli ultimi minuti insieme del filo d'Arianna.
3: Non mi spegnerai con i tuoi sbalzi d'umore. Non mi abbatterai, solo con un pugno al cuore.

0: Qualcuno ha scovato effettivamente qual era il filo conduttore della selezione musicale di quest'oggi del Filo d'Arianna. Sì, sono artisti giovani, qualcuno ha detto sono artisti trap. Beh, in realtà non tutti, l'abbiamo provato con Human, ma sì, sono giovani artisti italiani, giovani cantanti di diverso genere che hanno un background migratorio, quindi magari nati all'estero oppure nati da genitori che arrivano appunto, sono emigrati in Italia dall'estero, o che hanno magari un genitore tra questi che è arrivato da un'altra parte del mondo. Anche Rancore, Rancore ha origini croate, non so se lo sapevate, infatti l'ho inserito lì per trarvi un po' in inganno, ma è molto bravo, anche Rancore. Oh, giungiamo al termine della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, ricordando la situazione purtroppo tristemente degli incendi in Piemonte, in particolare l'incendio sul Monte Barone, che non accenna a diminuire. Gli interventi dei vigili del fuoco, dei volontari AIB, della protezione civile, che stanno anche ricevendo degli aiuti anche da altre regioni, purtroppo non stanno riuscendo a far fronte a quella che è l'avanzata di questo incendio, che ormai, questa è la stima che si è fatto, ha bruciato almeno 1000 ettari tra bosco, pascoli e così via di territorio proprio attorno a questa cima, al Monte Barone, e addirittura avrebbe coinvolto il rifugio Barone. E a questo punto il sindaco del comune di Coggiola intima anche uno stop ai curiosi. Purtroppo quello che si verifica in situazioni come questa è che arrivino o colleghi, purtroppo devo ammetterlo, colleghi giornalisti o semplicemente cittadini e cittadine curiose che vogliono vedere l'incendio da vicino. Ecco, purtroppo sono proprio quelle situazioni in cui bisogna stare distanti. Prima tra tutte le motivazioni è che non è assolutamente sicuro stare nei pressi di un incendio, anche se lo vedete lontano. Ci possono essere dei roghi nei dintorni di un grande incendio che arrivano dalle microparticelle, dalle microbraci volanti, che possono anche espandere questi incendi anche a chilometri di distanza se il vento lo consente. Quindi comunque bisogna fare molta attenzione. E secondo motivo altrettanto importante, che si vanno a bloccare tutte le strade che consentono ai mezzi di terra di portare degli aiuti alla popolazione e a tutte appunto le persone, dei vigili del fuoco, i volontari, ma anche delle amministrazioni comunali che cercano di tenere la situazione sotto controllo. Quindi divieto assoluto di accesso a tutti i sentieri che dirigono all'area interessata dall'incendio prima di tutto, ma soprattutto un invito alle persone di non recarsi in loco qualora non facciate parte dei mezzi o delle persone che danno soccorso. E quindi io lo ribadisco, usiamo anche questo metodo radiofonico per fare un po' di radio di servizio. Sono le 16:59 minuti, quindi mi accingo a chiudere la puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna. L'appuntamento è domani, sempre subito dopo il notiziario nella sua edizione delle 16. Ci risentiamo in realtà tra poco, all'ora 18, con il prossimo aggiornamento delle notizie dal nord-ovest, e vi saluto come faccio sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao!
1: Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Germania nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo, e poi aveva attaccato le ONG tedesche, posizioni ribadita oggi da Tajani. Non credo ci sia un problema, perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia, ha detto il ministro degli esteri.
1: Preservare la memoria per una prospettiva di concordia. Così il ministro della cultura Alessandro Giuli ha ricordato la strage di Sant'Anna di Stazzema. Nessun accenno alla responsabilità di nazisti e fascisti, così come nel messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha parlato genericamente di barbarie. Silenzio anche da parte di Meloni e Salvini. L'unico esponente del governo ad aver parlato della matrice nazifascista dell'eccidio è stato il vice premier Antonio Tajani, che era presente alle celebrazioni questa mattina.
0: L'aeroporto di Catania resterà chiuso fino alle 16 di domani. Sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto. Solo per oggi una cinquantina, e sono migliaia i passeggeri interessati dai problemi che stanno riguardando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Circa 200 partenze sono state deviate sugli altri scali siciliani, in particolare Palermo, ma per chi deve prendere l'aereo ci sono i molti problemi legati alle difficoltà di raggiungere il capoluogo da Catania, vista le condizioni pessime della rete ferroviaria dell'isola.
1: Più di 2.000 morti, oltre 4.000 casi confermati. L'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo continua a diffondersi a velocità record, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ed è ormai la seconda più grande di sempre. Non esistono trattamenti specifici per questa variante del virus, ma Ghebreyesus ha annunciato oggi progressi nello sviluppo di due vaccini.
0: Mosca ha iniziato a importare benzina dall'India, riporta Bloomberg. Gli attacchi di Kiev alle infrastrutture petrolifere in profondità nel territorio russo mettono in crisi il settore energetico del paese. In diverse regioni si registrano razionamenti e code alle pompe di benzina. I droni ucraini la scorsa notte hanno preso di mira il porto di Novorossiysk, dove ha sede una base navale russa, colpendo anche un terminal petrolifero. Il Cremlino intanto ha minacciato di rispondere in modo equivalente alle operazioni contro la sua flotta ombra messe in atto dai paesi europei, descritte da Putin come pirateria e rapina.
1: In Colombia sono arrivati i primi voli carichi di aiuti inviati dal Salvador a Perù, sono in viaggio verso il paese anche squadre di soccorritori messicani, mentre nelle città colpite dal terremoto si continua a scavare sotto le macerie alla ricerca dei dispersi, che potrebbero essere quasi 4.000. I dati ancora provvisori parlano di oltre 250 morti, centinaia di feriti. Preoccupa la situazione nel Chocó, la regione più povera del paese, epicentro del sisma.
0: Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 18.30.
2: Popolare Network.
3: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa, ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: Buonasera e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. Nel tardo pomeriggio di ieri un blitz interforze ad alto impatto nel quartiere Barriera di Milano a Torino, condotto tra Parco Sempione, Corso Giulio Cesare e aree limitrofe, ha portato a 8 arresti, all'identificazione di circa 250 persone, oltre a 13 provvedimenti DACUR, divieto di accesso urbano, 3 espulsioni di cittadini stranieri e sanzioni amministrative per un totale di circa 16.000 euro. Prima di procedere, gli equipaggi della questura, coordinati dalla Polizia di Stato, hanno completamente circondato le aree del parco e delle piscine Sempione, dell'ex deposito ferroviario e delle strade limitrofe, allestendo insieme a polizia stradale locale dei posti di controllo che, fra l'altro, hanno portato a multare 8 persone alla guida di monopattini. Durante i controlli sono stati inoltre messi sotto sequestro 296 grammi di cocaina e 660 grammi di hashish, in gran parte scoperti all'interno delle piscine Sempione, e 13 grammi di eroina. L'incendio sul Monte Barone nelle Alpi Biellesi continua ad avanzare e ha raggiunto il rifugio. Lo comunicano i gestori. Il fumo, precisano, impedisce la visuale sul rifugio. In alcuni momenti abbiamo intravisto la sagoma della struttura che al momento sembra resistere. È stato oggetto di interventi da parte di Canadair ed elicottero. Anche nel Vercellese, a Postua, i roghi stanno circondando le baite. La situazione è complessa in diversi punti del Piemonte. La situazione a Mornese, nell'Alessandrino, sembra dare segnali positivi, anche grazie ai rinforzi arrivati dai Liguri. Altri fronti a Cravagliana, nel Vercellese, Calasca e Piedimulera, nel Verbano Cusiossola. Sentiamo l'approfondimento di Nicolo Sezzu.
2: Il Piemonte resta immerso nell'emergenza incendi. Dopo settimane di roghi che da giugno hanno coinvolto progressivamente tutte le province, nella giornata di ieri, martedì 11 agosto, la giunta regionale ha deciso di estendere all'intero territorio piemontese lo stato di emergenza per gli incendi boschivi dichiarato lo scorso 3 agosto, quando erano coinvolti solo Torino, Vercelli e Verbano Cusiossola. Il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla protezione civile Marco Gabusi hanno spiegato che l'obiettivo è garantire che tutti i territori colpiti possano essere trattati nello stesso quadro emergenziale, con le stesse opportunità di intervento e sostegno, alla luce di un fenomeno che ha interessato progressivamente tutte le province, richiedendo un impegno diffuso di protezione civile, corpi volontari AIB, vigili del fuoco e altre componenti operative. Ad oggi il Monte Barone è il fronte più critico. Il fuoco più preoccupante resta quello tra il Biellese e il Vercellese, divampato il 3 agosto dopo un fulmine. Ieri, martedì 11, il fronte ha ripreso vigore, complice il vento e la vegetazione secca, spostandosi verso Castagnea e verso la diga del Piancone. Le fiamme hanno raggiunto il rifugio Monte Barone, che al momento sembra però resistere. Il fumo è percepibile fino a Biella e sul posto sono impegnati numerosi vigili del fuoco concentrati nella difesa di abitazioni baite con Canadair ed elicotteri. Nel sopralluogo di ieri l'assessore alla montagna Marco Gallo e la consigliera Elena Rocchi hanno visitato l'area. Rocchi ha ringraziato vigili del fuoco, volontari AIB, Croce Rossa e Protezione Civile, sottolineando che le condizioni del bosco secco dopo la prolungata siccità e il caldo intenso rendono molto difficili le operazioni di spegnimento. Oggi operano circa 25 volontari AIB con rinforzi da Torino e Novara. Resta chiusa via Cavallero a Coggiola. Altre situazioni delicate a Mornese ed Ossola. Nell'Alessandrino, dopo giorni drammatici con evacuazioni precauzionali, a Mornese arrivano segnali di miglioramento. Il rogo esteso fino ai laghi della Lavagnina sembra aver risparmiato l'acquedotto minacciato nei giorni scorsi. Attenzione alta anche nel Verbano Cusiossola, dove a Piedimulera l'incendio partito dopo il temporale del 7 agosto ha interessato le zone dell'Alpe Mongelli, dell'Alpe Ceresola e dell'Alpe Propiano, in un'area montana difficile da raggiungere a terra. L'emergenza incendi si intreccia con quella idrica. Oltre 100 comuni piemontesi hanno limitato l'uso dell'acqua e almeno 70 ricorrono alle autobotti. Le previsioni ARPA indicano un nuovo aumento del pericolo verso Ferragosto. La regione invita a segnalare al 112 avvistamenti di fumo o fiamme e a non ostacolare i mezzi di spegnimento, compresi gli aeromobili in rifornimento. Nicolo Sezzu per RBE.
1: Il presidente di SMAT, Paolo Romano, ha scritto alla regione per chiedere interventi urgenti contro l'emergenza idrica nella città metropolitana di Torino. Il monitoraggio di SMAT segnala severità idrica alta per il fiume Po e per oltre 100 comuni piemontesi con ordinanze di limitazione. A differenza del 2022, quest'anno la siccità si è concentrata in soli 4 mesi, dimezzando le precipitazioni da aprile in poi. Finora il razionamento è stato evitato grazie alla falda profonda da cui è stato attinto oltre 2/3 del fabbisogno. Romano chiede di sbloccare l'invaso Turnon in Valle di Viù, un progetto da 450 milioni di euro che permetterebbe di recuperare oltre 100 milioni di metri cubi d'acqua. Bisogna iniziare subito, insiste, la situazione è destinata a peggiorare, serve la regia della regione. Alba Power, la centrale che alimenta la rete del teleriscaldamento albese, chiuderà entro il 2030. A deciderne la dismissione è stata Ferrero, azienda che dal 2017 è proprietaria unica dell'impianto con cui risponde alle proprie esigenze energetiche. L'acqua che qui si riscalda però viene poi portata con tubi alla maggior parte di Alba, tra edifici pubblici e privati. Un sistema che collega quasi 20.000 cittadini. Il comune di Alba deve trovare soluzioni sia nell'immediato, perché a fine settembre 2027 scadrà la convenzione trentennale con Egea, che gestisce la distribuzione dell'acqua in città, sia a lungo termine. L'attuale centrale è alimentata a gas e l'amministrazione punta a soluzioni più sostenibili. Con una variazione di bilancio ha già stanziato 48.000 euro per trovare professionisti che accompagnino il comune nel percorso di transizione. Ferrero, dal canto suo, con una nota, ha spiegato che la dismissione dell'impianto rientra in una più ampia riorganizzazione energetica dello stabilimento, che punta alla decarbonizzazione. Ma si è detta disponibile a fornire calore al sistema di teleriscaldamento oltre la naturale scadenza contrattuale. Oggi terzo giorno di blackout a Torino. Dopo un mese in cui la rete elettrica sembrava meno stressata, si è ripresentata la pesante problematica che si era verificata anche tra maggio e giugno, quando la città era rimasta per ore senza luce. Questa mattina la corrente è saltata a Torino Nord in un'ampia zona attorno a Corso Giulio Cesare e tra via Ramazzini e la stazione Torino Stura. Una ventina di minuti di disagio. Ieri e l'altro ieri è andata peggio. Due giorni fa il blackout ha colpito per mezz'ora soprattutto il centro città e Borgo Rossini. Ieri è durato quasi 2 ore, ha riguardato i quartieri Vanchiglia e Aurora e anche Corso Regina Margherita. Non solo residenti, anche turisti hanno protestato con le strutture ricettive. I Reti, la società che gestisce la rete elettrica, informa che si tratta di episodi isolati, risolti in tempi relativamente brevi. La rete è ancora sotto pressione per il caldo anomalo di questa estate, che danneggia i cavi anche sottoterra. L'azienda continua a investire per risolvere il problema in modo strutturale. Oggi, mercoledì 12 agosto, ci sarà un'eclissi che sarà parziale, ma si avvicinerà molto a quella completa, poiché la superficie solare sarà coperta al 93%. Un fenomeno di questa entità non si vedeva dal 1999. L'orario dell'appuntamento costringe chi vorrà vedere l'eclissi a trovare un punto di osservazione con una visuale dell'orizzonte libera fino verso ovest, condizioni che portano Torino in una posizione privilegiata tra la collina e l'area di Superga, aree che si potranno raggiungere con mezzi pubblici potenziati per l'occasione. L'eclissi comincerà attorno alle 19.30, mentre il punto di massimo oscuramento è previsto per le 20.21. Considerando il grande afflusso, la città di Torino e GTT hanno predisposto un rafforzamento dei collegamenti autobus e deciso l'apertura straordinaria della tranvia Sassi-Superga. Si raccomanda di non osservare il sole direttamente a occhio nudo, né con normali occhiali da sole o con sistemi improvvisati come radiografie o vecchi negativi fotografici. Sono indispensabili occhiali per eclissi certificati oppure filtri solari specifici applicati davanti a binocoli e telescopi. E giungiamo infine al meteo. Domani presenza costante dell'anticiclone africano sul Piemonte. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso, salvo temporali sui confini alpini. Temperature massime tra 24 e 36 gradi, valori notturni tutti tropicali, oltre i 22 gradi. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi, minime super tropicali. Venti deboli, mari calmi. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

a commode. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Anch'io quando lavoro scelgo la qualità ed è per questo che per accompagnarmi in questa avventura ho scelto Luca Gattuso.

0: era tipo un trader.
1: No, questo, perché... allora, in una radio normale si chiama golpe, te lo dico, si chiama colpo di stato.
0: Abbiamo scoperto adesso che c'erano i titoli del CR, ma non ce l'avevano detto. Quindi la linea ai titoli del CR.
1: Potete sforare, amici del GR, potete sforare.
0: Ci eclissiamo momentaneamente, poi torniamo. Vai!
1: Vai!
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La Vitola confessa, io il mandante dell'attentato a Ranucci l'ho fatto per lui, ha poi aggiunto. Il suo avvocato getta un'ombra sulla consapevolezza del giornalista e Fratelli d'Italia lo attacca per un posto in cui si paragona a Falcone e Borsellino. Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, oggi l'anniversario. Tajani, presente alle commemorazioni, ricorda la matrice nazifascista. Il resto del governo tace o omette. Le parole chiare di Sergio Mattarella, orrore commesso dai reparti delle SS con la complicità dei fascisti. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Tajani replica attaccando le ONG tedesche. Con le loro navi hanno fatto sbarcare i migranti da noi. Troveremo una mediazione. L'Ucraina colpisce sul Mar Nero, danni alle infrastrutture petrolifere e a un deposito di grano. Mosca promette rappresaglia contro i paesi europei che intercettano le petroliere della flotta ombra. Catania, aeroporto chiuso fino a domani alle 16, dall'inizio dell'eruzione dell'Etna cancellati oltre 700 voli, migliaia di passeggeri coinvolti nel periodo di massimo picco del turismo. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30. Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati con le notizie di viabilità. Sulla A5 Torino-Aosta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Traffico scorrevole sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 12 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Ivo Blandino della Chiesa Battista di Susa. L'inno che ascolteremo è il numero 4, A te Padre levo il cuore, una registrazione della Corale Valdese di Bobbio e Villar Pellice. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. E dal Libro dei Galati, al capitolo 4, al versetto 6. Perché siete figli di Dio, ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre.
3: Buongiorno, care amiche e cari amici in ascolto. Il versetto di questo Salmo che è appena stato letto usa l'immagine della tenerezza paterna per a sua volta spiegarci la compassione profonda, attiva e gratuita del Signore. Dio non tratta l'essere umano con fredda giustizia o per obbligo, ma con il trasporto intimo e viscerale di un padre misericordioso che ama i suoi figli. Il nostro Dio conosce i limiti dei suoi figli e mostra compassione quando essi cadono o soffrono, e allo stesso modo agisce il Signore di fronte alla fragilità umana. Nella Bibbia, temere il Signore non significa avere paura o peggio terrore di un giudice severo, ma viceversa avere un profondo rispetto unito alla fiducia filiale. Questa tenerezza speciale è rivolta a chi riconosce la propria dipendenza da Dio e si affida a Lui con un cuore umile e aperto. Il breve versetto dell'Apostolo Paolo ai Galati è il cuore pulsante della, oso dire, teologia paolina sull'adozione divina. Il Padre Dio, il Figlio Gesù Cristo, lo Spirito Santo e la nostra libertà cristiana. Nel capitolo 4 l'Apostolo Paolo spiega il passaggio dell'umanità dalla schiavitù della legge, vista come un tutore per i minorenni, alla grazia del Signore, vista come la maturità dei figli. Quando arriva la pienezza del tempo, Dio manda il suo Figlio per riscattarci. La prova pratica e interiore di questa nuova identità di figli non è il rispetto di norme esteriori o riti umani, ma il dono dello Spirito Santo. Non si riceve lo Spirito Santo per diventare figli, ma lo si riceve perché si è già stati adottati per grazia tramite Gesù Cristo. Lo Spirito è il sigillo e la prova tangibile di questa appartenenza. Paolo lo chiama Spirito del suo Figlio, perché è lo stesso Spirito che animava la vita di Gesù. Entrando nel credente, lo Spirito lo rende partecipe della stessa relazione filiale che unisce il Figlio al Padre. La parola aramaica Abba, che significa papà o babbo, esprime un'intimità profonda, confidenziale e affettuosa, unita al termine greco pater, padre. Questo mostra che il timore servile verso Dio è superato da una vicinanza filiale e fiduciosa. In questo singolo versetto si vede chiaramente l'agire di Dio, padre, che manda lo Spirito del Figlio nei cuori dei credenti, confermando la trasformazione radicale del cristiano e della cristiana, che non è più schiavo o schiavo, ma erede della grazia di Dio. Amen.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo ancora code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove sono ancora segnalate code al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di 30 minuti in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network. La Vitola confessa, io il mandante dell'attentato a Ranucci l'ho fatto per lui, ha poi aggiunto. Il suo avvocato getta un'ombra sulla consapevolezza della giornalista. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Il governo Meloni torna ad attaccare le ONG tedesche. Hanno fatto sbarcare i migranti da noi. È iniziata l'eclissi solare, centinaia di migliaia di persone in tutta l'Europa occidentale riunite per osservare il sole che si oscura. Buonasera dalla redazione, il giornale radio come sentivate dai titoli. Walter La Vitola, il faccendiere arrestato per il suo coinvolgimento nell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, oggi è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari e ha confessato di essere stato il mandante. Sentiamo Alessandro Braga.
1: Ha confessato in un interrogatorio fiume durato 3 ore e mezzo e senza giri di parole ha ammesso: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. Davanti al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto si è saputo, Walter La Vitola è stato un fiume in piena, spiegando anche di averlo fatto non per danneggiare il giornalista ma al contrario per il suo bene. In questo modo, secondo La Vitola, Ranucci avrebbe ottenuto una scorta rafforzata. All'uscita dal carcere di Rebibbia il suo avvocato difensore ha però gettato un'ombra sulla vicenda, rispondendo con un no comment a chi gli chiedeva se il conduttore di Report fosse a conoscenza delle trame del suo assistito. Intanto prosegue la campagna contro Ranucci da parte della destra. Oggi molti esponenti del governo e della maggioranza si sono scagliati contro di lui, dopo che aveva pubblicato un post in cui si paragonava ad alcuni martiri celebri della storia d'Italia, da Aldo Moro a Piersanti Mattarella, passando per Falcone e Borsellino. E Matteo Salvini è tornato a chiedere alla RAI, che a breve si esprimerà sulla vicenda attraverso il suo comitato etico, di sospendere la collaborazione con Ranucci finché non si farà chiarezza su una vicenda a suo dire torbida.
0: La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dall'agitazione sulla questione e dalle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo e poi aveva attaccato le ONG tedesche, posizione ribadita oggi da Tajani. Non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. Continuano gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture petrolifere russe, droni e missili hanno colpito uno dei principali porti sul Mar Nero, danneggiando un terminal petrolifero, un deposito di grano. Il presidente russo Putin ha accusato l'Ucraina di mettere a rischio la sicurezza alimentare a livello globale, mentre la Russia, i cui raid come questi hanno inasprito la crisi energetica, ha iniziato a importare carburante dall'India. Negli Stati Uniti non si placano le polemiche per il cambio di aereo di Donald Trump di ritorno dal vertice NATO di Ankara, un cambio deciso per il rischio di un attentato dopo le minacce arrivate dall'Iran. Sentiamo Michele Migone.
2: Donald Trump ha confermato la messa in scena di Ankara. Faccio quello che mi dice il servizio dello segreto, ha detto, per poi aggiungere: comunque penso che il volo a maggior rischio fosse il mio. Non è così e il presidente USA lo sa molto bene. Quell'8 luglio le decine di giornalisti al seguito, i membri dello staff della Casa Bianca e dell'equipaggio, non furono avvertiti dell'allarme attentato e furono lasciati ignari sull'Air Force One che, quando decollò dalla Turchia, era ormai un aereo esca. A bordo solo il segretario di Stato Marco Rubio e quello del Tesoro Scott Bessent sapevano che Trump aveva lasciato l'aereo di nascosto per salire su di un altro velivolo per ritornare negli Stati Uniti. Il mancato avvertimento ai passeggeri è ora motivo di grandi polemiche. I media americani ricordano casi analoghi e sottolineano le differenze. Nel 2000, per motivi di sicurezza, Bill Clinton cambiò aereo e ne usò un altro per il suo viaggio dall'India al Pakistan, ma i giornalisti vennero avvisati. Ad Ankara il servizio segreto ha ritenuto molto credibile l'allarme. Funzionari hanno detto che c'era il progetto di colpire l'Air Force One con un missile terra-d'aria e che un uomo con quell'arma portatile era stato avvistato nei dintorni del vertice NATO. L'attentato sarebbe stato progettato dagli iraniani, i quali disponevano di molte informazioni, compreso dove e a che piano alloggiasse Trump. Ma è proprio questo il punto. Se il pericolo era così reale, perché l'Air Force One, l'aereo esca, è stato fatto partire?
0: Oggi è stato l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica Mattarella ha usato parole chiare sottolineandone la matrice nazifascista. Questa mattina ci sono state le commemorazioni e per la prima volta ha partecipato uno esponente di primo piano del governo Meloni, il vice premier Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità della strage. Giorgia Meloni, come sempre, ha taciuto. Lorenzo Guadagnucci, giornalista e autore del libro Era un giorno qualsiasi, che parla della strage.
3: Ha detto ciò che ormai è ovvio da decenni. Credo che ci venga però perché questi luoghi, queste ricorrenze ormai hanno una funzione non politica, non mettono in imbarazzo, non sono momenti scomodi. Il vero punto in un giorno come questo sarebbe mettere a fuoco il fatto che viviamo in un paese che sta partecipando a delle guerre, che ha sostenuto il genocidio di Gaza, e quindi ricordare delle vittime di una strage di 80 anni fa in queste condizioni, e se si omette questa parte qui non è poi difficile fare atto di presenza.
1: Le parole di Tajani comunque spiccano all'interno di un silenzio di moltissimi altri vertici del governo, a partire da Giorgia Meloni o Ignazio La Russa, che ha semplicemente parlato di una generica barbarie.
3: Sarebbe anche una pretesa pretendere da chi si rifà a quella storia di rinnegarla, visto che fa parte del loro DNA. Il punto ritorna a quello, il riferimento alla storia, a che cosa ci serve oggi? Credo che questa oggi sia l'unica vera domanda che dobbiamo farci. Quindi ogni evento storico, ogni parte della storia che trasformiamo in memoria, a mio avviso deve servirci a capire il presente, ma per cambiarlo, visto che viviamo in un mondo che è in preda alle guerre, che è in una crisi, una policrisi dalla quale non sappiamo come uscire.
0: E chiudiamo con l'eclissi solare. Centinaia di migliaia di persone in tutta l'Europa occidentale si sono riunite per osservare il fenomeno. Noi ci colleghiamo con la Spagna, con Urrez, nella regione di Castiglia e León, dove si trova Serena Tarabini. Serena.
4: Sì, buonasera. Allora, l'eclissi qui è iniziata proprio da pochissimi minuti, era prevista per le 19:33, infatti si comincia a vedere l'inizio dell'oscuramento. È una zona particolarmente privilegiata per la visione del fenomeno. Non a caso la NASA ha scelto un villaggio a pochi chilometri da qua per trasmettere le immagini del fenomeno e anche eseguire le varie misurazioni che si fanno in questo caso. Anche questo è un posto, è un villaggio, è un abitato molto, molto poco frequentato, ma che in questo momento è completamente trasformato. Ci sono moltissime persone che si aggirano con le sedie, con gli occhiali per la visione del fenomeno, che si incamminano sulle varie colline presenti, e il culmine è atteso fra un'ora, e insomma c'è molta eccitazione, anche perché in Spagna era da 114 anni che se non si verificava una cosa del genere, che adesso sta avvenendo in 13 regioni, ma appunto qua sarà particolarmente evidente.
0: Grazie Serena Tarabini. Adesso la linea torna alla nostra diretta sull'eclissi con le notizie. Ci risentiamo alle 22:30.
5: Popolare Network.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo ancora code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove sono ancora segnalate code al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di 30 minuti in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella,

0: Amici e amiche di RBE, siamo sul divano con, più o meno sul divano, insieme a Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Ciao a tutti, non è proprio un divano, è più il tavolo della cucina.
0: Ma
1: però
0: è bellissimo così, ci hai accolto con la tua arpa, sì. Una delle arpe che hai.
1: Sì, una delle, però quella più grossa, ho tirato fuori il servizio buono per voi.
0: Per l'occasione. E l'occasione è ottima perché noi andremo nel dietro le quinte di Edelweiss Eulogy, il tuo nuovo lavoro. Uscito fine gennaio.
1: Uscito il 30 gennaio del 2026, anno in cui ci troviamo.
0: Ok,
1: sì. Confermo. Quindi abbastanza recente, direi.
0: Ok. A me ha colpito innanzitutto la composizione, le nuove canzoni hanno un perché, c'è un motivo. È un capitolo, sembra un capitolo di un... nove capitoli in realtà di un unico racconto. Si inizia con Prairie, la canzone che ci hai appena regalato Cecilia, si finisce con Vapor. Tu non suonerai tutte le canzoni del disco, non suonerai nemmeno la title track. Hai deciso di non suonarci Edelweiss Eulogy. Tra l'altro ho visto anche il video sul tuo canale YouTube, bellissimo.
1: È molto difficile suonare per me quella canzone da sola, perché in realtà è una canzone che io ho fatto arrangiare per coro misto da Francesco Leineri, che è un bravissimo arrangiatore, perché avevo questo sogno di fare il coro misto, ma soprattutto perché volevo che fosse un intervallo tra i due, diciamo, lati di questo disco. C'è un lato A un pochino più luminoso e sognante e un lato B un po' dove si traggono le conclusioni, ma volevo un intervallo che fosse la title track e volevo che fosse appunto una grande espressione vocale, e ho avuto la fortuna di avere questo coro, il Vox Viva, che mi ha, come dire, eseguito questa
0: tant'è
1: parte.
0: Tant'è che la canzone è proprio in mezzo alla playlist, la canzone centrale, la quinta, che separa in due perfetti capitoli simmetrici il tuo lavoro. Tra l'altro è una canzone, quella che hai realizzato con questo coro, e c'è un coach vocale che ti ha aiutato, vi ha aiutato, anche se questo è un disco in cui prevale e viene esaltata la tua voce come strumento in dialogo con l'arpa. Ci sono anche altri complici in musica, altre persone complici in musica con te in questo disco, però ciò che emerge dalle nove canzoni del disco è il tuo dialogo molto stretto tra la parola e l'arpa. Parlo di dialogo non a caso.
1: Beh, ci troviamo nella mia cucina dove tutto faccio e tutto suono.
0: Non hai registrato qua?
1: Non ho registrato qua, ho registrato a Gerbole di Volvera, dalla Rede, in un bellissimo studio.
0: Uniti, un po' campagna.
1: Esatto, è un quel tipo di prealpe che sembra un po' uno stato americano, ma certo, io faccio tutto di solito in questa cucina, quindi anche suonare e cantare. Le canzoni nascono sempre per arpe e voce, io non suono nient'altro, quindi per me è molto importante che stiano in piedi, diciamo, arpa e voce. Ma per questo disco ho avuto la fortuna di poter, uno, avere una band, che non è stata proprio una band ma quasi un gruppo da camera, perché c'è Rebecca Viora col flauto, Danilo Pastore controtenore, Filippo Cornaglia con la batteria, Carlotta Sillano che si è occupata delle tastiere e in un brano anche della chitarra elettrica, e poi a questo, come dire, ensemble cameristico mancava questa parte corale. Sono contentissima perché la mia amica Elisa Fagali, i miei amici del coro Vox Viva, mi hanno eseguito questo arrangiamento che mi piace molto.
0: A chi è rivolto questo elogio funebre?
1: È rivolto a una fantasia che io ho coltivato tantissimo, che è una fantasia appunto un po' bucolica, un po' alpina, un po' americana, ed è stato un rifugio molto comodo, molto avvolgente, ma a un certo punto ho cominciato a dimenticarmi dei pezzi della mia esistenza. E volevo riprendermeli quei pezzi lì, perché tante volte quando le cose non mi piacciono o mi piacciono troppo, evidentemente in qualche punto del mio sviluppo mi sono abituata a rifugiarmi in questa fantasia, e a cui sono estremamente affezionata, però avevo bisogno di metterci un punto, avevo bisogno di, come dire, chiudere questo ciclo questo modo di scappare da alcune cose, e volevo tantissimo invece metterlo in musica e anche ringraziare per il servizio questa fantasia.
0: È stato importante, assolutamente.
1: Importantissimo, è stato confortante, è stato un modo per elaborare tante cose, e però adesso vorrei magari averne un'altra, nel senso, perché esatto, perché dopo un po' questi posti comodi ma non reali possono essere quasi un po' rischiosi alcune volte, quindi io volevo proteggermi da questo rischio ma ringraziarlo facendo una bella elegia funebre a questa stella alpina.
0: Quindi non è più un rifugio per te, quel mondo?
1: No, un po' meno, diciamo, un po' meno, ancora, e abbiamo fatto il fioretto di starci un po' meno e stare un pochino più nella realtà, e che non è sempre emozionante come invece le grandi praterie che io mi immagino, ma come dire, ha i suoi grandi vantaggi la realtà, quindi come dire, ci sto
0: quindi
1: volentieri.
0: Può essere una stanza tutta per te, può continuarlo a essere, forse con un peso e una valenza diversa, differente.
1: Sì, sicuramente. Questo. Spero che non sia più un posto da dove andare per evitare delle cose. Vorrei andarci perché mi diverto,
0: vorrei andarci
1: perché mi conforta, ma non vorrei più passarci del tempo che dovrei invece passare
0: facendo altro.
1: Mondo. Sì, esatto. Okay.
0: La seconda canzone che hai scelto per noi, Cecilia, è sempre tratta da questo album. Che cosa ci suonerai adesso?
1: Her Fingers Fair è una canzone sull'Apocalisse. Ah. È una canzone in cui io mi immagino un mondo in cui improvvisamente il ronzio dell'universo, il ronzio della vita normale cessa. E mi immagino questa persona che prova ad accendere la luce non si accende, quindi da questo interruttore non malfunzionante prende il coraggio per uscire a fare una bella passeggiata nell'Apocalisse.
0: Che bello. Una passeggiata nell'Apocalisse sembra davvero una cosa impossibile, invece si può fare. E questa è la quarta canzone, quella che chiude quel racconto che ha una certa luce, per aprirne poi un altro con una luce diversa, forse con qualche ombra in più. O no?
1: Non lo so, non so se è proprio un'ombra in più, sicuramente è un pochino più intimo, mentre appunto nelle prime quattro canzoni sono più descrittive, descrivo questo luogo in cui io mi diletto a passare del tempo. Nella seconda parte invece sono canzoni un pochino più intime, un pochino più come dire, basate su dei sentimenti e che non su dei paesaggi.
0: Ci arriveremo anche quelli. Adesso ci lasciamo accompagnare dalle note di Her Fingers Fair, lei è Cecilia sul divano con

0: Amici e amiche di RBS, siamo sul divano con Cecilia, sul divano più o meno, sono sulla sedia, però immaginiamoci su un divano, immaginiamoci soprattutto in un concerto molto intimo, tutto per noi, che siamo in questo momento su RB Radio RB TV, oppure su canale YouTube di RBS che vi invitiamo a visitare, trovate tutti gli altri episodi di questo programma, che vuole andare nel dietro le quinte della musica, di chi fa musica, le storie di chi fa musica. E cosa c'è dietro la forma canzone? Dietro la tua forma canzone, Cecilia, ci sono storie che a me evocano un personaggio, ne parlavamo prima fuori onda, mi evocano il Sandman, una figura del folklore germanico, tedesco, anche scandinavo. Era quell'omino che metteva la sabbia negli occhi dei bambini e delle bambine per farle addormentare. Poi al mattino uno si ritrova con, sai, quando vi svegliate con quella sabbiolina negli occhi, ecco il Sandman. E quella persona, quell'entità che ci porta nei sogni. Le tue canzoni, io ti ricordo dai tuoi vecchi lavori, hanno sempre avuto questa aura, questa capacità di portarci in un mondo altro. Ti riconosci in questa definizione? Te ne stai un po' staccando? È quello che vuoi fare con questo album?
1: Diciamo che mi riconosco molto come dire, mi piace molto l'idea del Sandman, perché penso che il sonno sia una dei questi posti liminali in cui appunto questo anche fantasticare avviene, che non è proprio sogno e non è proprio sonno, sì. Però vorrei, non vorrei tanto staccarmi da quell'immaginario che per me è ancora ricco e ancora
0: si
1: pieno di cosa, ma vorrei stare più sveglia, vorrei stare più sveglia, più dentro quello che c'è. Però veramente ringraziandola, io sono molto contenta di avere una capacità di scappare ogni tanto e di andare in un posto diverso. Questa capacità vorrei mantenerla in un modo più sano possibile, perché a un certo punto appunto mi ha fatto quasi perdere dei pezzi, no? Alcuni pezzi della mia biografia, proprio avevo dei buchi della mia biografia, nelle cose più semplici.
0: Quindi adesso non li voglio più. D'accordo, la stanza tutta per te, però dai, apriamo le stanze,
1: sì,
0: le finestre,
1: sì, anche,
0: facciamo cambiare un po' l'aria.
1: Apriamo le finestre al nuovo sole, esatto.
0: Quindi ci vuole anche questo, quindi è una bella presa di coscienza, di realtà. Questo non vuol dire staccarsi da un mondo altro, da un mondo che può essere un nostro rifugio, ma ci mette in dialogo con la realtà, ci fa vivere anche bene la realtà, forse ci aiuta, forse a viverla anche meglio. Tanto abbiamo sempre l'arpa, abbiamo sempre le nostre canzoni, le nostre storie. Come nascono i testi delle tue canzoni?
1: Allora, dipende moltissimo. Di solito sono suggestioni letterarie, sono suggestioni tanto basate su un immaginario nordico americano che io non è che ho frequentato tanto, quindi veramente è immaginato per me. Io la prateria americana mica l'ho mai vista, la vorrei tanto
0: Volvera.
1: Ho visto Gerbole di... la prateria di Volvera l'ho vista benissimo, ma invece la prateria americana per me sono simboli, quindi di solito un immaginario simbolico che è fatto tendenzialmente di montagne, alberelli, animaletti, ma anche di alcune immagini più distopiche.
0: Per realizzare questo lavoro c'è molto di te, l'abbiamo detto anche prima, ci sono delle persone complici che ti hanno permesso di dare ancora più corpo a questo tuo lavoro, a queste tue nuove canzoni. È un disco che hai registrato per scelta, in presa diretta, l'ho letto, insomma, ne abbiamo parlato anche prima fuori onda, un disco che hai preparato, canzoni che hai suonato così, è andato, non so se è buona la prima, ma più o meno, diciamo
1: che
0: così.
1: Ci ho messo 2 giorni per 9 canzoni, che non è buona la prima, ma è
0: più
1: poco.
0: O meno, vabbè, perché non eri da sola comunque.
1: No, ma poi...
0: c'è stato tutto un lavoro dietro sicuramente importante,
1: sicuro.
0: Però l'idea di andare in presa diretta, quindi registrare presa diretta per te vuol dire arpa e voce assieme?
1: Sì. Tutti insieme, abbiamo suonato tutto
0: insieme.
1: Ah,
0: anche
1: insieme. Assolutamente.
0: Con le altre persone.
1: Abbiamo suonato tutti insieme con 2 spie e abbiamo proprio ottenuto la take migliore di quello che siamo riusciti a fare insieme. Per me è stato bellissimo perché io ho un rapporto un po' disagevole con lo studio in generale, tanta scelta. Mi blocca, quindi se devo scegliere tra 200.000 rullanti mi viene il sangue dal naso. Invece così è una costrizione che mi ha dato in realtà paradossalmente più libertà, perché io avevo quei 2 giorni e quindi quello che sarebbe successo in quei 2 giorni sarebbe comunque finito nel disco, e mi ha molto entusiasmata.
0: Ti ha aiutata e soprattutto forse ti ha aiutato anche il fatto di lavorare con altre persone, anche
1: certo.
0: Con una persona che ha lavorato alla produzione del tuo album. Vero?
1: Assolutamente. Il disco è stato registrato da Dario Meccaleina, prodotto da Fabio Rizzo, e sono stati pazzeschi, veramente hanno fatto un lavoro bellissimo, mi sono sentita completamente a mio agio. Per me era un'esperienza nuova, perché io non avevo un'esperienza precedente di registrazione di un disco live, e mi sono sentita veramente veramente accudita, ma proprio capita molto più che in altre situazioni, perché ripeto, lo studio per me è sempre un compromesso. Qua mi sono sentita un'operazione di TV verità.
0: E poi lo studio è fondamentale, no? Tu tra l'altro insegni, oltretutto insegni nelle scuole, e lo studio sono quelle basi, no? Quella BC fondamentale che ti serve poi per andare, invece tu no, un po' lo rifiuti.
1: Io intendo lo studio di registrazione. Lo studio, allora, io ho un rapporto, non sono mai stata una studentessa disciplinata, sono stata veramente indisciplinata, ma ho avuto la fortuna di avere un insegnante pazzesca, più di un insegnante pazzesca, quindi io, nonostante fossi la peggiore delle disbela della cosa, proprio un ragazzino contro le boie, ho avuto degli insegnanti incredibili, la mia insegnante Gabriella Bosio, che è stata veramente per me il faro nella nebbia, ed è stato un adulto assurdo che io avevo sempre a disposizione. Dai 10 ai 20 anni ho potuto avere lei, che mi ha veramente capito subito.
0: Ecco, ti ha capita, e quindi ti ha accettata per quello che sei, probabilmente forse più di te.
1: Assolutamente,
0: modo.
1: Lei credeva in bello, mio talento, bello, ma bello. Soprattutto non mi diceva mai di comportarmi bene, mi diceva solo di studiarmi e di studiare di più. Non correggeva mai com'ero, ma cosa facevo, e quindi io mi sentivo nel com'ero super accettata da lei.
0: Cecilia, hai scelto di proporci adesso una cover.
1: Sì.
0: Cosa ci suoni e canti?
1: Silver Dagger, che in realtà è una... vuol dire il pugnale d'argento, e deriva da una ballata inglese, ma la versione che per me è di riferimento è quella di Dolly Parton, a cui io penso settimanalmente con gioia, o anche il santino di Dolly Parton.
0: Davvero?
1: Proprio devo assolutamente pensarci, ma è una canzone bellissima che inizia con questa amante che canta alla finestra della sua amata e gli dice,
0: bello.
1: E la sua amata gli dice, però stai zitto, perché di fianco a me dorme mia madre che ha un pugnale d'argento in mano.
0: Che bellezza. State ascoltando e guardando Sul Divano con, insieme a Cecilia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Amici e amiche di RBE, quando immaginiamo un elogio funebre, immaginiamo una persona che nel silenzio si alza, a un certo punto si schiarisce la voce e comincia un discorso e si propone nel silenzio con un pensiero, con una poesia, con un'immagine della persona o dell'entità, di ciò che stiamo salutando. È un elogio molto particolare quello che stiamo vivendo in questa puntata di Sul Divano Con, un elogio che condividiamo attraverso il racconto tra musica e parole di Cecilia, un elogio che ci richiama a una cultura, Cecilia, che forse ci permette di immaginare il momento del distacco in modo differente rispetto a quello che forse viviamo noi. E ascoltando le canzoni del tuo disco, ascoltando anche le parole, quel suono meraviglioso della tua voce che si fonde con l'arpa, quello che mi sembra tu vuoi trasmettere è anche questo, cioè quello che in realtà c'è anche un altro modo di concepire questo passaggio fondamentale della nostra vita. È un po' questa la strada. Ho avuto questa impressione.
2: Diciamo di sì, lungi da me, come dire, dichiararmi a posto con questa cosa del morire. Il disco è dedicato al mio grande amico Alan Brunetta, che è morto qualche anno fa, che è stato il batterista, musicista con cui ho collaborato per un sacco di tempo, persona straordinaria. Quindi sicuramente la sua morte, ma in generale il concetto della morte, è qualcosa con cui io faccio molta fatica. Quindi l'unico modo che trovo di darci un vago senso è renderla generativa in qualche modo. Da queste cose deve nascere qualcosa, qualsiasi cosa sia. E ovviamente lo fai per te stessa, lo fai per consolarti, però è anche un modo di espandere un pochino, come dire, un'esperienza che abbiamo tutti. Quindi
1: assolutamente, fa parte della nostra esistenza.
2: Nessuno si diverte. Ecco.
1: Noi lo ricordiamo, Alan Brunetta, sia con La Stanza di Greta, ma anche come musicista in progetti meravigliosi che univano musica e immagine per il cinema. Dovevamo organizzare tra l'altro una puntata con lui e, se mi permette, un po' gliela dedichiamo questa.
2: Assolutamente, assolutamente. Okay, Alan Brunetta for President.
1: Assolutamente.
2: Pensiero migliore del mondo.
1: Ci sono davvero delle culture che vivono questo discorso del passaggio, mi piace chiamarlo così, da uno stato all'altro, da un momento all'altro della nostra esistenza in modo differente rispetto a noi. Forse noi qui in Italia, nella zona del Mediterraneo, la viviamo diversamente rispetto a quelle culture che tu ami e che hai come riferimento, come quella anglosassone, come quella scandinava, tedesca, germanica. Abbiamo parlato di Sandman prima, abbiamo parlato anche di Virginia Woolf con Una stanza tutta per te e per noi e per sé, insomma. Anche questo raccontano le tue canzoni, forse l'aprire forse il nostro sguardo e essere un po' più consapevoli.
2: Anche, come dire, non avere paura di immaginare quello che c'è dopo, perché l'immaginazione ci aiuta anche, visto che non lo sappiamo, invece di aderire a dei dogmi, a delle cose che ci dicono, avere

0: abitudini da vecchia, io mi immagino estremamente paternalistica da vecchia. Sarò una vecchia di quelle che darà un sacco di consigli non richiesti. E quindi mi immaginavo in realtà una donna anziana che si interfaccia con un giovane uomo e gli dice: non vedo l'ora che tu sia vecchio e spero che tu smetta di provare a essere perfetto subito, di fare tutto bene a posto. Ma lei è una persona acida, una persona inacidita dalla vita, che però dà questo si sente di dare questo consiglio nonostante razzoli malissimo, insomma.
1: Che bellezza. Drunk and Sentimental, lei a Cecilia, questo è Sul Divano con...

0: Amici e amiche di RBE, siamo quasi arrivati al termine di questo viaggio all'interno di Edelweiss Eulogy di Cecilia. Ci sono queste braccia, queste mani meravigliose, quest'ombra che suona tra le nuvole, meravigliosa. A me colpisce tantissimo, lo dico anche a chi ci sta ascoltando solo in radio in questo momento, sto cercando di evocare l'immagine di un cielo con delle nuvole, delle due braccia che suonano, mi sembra che suonino le corde di un'arpa immaginaria, e c'è una striscia bianca in mezzo che a me ha colpito tantissimo. Cecilia, se tu dovessi raccontarla a chi non vede in questo momento la copertina, immaginandola solo con la voce.
1: Allora, questo disco è anche un video e abbiamo registrato tutte le take che abbiamo fatto, e il mio amico Stefano Fiorina, che è un artista straordinario, ha costruito un finto LED wall. Maraviglia. Un finto LED wall che però è fatto invece di pannelli di carta, e quindi questi due pannelli con il controluce creavano, essendo che non potendo essere perfettamente vicini uno all'altro, creavano questa frattura. Io l'ho trovata molto evocativa. Poetica. E ho pensato che fosse proprio perfetta per la copertina.
0: Cioè,
1: quindi
0: questo video si trova sul tuo canale YouTube?
1: Si trova sul mio canale YouTube. Bello, sì, bello.
0: Sono tutte le take, tutte insieme, una dietro l'altro, ancora di più che testimonia, quindi evidentemente questo lavoro non sono tracce così singole, ma in realtà sono singole, d'accordo, però hanno un senso ancora più importante se ascoltate una di seguito all'altra, è come se fosse un unico racconto o una raccolta di poesie, anche se in realtà sappiamo quanto la poesia e la forma canzone siano differenti, però ci sono tante suggestioni che arrivano da autrici, da autori che so che ti hanno influenzato, la poesia, le autrici della cultura anglosassone, so che hanno una certa importanza per te.
1: Assolutamente, io sono

0: mazza di Emily Dickinson in un modo oracolare, nel senso che proprio, cioè, invece degli I Ching io apro e mi faccio dire da Emilia cosa succede nella vita, ma soprattutto quello è il motivo per cui uno fa ancora i dischi, no? I dischi non sono proprio alla page in questo momento, fare una forma lunga di canzone sconsigliato da un dentista su tre, però però invece secondo me è un ottimo, è ancora la forma che preferisco, è ancora la forma consecutiva, avere un minimo di pensiero un po' più lungo, anche perché tante volte tu scrivi le canzoni e poi vedi di cosa parlano, non è, c'è chi riesce a pensare prima al concept e poi compilarlo, io no, io faccio una mucchiata di canzoni e poi dico oddio ma hanno senso quindi sono, questo è il processo ancora che mi piace di più e mi emoziona di più.
1: E il processo che ti piace di più anche a livello creativo, nel modo in cui componi le canzoni, c'è la struttura melodica della tua voce. Sto cercando di immaginare il momento in cui nasce un tuo brano, un brano appunto di questo disco di Edelweiss Eulogy, di come sono nate le canzoni, come le hai pensate, se ti è partito un pensiero e lo hai subito associato a un arpeggio, è nato più o meno così, perdonami se sono stato un po' grezzo nel modo di esporre, però l'idea è quella, quindi nasce sempre, non è che scrivi un testo e poi ci metti l'arpa.
0: No, di solito parte da un nucleo che è già, come dire, un pezzo suonato con una linea sopra e poi espando quel nucleo tendenzialmente. Però io ho la fortuna che ho uno strumento che è stato usato dall'umanità per gli ultimi 10.000 anni per evocare cose straordinarie, quindi già quello strumento mi aiuta moltissimo, perché puoi trovare delle soluzioni che magari sarebbero più banalotte con il pianoforte o la chitarra, e invece l'arpa ha un suo potere intrinseco e questo aiuta tantissimo, tantissimo la composizione per me.
1: Tornando a quell'immagine di Sandman, dell'omino che ti mette la sabbiolina negli occhi, ti fa addormentare, poi la mattina ti svegli, sapete quando vi svegliate con gli occhi che bruciano, ecco il Sandman che ha fatto questa cosa, che cosa resta dopo il sogno?
0: Il disco finisce con questo brano che si chiama Vapor, che è un brano sulla dissolvenza, su tutte queste fantasie, tutte queste diciamo elucubrazioni che possono allontanarsi, e restano le cose importanti, restano le cose belle, restano le cose che hanno un significato al di là della tua partecipazione negli eventi, e questo per me è un pensiero estremamente confortante.
1: Bello. E noi non ve lo proponiamo in questa puntata di Sul Divano con, lo potete trovare o in copia fisica concreta tra le mani, si può stringere la canzone tra le mani, si può fare ancora oggi nel 2026, nel momento in cui registriamo questa puntata. Ti ricordo anche per strada, Cecilia, io ti ricordo suonare con la tua arpa e cantare nelle strade del centro di Torino, in mezzo a passanti, a quelle milioni di storie che hanno incrociato la tua musica. Anche quella è un'esperienza che è stata importante per te?
0: Importantissima. Innanzitutto ti fa subito capire quello che piace a te e quello che piace a tutti. Quindi noi facciamo un mestiere per cui la comunicazione col pubblico è importante, certo, e tante volte, come dire, rimaniamo incastrati in quello che per noi è importantissimo, invece suonando per strada non ti puoi sbagliare su quello che funziona. Ma poi, non so, per me è stato un modo proprio di fare un'esperienza un po' genuina, nel senso che a me fa la cosa che fa impazzire della musica, che dipende tantissimo dal luogo, nel senso, bello, tu puoi fare la stessa canzone per strada o in uno stadio ed è sempre la stessa canzone, tu sei sempre la stessa persona, ma cambia tantissimo la percezione. Quindi quando invece riesci a superare anche come dire la percezione magari meno scintillante che uno ha della musica per strada, è una bella sensazione.
1: Cecilia, noi ti auguriamo tanta bella strada con la tua arpa, è un po' un casino, ma in realtà tu sei andata
0: in giro. Ma sì, ma ce la facciamo.
1: Sono zaino apposito,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, esatto, ma devi essere un po', come dire, autotrasportatore nell'anima per suonare l'arpa.
1: Si può fare, insomma, anche questo fa parte del mestiere.
0: Assolutamente.
1: Diciamo. Ci lasciamo con She's the Flower, lei è il fiore. Dimmi se non c'è poesia, ditemi se non c'è poesia già solo in questo titolo, ditemi se non c'è Patrizia Cavalli, se non c'è Emily Dickinson, se non c'è tutte quelle, se non ci sono tutte quelle suggestioni. No, è vero. Perché fai così? Fai meno.
0: Beh, fa molto piacere, insomma.
1: No, è vero, ma perché c'è quell'essenzialità della parola che in realtà forse ci invita a riscoprire quello che conta davvero.
0: Grazie, molto davvero dolce.
1: She's the Flower, lei è la Cecilia, questa sul divano con. Ringrazio nella parte tecnica Mattia Sesano e Matteo Crespo, e soprattutto ringraziamo te, Cecilia.
0: Grazie a te e grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Grazie davvero.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rba.it. RBE, cultura, informazione, relax.

0: the ground.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'ho fatto per lui, ha detto. Una missione che lascia sgomenti, secondo il legale di Ranucci. Fratelli d'Italia attacca il giornalista per un post in cui si paragona a Falcone e Borsellino. La Germania conferma l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Il governo risponde attaccando di nuovo le ONG tedesche. Hanno fatto sbarcare migranti in Italia, ha detto oggi Tajani. Mentre in tutta l'Europa occidentale centinaia di migliaia di persone hanno guardato l'eclissi in serata. A Milano in centinaia durante il tramonto sul Monte Stella. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La confessione di cui apprendiamo lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, se il movente reale fosse effettivamente quello riportato. Così il legale di Sigfrido Ranucci ha commentato in serata la confessione di Walter Lavitola, che ha ammesso oggi di essere il mandante dell'attentato al giornalista durante l'interrogatorio per le indagini preliminari. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
1: Ha confessato in un interrogatorio Fiume durato 3 ore e mezzo e senza giri di parole ha ammesso: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci. Davanti al giudice per le indagini preliminari, secondo quanto si è saputo, Walter Lavitola è stato un fiume in piena, spiegando anche di averlo fatto non per danneggiare il giornalista ma al contrario per il suo bene. In questo modo, secondo Lavitola, Ranucci avrebbe ottenuto una scorta rafforzata. All'uscita dal carcere di Rebibbia il suo avvocato difensore ha però gettato un'ombra sulla vicenda, rispondendo con un no comment a chi gli chiedeva se il conduttore di Report fosse a conoscenza delle trame del suo assistito. Intanto prosegue la campagna contro Ranucci da parte della destra. Oggi molti esponenti del governo e della maggioranza si sono scagliati contro di lui, dopo che aveva pubblicato un post in cui si paragonava ad alcuni martiri celebri della storia d'Italia, da Aldo Moro a Piersanti Mattarella, passando per Falcone e Borsellino. E Matteo Salvini è tornato a chiedere alla RAI, che a breve si esprimerà sulla vicenda attraverso il suo comitato etico, di sospendere la collaborazione con Ranucci finché non si farà chiarezza una vicenda a suo dire torbida.
0: La Germania ha confermato l'espulsione dei richiedenti asilo verso l'Italia. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione e delle divergenze con Roma, ha detto la portavoce del Ministero dell'Interno, spiegando che la decisione è frutto degli accordi firmati con Italia e Grecia nel 2025. Il governo Meloni, tramite il ministro Piantedosi, pochi giorni fa aveva affermato che quegli accordi sono decaduti con la riforma del diritto d'asilo e poi aveva attaccato le ONG tedesche. Posizione ribadita oggi da Tajani. Non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare i migranti in Italia. Così ha detto oggi il ministro degli esteri. E continuano gli attacchi di Kiev sulle infrastrutture petrolifere russe. Droni e missili hanno colpito uno dei principali porti sul Mar Nero, danneggiando un terminal petrolifero e un deposito di grano. Il presidente russo Putin ha accusato l'Ucraina di mettere a rischio la sicurezza alimentare a livello globale. Intanto la Russia ha iniziato a importare carburante dall'India a causa degli attacchi ucraini che hanno inasprito la crisi energetica. Nessun passo avanti tra Stati Uniti e Iran nel tentativo di riprendere l'accordo quadro firmato lo scorso giugno e sulla carta in scadenza alla fine di questa settimana. Oggi una fonte iraniana, citata dall'agenzia Reuters, ha detto che non c'è nulla da prorogare perché in realtà i 2 mesi previsti da quell'accordo per arrivare a un'intesa definitiva non sono mai cominciati. E intanto il petrolio continua ad aumentare di prezzo. Questa settimana c'è stato anche il primo attacco con vittime degli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, su una nave nel Mar Rosso. E negli Stati Uniti non si placano le polemiche per il cambio di aereo di Donald Trump di ritorno dal vertice NATO di Ankara, un cambio deciso per il rischio di un attentato dopo le minacce arrivate dall'Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Donald Trump ha confermato la messa in scena di Ankara. Faccio quello che mi dice il servizio dello segreto, ha detto, per poi aggiungere: comunque penso che il volo a maggior rischio fosse il mio. Non è così e il presidente USA lo sa molto bene. Quell'8 luglio le decine di giornalisti a seguito, i membri dello staff della Casa Bianca e dell'equipaggio, non furono avvertiti dell'allarme attentato e furono lasciati ignari sull'Air Force One, che quando decollò dalla Turchia era ormai un aereo esca. A bordo solo il segretario di Stato Marco Rubio e quello del Tesoro Scott Bessent sapevano che Trump aveva lasciato l'aereo di nascosto per salire su di un altro velivolo per ritornare negli Stati Uniti. Il mancato avvertimento ai passeggeri è ora motivo di grandi polemiche. I media americani ricordano casi analoghi e sottolineano le differenze. Nel 2000, per motivi di sicurezza, Bill Clinton cambiò aereo e ne usò un altro per il suo viaggio dall'India al Pakistan, ma i giornalisti vennero avvisati. Ad Ankara il servizio segreto ha ritenuto molto credibile l'allarme. Funzionari hanno detto che c'era il progetto di colpire l'Air Force One con un missile terra-d'aria e che un uomo con quell'arma portatile era stato avvistato nei dintorni del vertice NATO. L'attentato sarebbe stato progettato dagli iraniani, i quali disponevano di molte informazioni, compreso dove e a che piano alloggiasse Trump. Ma è proprio questo il punto. Se il pericolo era così reale, perché l'Air Force One, l'aereo esca, è stato fatto partire?
0: Oggi è stato l'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha usato parole chiare, sottolineandone la matrice nazifascista. Stamattina ci sono state le commemorazioni e per la prima volta ha partecipato un esponente di primo piano del governo Meloni, il vice premier Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità della strage. Giorgia Meloni, come sempre, ha taciuto. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto solo un generico riferimento alla barbarie di quel fatto. Sentiamo Lorenzo Guadagnucci, giornalista e autore del libro Era un giorno qualsiasi, che parla della strage.
3: Ha detto ciò che è ormai ovvio da decenni. Credo che ci venga però perché questi luoghi, queste ricorrenze ormai hanno una funzione non politica, non mettono in imbarazzo, non sono momenti scomodi. Il vero punto in un giorno come questo sarebbe mettere a fuoco il fatto che viviamo in un paese che sta partecipando a delle guerre, che ha sostenuto il genocidio di Gaza, e quindi ricordare delle vittime di una strage di 80 anni fa in queste condizioni, e se si omette questa parte qui non è poi difficile fare atto di presenza.
1: Le parole di Tajani comunque spiccano all'interno di un silenzio di moltissimi altri vertici del governo, a partire da Giorgia Meloni o Ignazio La Russa, che ha semplicemente parlato di una generica barbarie.
3: Sarebbe anche una pretesa pretendere da chi si rifà a quella storia di rinnegarla, visto che fa parte del loro DNA. Il punto ritorna a quello, il riferimento alla storia, a che cosa ci serve oggi? Credo che questa oggi sia l'unica vera domanda che dobbiamo farci. Quindi ogni evento storico, ogni parte della storia che trasformiamo in memoria, a mio avviso deve servirci a capire il presente, ma per cambiarlo, visto che viviamo in un mondo che è in preda alle guerre, che è in una crisi, una policrisi dalla quale non sappiamo come uscire.
0: È stata prorogata la chiusura dell'aeroporto di Catania. Lo scalo resterà chiuso fino alle 2 di notte del 14 agosto. Sono circa 700 i voli cancellati nello scalo da quando è iniziata l'eruzione dell'Etna l'8 agosto. Solo per oggi una cinquantina. Migliaia di passeggeri interessati dai problemi che stanno interessando l'aeroporto in un periodo di grande affluenza per le ferie. Sentiamo Claudia Brunetto, giornalista di Repubblica.
4: Siamo stati sì, diverse ore lì, dopo giorni appunto di attesa, passeggeri ovunque a dormire in ogni angolo, arrangiati come si può, stanno girando anche moltissimo questi video di persone che dormono proprio sui nostri bagagli, quindi gente che arriva lì, vede il volo cancellato, il volo che poi ritarda ma non parte più e si accampa all'aeroporto. Grande rassegnazione, grande disperazione, ma anche la voglia di provare a salvare le briciole della vacanza rimaste, perché parliamo di persone che ovviamente avevano preso le ferie per questi giorni e che invece sono, come dire, rimasti intrappolati in questa situazione. Da giorni che viene prorogata, diciamo, l'emergenza, anche Comiso si è fermato per alcune ore e poi è riaperto, e c'è grande pressione sugli altri aeroporti. Anche Palermo oggi è, diciamo, ingolfatissimo, con presenze straordinarie in un periodo già, diciamo, di base di grande caos, che è quello di Ferragosto.
5: Ecco, ma raggiungere gli altri aeroporti per chi non ha una macchina o un mezzo proprio è fattibile, oppure ci sono problemi sui bus e sui treni?
4: Allora sì, non si trovano posti sui bus, non si trovano posti sui treni, le persone provano a ripiegare su un mezzo privato, ma appunto c'è grande speculazione, i costi stanno lievitando, si parla anche di 700 euro per una navetta.
0: L'Eurovision Song Contest cambia le regole sui paesi in guerra. La competizione musicale ha comunicato oggi che l'emittente televisiva del paese vincitore non ospiterà in automatico l'edizione successiva come previsto finora. Secondo le nuove regole, l'emittente vincitrice non potrà automaticamente ospitare il concorso se un conflitto armato, una situazione geopolitica sensibile o qualsiasi altra situazione influisce materialmente sulla sicurezza, l'incolumità o la stabilità del suo Stato o della sua regione immediata. Nessun paese viene apertamente citato dagli organizzatori, ma la decisione è arrivata dopo che Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno boicottato la scorsa edizione a causa della partecipazione di Israele. E si è conclusa circa due ore fa l'eclissi solare. Il sole è stato completamente coperto dalla luna in Spagna, Islanda e Baleari, mentre in altre zone, tra cui l'Italia, il fenomeno è stato solo parziale. A Milano centinaia di persone sono arrivate sul Monte Stella in zona San Siro per guardare il sole che si oscurava. Sentiamo alcune delle voci delle persone presenti raccolte durante la diretta di Radio Popolare che ha seguito l'evento.
6: L'eclissi, basta la parola.
7: Però ci sono anche alcuni esperimenti che possono essere fatti nel corso dell'eclissi, come ad esempio la possibilità di studiare meglio l'atmosfera solare che diventa molto visibile, o anche alcuni esperimenti che riguardano la teoria della relatività.
8: Pur non essendo astrofilo in generale, penso che l'eclissi è un grande fatto popolare.
6: Io immagino l'ascesa al Monte Stella in questo momento con 48 gradi là fuori. Io chiederei a Matteo Villacci, che dovrebbe essere arrivato lì, soprattutto se, come ci eravamo immaginati, c'è un casino che la metà basta. Matteo,
9: c'è un casino che la metà basta, fatica, sudore. Ci sono i cartelli che indicano la sommità del Monte Stella indicando eclissi solare.
10: Se dovessi quantificare, quanta gente c'è secondo te, più o meno?
9: Per l'esattezza un bel po', secondo me siamo oltre il migliaio.
11: Allora, non siamo ancora arrivati al momento clou, perché il sole c'è ancora, è sottile, ma c'è ancora. Sta diventando sempre più scuro.
8: Allora, tra un attimo mi tolgo gli occhialini.
10: No, come? È pericoloso.
6: Un gesto d'annunziano.
11: È una luce un po' diversa.
10: È un po' diversa
11: da quell'oscurità che si crea col tramonto. Sono sincera, è veramente scuro. Mamma mia, ragazzi, adesso è bellissimo. Ho tolto gli occhialetti e si vede la sfera nera e la corona solare tutta attorno.
6: Oh, finalmente! Sentiamo un attimo Paolo Utter. Paolo, ci confermi che siamo proprio al momento top?
12: È finito.
6: Ma come
10: finito?
6: Come uccidere un'emozione?
12: Il sole sta ricominciando. Adesso è il falcetto di sole passato dall'altra parte dopo il minuto di buio. La gente che ha applaudito quando è arrivato il minuto di buio, buio non totale, diciamo crepuscolo avanzato come sensazione sul terreno. Adesso poi la gente ha riapplaudito per il inizio del risorgere del sole.
0: E in chiusura passiamo allo sport. Gli europei di nuoto in corso a Parigi, Sara Curtis ha battuto il record del mondo nei 50 metri dorso. Il risultato di 26 e 63 durante la semifinale della specialità ha assegnato all'atleta piemontese il posto in finale. Sempre agli europei di nuoto, Emma Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao hanno conquistato l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile, bronzo per Benedetta Pilato nei 100 metri rana e per Thomas Ceccon nei 200 dorso. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Radiocolare Network.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che
12: facciamo? Dobbiamo
6: sopravvivere. Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

kiss. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.